Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici.
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: dopo questa breve ma chiarissima presentazione di quello che sarà il nostro programma, io avrei la curiosità di chiedere al nostro ospite di parlarci un po' dei Medici Cattolici in qualità di presidente dei Medici Cattolici di Loreto. Se vuole un attimo introdurre raccontarci che cos'è, cosa fanno e di che si occupano.
1: Molto volentieri, signorina. Questa è proprio una domanda che mi aspettavo e con grande piacere le rispondo. L'Associazione dei Medici Cattolici Italiani è un'associazione ormai storica e si pone al centro di un universo delicatissimo, cioè quella sfera che coinvolge la medicina e anche qualche cosa di più. Il nostro assistente spirituale nazionale, Sua Eccellenza Monsignor Menichelli, ci stimola sempre dicendo che abbiamo qualche cosa di più rispetto ai medici, e cioè l'ACIDI cattolici. E oltretutto l'Associazione dei Medici Cattolici di Loreto, la sezione di Loreto, si vanta di avere come assistente spirituale Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci. Quindi direi che una guida spirituale più completa di così i medici cattolici non la potevano avere. Ripeto, essere medico cattolico con questa C che ci distingue è un impegno notevole, perché se già è molto difficile fare il medico, credo di non sbagliare dicendo che fare il medico cattolico è anche un po' più difficile. Cioè affrontare la malattia ed il paziente con un'ottica che è quella del medico, ma forse con un affetto, con una vicinanza ed un amore per chi è malato che impegna notevolmente. Se da una parte impegna, dall'altra gratifica anche molto, ma certo è un impegno notevolissimo. Il nostro impegno è quello di riconoscere l'aspetto del Signore, di nostro Signore, in chi sta male e in chi sta più male ancora di più, oserei dire. Cioè avere amore e pietà per tutti, sempre e comunque, e soprattutto per i malati. Mi creda, signorina, che ci sono certe malattie che mettono a dura prova anche il medico più esperto, sia nel campo delle malattie neurologiche che nel campo delle malattie somatiche. Esistono malattie talmente invalidanti da coinvolgere tutta la sfera dell'individuo e tutto l'ambiente familiare. E quindi quando si va ad incontrare questi soggetti, questi pazienti, questi malati, molto spesso ci si trova di fronte a situazioni talmente difficili che hanno cambiato apparentemente, io dico, e qualche volta invece anche nella sostanza, il carattere delle persone, e hanno reso l'ambiente familiare talmente ostile e difficile che, mi creda, entrare in comunicazione con questi soggetti non è semplice. Ma lì dobbiamo ricordarci proprio di essere medici e medici cattolici. Cioè questo ci deve dare la forza proprio nel momento della grande difficoltà di entrare in contatto con il nostro paziente, di vedere in quel soggetto, in chi lo circonda, in quella situazione difficilissima, veramente l'aspetto umano, assistenziale, misericordioso del nostro Signore. E questo, mi creda, che è una forza notevolissima per noi medici. Scendendo un poco più in particolare, i Medici Cattolici, dicevo, sono una grossa associazione a livello nazionale, e a Loreto questa sezione non è moltissimo che è stata fondata. Pensi che Loreto, prima che io fondassi questa sezione non aveva mai avuto una sezione dei medici cattolici. Pare impossibile, perché Loreto, lei ben sa, è in assoluto fra i luoghi di culto più famosi al mondo, è uno dei santuari mariani più famosi e conosciuti al mondo, ma non solo, è uno dei santuari mariani ai quali tutti, in tutte le parti del mondo, si sentono vicini. Io, come molti medici, per lavoro giro molto e dico sempre che il nome di Ferrari e Loreto sono conosciuti per

0: Sono anche consigliere nazionale dei medici cattolici, quindi in consiglio nazionale il presidente mi ha chiamato da una parte e mi ha detto: Oliviero, riuscirai a creare una sezione dei medici cattolici a Loreto? E io molto modestamente ho detto: caro presidente, con l'aiuto del Signore ci proverò. E devo dire la verità che il Signore mi ha aiutato tanto, perché nel giro di pochi giorni, un mese poco più, sono riuscito a coagulare attorno a questa intenzione la volontà di molti medici e anche molto motivati, moltissimi di Loreto, alcuni di fuori, che probabilmente aspettavano proprio che qualcosa del genere succedesse, perché come ho tirato su il telefono non mi è stato difficile strappare loro un sì convinto. E quindi questa sezione si avvia verso il decimo anno di attività, e non le nego che lavorare a Loreto è molto bello. Lavorare a Loreto è molto bello perché a Loreto viene quasi tutto bene, per non dire tutto bene, io perlomeno mi riferisco al mio campo e vi spiego anche perché. Primo, la gente di Loreto. Cioè, quando si crea un evento, noi di solito creiamo un evento scientifico o due all'anno, poi ne parleremo se vuole, uno è stato pochi giorni fa. E quando si crea un evento scientifico a Loreto, i lauretani danno da subito il loro contributo positivo. Naturalmente il primo input viene da Sua Eccellenza, che c'è sempre stato vicinissimo, e le ricordo in particolare, come ho detto prima, si è anche dedicato a farci da assistente ecclesiastico, che è la figura più importante all'interno dell'associazione. I medici cattolici sono un organo laico, ma che è autorizzato dalla CEI, dalla Commissione Episcopale Italiana, e nel loro statuto si sono detti che devono avere assolutamente un assistente ecclesiastico, e naturalmente per noi avere Sua Eccellenza come assistente ecclesiastico è stato uno dei doni più belli che i medici cattolici potevano ricevere. L'altra cosa è l'amministrazione comunale. Ogni evento che facciamo troviamo l'amministrazione comunale pronta a dare risposta alle nostre esigenze. Anche l'ultimo che abbiamo organizzato, erano presenti gran parte dei consiglieri comunali, il sindaco che si è fermato con noi per gran parte dei lavori, Sua Eccellenza invece si è fermato per tutti i lavori.
1: Scusate, quando si arriva alla pausa che vi fanno il segno, non bisogna dire più niente, soltanto si sorride e si rimane in silenzio. Loro così tolgono già l'immagine, però senza dire niente. Un sorriso soltanto e non dire più
0: Va
1: niente.
0: bene, ok. Posso andare avanti?
1: Già sono pronti? Già?
2: Italia, stiamo registrando. Allora che
0: Stavano registrando, io ho visto che stavano registrando.
3: Sì. Forse lei non lo sapeva.
0: Ripeto, avere Sua Eccellenza Tonucci come assistente spirituale per noi è un grande dono. L'amministrazione comunale che c'è sempre vicino e poi la logistica. A Loreto riesce quasi tutto bene perché abbiamo tante strutture di buonissima qualità vicine. Chi partecipa ai convegni a Loreto non deve prendere l'auto una volta che l'ha parcheggiata, e questo anche è un valore aggiunto importante. L'altra cosa di cui si occupano i medici cattolici a tutto tondo invece è gestire, creare degli eventi scientifici, però naturalmente che abbiano un risvolto sociale piuttosto importante. Cioè l'evento del medico cattolico, creato dal medico cattolico, è sì ricco di scienza, ma anche di qualcosa di più, cioè interpretare la scienza all'interno di una società che non sempre fa del cittadino e del paziente il proprio punto di riferimento. E quindi noi ci sforziamo, ci occupiamo di questo aspetto, di questo risvolto molto importante, cercando di dare quel valore aggiunto ai nostri convegni, che non ci sia in altri, ma che nel nostro caso

è in effetti una priorità. Le ripeto, qui a Loreto abbiamo creato in 10 anni, credo qualcosa come 15-20 a vari livelli, e la partecipazione è sempre buona. Abbiamo partecipanti da tutta Italia, perché a Loreto, quando si dice c'è un congresso a Loreto, la gente viene. La nostra sezione come iscritti è un poco atipica, perché nella nostra sezione abbiamo, oltre che tanti iscritti di Loreto, medici valentissimi di Loreto che fanno il nocciolo duro dell'associazione, abbiamo tanti iscritti da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero, e che sono colleghi che hanno preso parte ai convegni e che poi si sono iscritti molto volentieri al Medici Cattolici Loreto. Nel nostro statuto esiste anche la figura del socio onorario, quindi si possono iscrivere alla nostra associazione come socio onorario, alla nostra sezione, anche colleghi che sono iscritti ad altre sezioni, anche ad altre associazioni. E non le nego che non ho mai avuto una risposta negativa dai colleghi, ripeto, di tutta Italia, quando gli ho detto se volessero prendere parte all'Associazione dei Medici Cattolici, sezione di Loreto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io ho saputo di un congresso che è stato tenuto recentemente dal titolo Aggressori aggrediti, le nuove forme di violenza. Ci vuole raccontare, di che cosa si trattava in specifico?
1: Certo, senz'altro. È un convegno che abbiamo tenuto non più di 10 giorni fa, è stato il nostro ultimo convegno organizzato a Loreto e non le nascondo che è stato un convegno che ha avuto un riscontro notevolissimo. Pensi che i contatti del convegno sono andati in diretta a 64.000 contatti che erano stati richiesti all'associazione. È un convegno al quale abbiamo lavorato come medici cattolici molto perché i relatori erano assolutamente di eccezione. In particolare, mi riferisco, tutti e tre i relatori erano veramente capaci, ma in particolare il professor Tonino Cantelmi è quello che da più tempo si occupa di violenza in senso lato. Pensi che per avere questo relatore ho dovuto lavorare 8 mesi? Sì, perché è talmente pieno e carico di impegni che averlo è stato, non le nego, un successo e forse è venuto, perché l'ho disturbato tanto che a un certo punto si è stufato. Sì, l'ho conosciuto a Loreto un anno fa. Ci siamo rivisti poi a Roma per altri motivi. Lui è uno medico chirurgo specialista in psichiatria che si occupa di altissimi livelli di patologie psichiatriche, ha seguito i casi più scabrosi degli ultimi anni a livello nazionale e dopo tante richieste finalmente ho avuto la data per l'incontro e il titolo è stato dato dal professor Cantelmi, cioè Aggressori aggrediti, le nuove realtà della violenza moderna. Altri due relatori eccezionali sono stati due nostri colleghi, il primo è il professor Andrea Ciavattini, che è l'associato di ostetricia e ginecologia alla nostra Università Politecnica delle Marche. Il secondo relatore è la dottoressa Nadia Storti, un medico di capacità veramente eccezionali, una donna di ferro, io la definirei, è il direttore sanitario degli ospedali riuniti di Ancona ed è una lauretana ed è iscritta alla nostra sezione, fa parte del direttivo e sinceramente i tre relatori hanno fatto veramente una cosa grande, le dirò anche perché. Il professor Tonino Cantelmi ha fatto un excursus sulle nuove forme di violenza, cioè dalla violenza mediatica, la violenza ormai penso che tutti lo sappiano, ma forse vale la pena ribadirlo, la violenza non è solo fisica. Purtroppo le forme di violenza psicologiche che oggi sono così frequenti sono spesso più penetranti della violenza fisica. Lo stalking di cui tanto si sente parlare è un problema oggi a tutti i livelli, in particolare sull'ambiente di lavoro, in particolare su chi è meno capace di autogestirsi e su chi ha meno potere contrattuale all'interno dell'azienda. Ma questo è solo un aspetto. Esistono forme di violenza, ad esempio mediatiche, sui bambini, di una violenza impressionante, cioè messaggi mediatici reiterati, subliminari, che obbligano, è proprio il modo, il termine corretto, obbligano chi ascolta a comportarsi poi in un certo modo e se questi messaggi, come sono in effetti, vengono rivolti soprattutto ai bambini, prima li invitano a mangiare le merendine, poi a comprare il giochino fatto in un certo modo e da grandi invece possono avere dei risvolti ben più pesanti e purtroppo li leggiamo sui giornali. La violenza sul vecchio poi è un capitolo ormai che va sviscerato nella sua interezza perché la popolazione ormai italiana è una popolazione geriatrica, forse non tutti sanno che in Europa, le Marche sono la nazione più longeva, In Italia, o meglio in Europa, l'Italia è la nazione più longeva, in Italia le Marche sono la nazione più longeva, abbiamo superato anche la Liguria. Nel 2050 la popolazione anziana crescerà del 15%. Questo l'hanno ben capito le multinazionali, che ormai creano dei prodotti pubblicitari esclusivamente per i pazienti anziani e soprattutto quelli che hanno meno capacità critica. Le ripeto, il discorso è talmente bello e vasto che lo riaffronteremo. È stato sviscerato in parte, il pubblico presente per le 3 ore della conferenza non ha mai lasciato l'auditorio, non abbiamo fatto neanche il coffee break e la conferenza è stata veramente ad altissimi livelli. Dopo il professor Torino Cantelmi ha parlato il professor Andrea Sabattini, che da par suo, cioè a livelli alti, ci ha spiegato la violenza sui bambini e sulla donna in stato di gravidanza. Non le nascondo che le statistiche sono state raccapriccianti, perché oltretutto ormai da qualche anno, il personale medico ci si trova a confrontare con delle realtà che non erano nostre, cioè esistono delle popolazioni che hanno immigrati in Italia, delle nazioni alle quali la violenza, non le dico che sia un male endemico accettato, ma quasi. Per cui ci troviamo di fronte a realtà che non sono le nostre, poi magari quando si va a parlare con il soggetto che ha subito violenza e gli si chiede il perché, il per come, e di naturalmente sottoscrivere una denuncia a carico e nei confronti del violentatore, ci si sente rispondere per i più svariati motivi che questo non è possibile, non è giusto, non va fatto e quant'altro. Quindi c'è anche da riformare un certo modo di pensare, perché così deve essere, cioè non è possibile che nella società moderna quale oggi esistano delle forme di violenza reiterate e soprattutto all'interno dell'ambiente familiare, soprattutto legate a persone del nucleo familiare, cioè nel nucleo familiare la persona meno forte, meno preparata è quella che subisce violenza, sia la donna sia il bambino, spesso tutti e due. E ci ha dato, ripeto, delle statistiche impressionanti. La dottoressa Storti poi ci ha portato delle casistiche che sono scaturite dall'ufficio statistica del nostro nosocomio, del nostro policlinico, e quindi statistiche assolutamente attendibili e importantissime, nelle quali ci ha fatto vedere come l'escalation di violenza, contrariamente a quanto si poteva pensare, non riguarda solo e soprattutto i ceti meno abbienti, ma ci sono delle statistiche che mettono in evidenza come i ceti benestanti abbiano delle percentuali di violenza familiare che rappresenta quelle dei meno abbienti, in qualche caso anche di più. In più, i due relatori hanno dato delle risposte concrete che anche molti medici non conoscevano, cioè che cosa deve fare il soggetto bambino, adulto o geriatrico se è oggetto di violenza. Esiste un nucleo di valutazione e di pronto intervento messo a punto, creato dalla nostra ASUR, uno strumento veramente efficiente, efficace, al quale i soggetti possono rivolgersi, è già tutto protocollato, non va inventato niente, soprattutto per la violenza sul bambino, e non le nego che anch'io ho ascoltato cose che non conoscevo e che sono stato veramente orgoglioso di sapere che nella mia regione, in particolare nella nostra ASUR, vengono fatte, e non le nego anche che quello che facciamo è all'avanguardia anche rispetto a regioni che talvolta vengono ritenute più blasonate per la qualità dell'assistenza medica. L'evento è stato registrato, avremo il nostro CD, per cui a chi eventualmente ne farà richiesta sarà fornito, l'abbiamo già fornito però nei sommi capi a tutti i contatti che le dicevo, più di 60.000, e quindi fa parte del patrimonio culturale ormai dell'AMCI, dell'AMCI Loreto e di tutti quelli che ne vorranno naturalmente usufruire.
0: E ritornando al compito, alla responsabilità dell'essere medico con la C, come dicevo prima, quali sono i temi che interessano o preoccupano di più i medici cattolici?
1: Questa è un'altra domanda da 10 lode, perché in questo campo credo che i medici cattolici possono veramente farla da maestri. Ci sono dei temi oggi che sono importantissimi più che un tempo e sui quali i medici cattolici hanno preso ormai da tempo posizione, hanno scritto tanto e scriveranno ancora tanto. Riprenderemo l'argomento appena possibile, cioè nella seconda parte della trasmissione, e cercherò di spiegarle bene che cosa possono fare i medici cattolici e i medici in genere per questi problemi.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Coprimi con le tue ali. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Riprendiamo un po' il discorso di prima sui temi che interessano di più o preoccupano o che sono un po' più delicati rispetto a altri temi per i medici cattolici.
1: Certo. Allora, la domanda, come le dicevo prima, è particolarmente interessante perché sono argomenti di un'attualità scottante. Mi riferisco a tutti quei temi al limite fra la medicina e la bioetica, dei quali tanto si sente parlare, talvolta a sproposito. In questo campo il lavoro che stanno facendo i medici cattolici è veramente importante. Si pensi ad esempio a tutto il problema delle cellule staminali. È un problema enorme. Da un lato viene proposta una terapia ancora non sufficientemente validata, che però pone delle serie alternative ad altre terapie e forse con risultati maggiori, però che non viene accettata da buona parte della medicina o da bioeticisti che si occupano del problema. Il problema delle stamine, ad esempio, che ormai da qualche mese riempie le pagine dei giornali. Il problema delle stamine è stato al centro di feroci polemiche, anche perché in un primo tempo erano state somministrate, poi sono state negate dal giudice ad un paziente malato, gravemente malato, che pare certo abbia ottenuto vantaggio dalla somministrazione di tale terapia, e poi è stata riammessa a furor di popolo in deroga a qualche cosa. Anche questo è un argomento che tratteremo assolutamente nel dettaglio, non voglio anticipare più di tanto, però questa trasmissione in salute può essere veramente il luogo giusto per poter parlare senza calpestarsi, senza parlarci sopra, con serenità e con calma, di problemi così scottanti e importanti. Un altro problema che per noi non è mai stato risolto è il problema dell'aborto. Le statistiche nazionali e internazionali delle donne che si sottopongono ad aborto per i più svariati motivi sono impressionanti, impressionanti veramente. Pare che ci siano 5 milioni di morti, così li dobbiamo chiamare, legati ad aborti, più o meno dovuti a supposte patologie della madre, o comunque perché la madre non era in condizioni le più diverse di portare avanti la gravidanza. L'aborto in alcune parti del mondo è praticamente l'alternativa al contraccettivo, è una cosa, è una tragedia immane. L'aborto è l'aborto, l'aborto vuol dire uccidere un essere umano. È inutile condirlo con tanti se e tanti ma. La realtà dei fatti è questa: si uccide un essere umano. E le posso dire che non ho mai visto una donna che abbia abortito che ne sia uscita indenne, non tanto dal punto di vista fisico quanto dal punto di vista morale e psicologico. Ci sono donne che io ho visto abortire 30 anni fa e le garantisco che la ferita è aperta come 30 anni fa. Ciò non vuol dire che del problema non si debba discutere, ciò non vuol dire che un problema talmente grosso, talmente grande che va alla radice della vita debba essere accantonato né come risolto né come non risolto. Vuol dire che questi casi, e sono frequentissimi, devono essere considerati per quelli che sono, cioè la soppressione di una vita umana. Poi si può discutere sul fatto che il prodotto del concepimento sia dovuto a violenza sessuale, a violenza di guerra, a a quello che si vuole, ma non dobbiamo far passare l'aborto per la panacea dei mali del mondo e soprattutto per la soluzione dei problemi della donna, perché alla donna in questo modo gli si fa violenza due volte. Prima perché la si fa abortire, poi perché gli si crede che quella sia la soluzione ai suoi problemi, e non sono quelli i problemi che può risolvere l'aborto. A questa problematica dedicheremo più di una trasmissione, e spero non solo con personale medico, ma anche con personale ecclesiastico, in modo da avere un dibattito, ripeto, il più serio e disteso possibile. Lungi da noi voler fare di questa trasmissione un ring sul quale ci si sfregia e ci si tratta male, perché non è così che si dà informazione, perlomeno ai tipi di pazienti, ai tipi di soggetti ai quali noi ci rivolgiamo. Un altro problema altrettanto importante è quello dell'eutanasia. L'eutanasia che si fa passare con un termine volutamente studiato come morte dolce, non è dolce assolutamente per niente. Anche qui, lungi dai medici voler essere dei giudici, il medico deve essere oggettivamente preparato a gestire il proprio paziente in tutte le condizioni. All'interno di questo mondo che viene chiamato poi eutanasico esiste la cura non proporzionata alla malattia, il trattamento che viene proposto come esagerato per il mantenimento della vita ad ogni livello, o al contrario esistono i pazienti che prendono la loro macchina, salutano tutti e vanno in alcuni paesi dove l'eutanasia ormai è un problema risolto, perlomeno da quel punto di vista, cioè non dal punto di vista etico-morale ma dal punto di vista fisico, e con 10.000 euro si fanno fare un'iniezione che gli consente di passare a miglior vita, perlomeno miglior vita la intendiamo noi che siamo cattolici, loro non so come la intendono. Pensi che sulla stampa olandese, non più tardi di 3 giorni fa, è uscito su un fondo di una delle riviste dei giornali più letti in quel paese, la proposta di poter sopprimere i bambini non sani fra questi bambini Down. E pensi che questa proposta è stata appoggiata da altri paesi, il Belgio e tutti i paesi dell'ex Benelux. Non so come andrà a finire la cosa, ma di solito quando sono tanti galli a cantare si fa giorno. Questo giorno non è naturalmente, però io credo che poi da qualche parte questi signori arriveranno, e quello che più spaventa è che quando si fa passare questo messaggio, poi in tempi difficili di crisi queste leggi possono venire usate non con lo scopo per il quale sono state create, che già è uno scopo malefico, è uno scopo diabolico, ma poi le si può utilizzare anche in maniera ancora più distorta. Quindi questi temi che noi stiamo affrontando, che io l'ho esposto adesso così per grandi linee, fanno parte veramente del bagaglio culturale del medico cattolico. In questo caso, in questi settori, crediamo di avere degli iscritti che sono veramente preparati, e su questo baseremo poi, ripeto, gran parte delle nostre discussioni. Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. A Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siete anni, per me essere qui in Italia in Maria Visione non è una coincidenza, perché Dio mi ha portato qua accanto a sua madre, perché questa esperienza è trovare Maria, è trovare l'amore di una mamma che ti abbraccia, che ti prende nelle sue braccia e ti dà baci e ti dà tanto amore che non posso immaginare. Per me essere qui non è un atto facile, ho lasciato tutto, ma sono felice di essere qua.

0: Amadissimo
1: Carissimi telespettatori
0: Maria
1: di Maria Vision,
0: che gusto
1: è un piacere stare oggi con voi. Voglio cominciare dandovi la benedizione.
0: Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et mania
1: discenda
0: sempre
1: su tutti voi e rimanga sempre.
0: E 2010,
1: carissimi, nel 2010 domenica 11 aprile è la festa della Divina Misericordia. E lo stesso Gesù Cristo negli anni 30 ha chiesto a Suor Faustina che si celebrasse questa festa, la Divina Misericordia. 8 giorni dopo della festa della Resurrezione, Gesù ha voluto far conoscere la sua Divina Misericordia. Gesù ha fatto la sua più bella promessa divina in relazione a questa festa della Divina Misericordia. Voglio pregare adesso con voi, cercheremo di fare delle pause di 4-5 secondi, ma la preghiera principale della Divina Misericordia si dirige a Dio Padre. Per la tua dolorosa passione, per la dolorosa passione di tuo figlio, a te dirigiamo, Padre nostro, le nostre preghiere. Per la sua dolorosa passione, abbi pietà di noi e del mondo intero. Permettetemi di pregarlo ancora una volta. Con te nel cuore, o Gesù, per la tua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Fate bene attenzione al motivo della nostra preghiera, della nostra invocazione. Guardate bene dove poniamo tutta la nostra fiducia, per la sua dolorosa passione, non per i nostri meriti e nemmeno per la nostra buona condotta e neanche per la nostra fermezza nella fede, nemmeno per tutte le cose che abbiamo fatto nel passato e nemmeno per tutte le cose che faremo nel futuro. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Fratelli, questo è successo negli anni 30, quando Gesù apparve a Suor Faustina, una religiosa polacca di una cultura molto bassa. Sembra infatti che quando sia arrivata al convento fu quando cominciò ad apprendere a leggere e a scrivere. Gesù
0: se le manifestò,
1: le apparve così.
0: Se tu te fijas, hermano mio,
1: se fate caso, fratelli miei,
0: salen dos chorros de rayo,
1: escono due raggi luminosi dal cuore di Gesù.
0: Rayos rojos,
1: raggi rossi,
0: y rayos blancos,
1: e raggi bianchi.
0: Jesús mismo dijo,
1: Gesù stesso ha detto,
0: ambos chorros de rayo,
1: tutti e due i raggi luminosi rappresentano la mia misericordia.
0: El rayo rojo, los rayos
1: i raggi
0: rojos,
1: rossi,
0: la misericordia
1: rappresentano
0: mia,
1: la misericordia
0: che, saca
1: che toglie il peccato
0: de su pecado, y lo convierte
1: e lo trasforma
0: en amador mio,
1: in un nuovo figlio.
0: Y los rollos,
1: mentre i raggi bianchi significano che questa misericordia di Dio, che ci ha salvato dal peccato mortale e ci ha introdotto all'amore divino, lo converte. I raggi bianchi convertono il nostro cuore e ci rendono capaci di amare Dio come Lui vuole, toglierci dal peccato e donarci un cuore puro, nuovo, capace di amarlo. Gesù le disse a Sor Faustina, e lei dal suo convento ha combattuto affinché divenisse realtà. Io voglio che la domenica successiva alla domenica della mia resurrezione si festeggi la mia divina misericordia. Difatti Gesù chiese una novena che comincia il Venerdì Santo e termina il sabato nella vigilia della festa della Divina Misericordia. Non stiamo qui a parlare adesso se abbiamo o non abbiamo fatto la novena quest'anno. Stiamo parlando della misericordia di Gesù che si manifesta in questa meravigliosa festa. Cari fratelli, prima di tutto questa frase: amore misericordioso.
0: También se dice así.
1: Si può anche pronunciare misericordia amorosa.
0: Ambas frases significan lo mismo.
1: Tutte e due le frasi hanno lo stesso significato: amore misericordioso
0: y misericordia e
1: misericordia amorosa. Fratelli, voglio parlarvi di una santa che sicuramente santa conoscerete, Santa Teresina del Bambino Gesù, una monaca carmelitana morta a 24 anni di età, morta di tubercolosi. Lei chiamava Dio con un nome. Lei usava un dolcissimo soprannome per Dio, certo con tutto il rispetto, come è degno riferirsi all'eterna divinità. Lei parlava con Dio usando questo soprannome sacro. Lei lo chiamava amore misericordioso.
0: Así lo llamaba.
1: Gli diceva così.
0: E, así, quando orava,
1: e anche quando pregava,
0: a, veces decía Jesús,
1: a volte diceva a Gesù,
0: hablándole,
1: mentre ci parlava,
0: a veces hablándole al mismo Jesús, decía,
1: gli diceva amore misericordioso,
0: como si fuera su nombre
1: come
0: propio.
1: Se fosse il suo nome.
0: Y de hecho lo es.
1: Anche

0: che se difatti lo è.
1: Y cuando le hablaba a Dios Padre,
0: e quando parlava a Dio Padre,
1: el Padre de Jesús,
0: il Padre di Gesù,
1: el que envió a este mundo a Jesús,
0: a colui che ha inviato
1: Salvador,
0: Gesù come Salvatore su questa terra, anche a lui
1: lo chiamava,
0: si riferiva dicendogli
1: amor misericordioso.
0: Amore misericordioso.
1: Y a Dios Espíritu Santo,
0: e anche a Dio Spirito Santo,
1: la tercera persona,
0: la terza persona
1: divina,
0: della Divina
1: Eterna
0: Trinità.
1: También a Dios Espíritu Santo,
0: anche
1: ella
0: a Dio Spirito Santo lei lo chiamava
1: amor
0: amore
1: misericordioso.
0: Misericordioso.
1: Prossimo passo.
0: Ed ora un altro argomento. Grazie
1: conmigo.
0: Comunque per la vostra pazienza.
1: Trato, mio,
0: sto cercando, cari fratelli, di parlare in modo chiaro.
1: Para que no cambies
0: così
1: canale,
0: da non farti cambiare canale televisivo,
1: con nosotros,
0: perché rimanga con noi per vedere le cose meravigliose
1: de hoy,
0: della festa di oggi, la festa della Divina Misericordia.
1: Hay una palabra,
0: c'è una parola e per questo chiedo ancora la vostra pazienza affinché mi possiate ascoltare con molta pazienza, con molta attenzione. C'è una parola all'interno della Sacra Bibbia in ebraico che è la lingua della maggior parte dei passi della Bibbia, anche se la grande maggioranza del Nuovo Testamento fu scritto in greco. Il primo linguaggio dell'Antico Testamento della Bibbia fu l'ebraico. E in ebraico c'è questa parola che adesso leggerò. Adesso vi dirò lettera per lettera come è scritto. H E
1: S
0: S E
1: D
0: H E S E D, solo che in ebraico la H si pronuncia come in spagnolo si pronuncia la J, quindi la pronuncia H E S E D in ebraico si pronuncia
1: Chesed. Non so se lo credi.
0: Pronunciamolo insieme.
1: Chesed.
0: E ci sono due modi per tradurre questa parola. Alcuni lo traducono con la parola amore. Altri lo traducono misericordia. Ed ecco come Santa Teresina, morta a 24 anni, giovanissima, di una crudele tubercolosi, lei si riferiva a Dio dicendole amore misericordioso, o se preferite misericordia amorosa. Era il nome che lei dava a Dio, e lei non aveva nessuna cultura dell'ebraico, della lingua ebraica, non aveva mai sentito la parola Chesed, e lei amava Dio intuendo la verità che Dio ha rivelato. Lo chiamava amore misericordioso, amore misericordioso. E così si parlava, così amore misericordioso. Io sono tua e tu sei mio,
1: pertenezco a ti,
0: ti appartengo, amore mio misericordioso, ti amo,
1: mi entrego a ti,
0: mi consegno completamente a te, mi sacrifico per la salvezza delle anime, mi consegno a te come offerta, come olocausto, perché il mondo lasci l'orrore del peccato e ritorni a te.
1: Y ya no te ofenda.
0: E già non ritorni ad offenderti.
1: Oh, mi Jesús.
0: Oh Gesù mio.
1: Oh mi amor misericordioso.
0: Oh amore mio misericordioso.
1: Me entrego a ti.
0: Mi consegno a te.
1: Hermanos,
0: fratelli.
1: Oigame.
0: Ascoltatemi.
1: Que todo lo bueno.
0: Che tutte le cose buone.
1: Tiene su inicio.
0: Hanno il loro inizio in Dio. Ci sono persone che sfortunatamente si sbagliano in questo.

0: y su equivocación es que
1: e il loro sbaglio è pensare che tutte le cose buone hanno inizio grazie a loro stessi e commettono questo errore di pensare e dire che Dio non ci ama. Che grande sbaglio, che grande errore, e che siamo noi stessi che dobbiamo amarlo per conquistare il suo amore.
0: No,
1: non è così, fratelli. Tutto l'inizio delle cose buone è in Dio. Esattamente come una mamma ama il suo bebè, poi in un secondo momento il piccolino, sentendosi amato da sua madre, comincia a darle amore. A sua volta il piccolino comincia ad ascoltare la voce amorevole della mamma, a rispondere in un qualche modo a questo amore, facendolo alle volte con uno sguardo, anche se i loro piccoli occhietti ancora non mettono bene a fuoco lo sguardo della madre. E poi quando riesce a vederla bene cerca di parlarle, magari in questo modo, ma è la stessa mamma che per primo ha amato suo figlio. È il figlio che semplicemente risponde a questo amore che le è stato regalato da sua madre.
0: De modo che quando espressiamo amore a Gesù,
1: quindi quando pensiamo all'amore di Gesù, invece di dire Gesù mio, io ti amo, tu mi ami, meglio dire Gesù mio, tu mi ami, io ti amo, Gesù,
0: tu mi
1: ami, io ti amo. Forse lo possiamo ripetere insieme. Gesù mio,
0: tu mi amas, tu mi ami, te amo.
1: E io ti amo.
0: Gesù
1: mio,
0: tu mi ami,
1: e io ti amo. Mio Gesù,
0: tu mi ami,
1: e io ti amo.
0: Tu
1: mi hai amato per primo e tu mi hai chiamato per nome affinché io possa rispondere al tuo amore
0: amandoti
1: come tu hai amato e ami me. Non è, cari fratelli, che con la nostra buona condotta conquistiamo a Dio affinché sia Lui a cominciare ad amarci. No, non è così. Lui ci ama, Lui ama noi per primo. E come dice il profeta Isaia, può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò. E anche se i tuoi peccati fossero più numerosi della sabbia del mare e fossero più neri e brutti,
0: io te los limpiaré, perché io
1: perché io
0: te amé,
1: ti ho amato
0: y te llamo,
1: e ti chiamo per nome
0: y te hago mio,
1: e ti faccio mio.
0: Todo el propósito de nuestra existencia,
1: tutto lo scopo della nostra esistenza
0: amor,
1: è che ci sia amore
0: entre Dios,
1: tra Dio
0: y nos,
1: e noi.
0: Amore
1: è lo scopo dell'esistenza, perché anche avessimo tutto il resto, se non abbiamo questo amore è come se non avessimo niente, saremo infelici. Tutto lo scopo della nostra esistenza è la sete di questo amore, un amore reciproco con Dio. L'iniziativa
0: sta in él.
1: La prende lui.
0: No es que él es un distante,
1: non è un Dio distante,
0: frío,
1: freddo,
0: che
1: forse potremmo conquistare comportandoci bene.
0: Él nos ama a nosotros,
1: lui ci ama,
0: primero.
1: Lui per primo ci ama.
0: Y él dice,
1: e dice:
0: con eterno, amor,
1: con eterno amore ti ho amato.
0: Y escucho otra vez lo que él dice,
1: e ascoltate bene cosa dice il profeta Isaia. Può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non dimenticherò. E anche se i tuoi peccati fossero più numerosi della sabbia del mare e fossero più neri e brutti del più sporco degli indumenti, io li laverò. Guardate come Dio, che è amore misericordioso, ci invita, ci chiama, ci ama, vuole toglierci dal peccato e introdurci al suo amore e poi perfezionarlo per arrivare così a un amore totale. I raggi rossi
0: che nos arrebatan del poder,
1: che ci strappano dal potere del peccato,
0: y los rayos blancos,
1: e i raggi bianchi
0: que nos enseñan,
1: che ci insegnano
0: il perfetto amore
1: a Dio.
0: Mis hermanos,
1: fratelli cari,
0: en el primer año del papado,
1: nel primo anno di papato
0: del
1: nostro carissimo Benedetto XVI, il 23 dicembre dell'anno 2005, ha ricevuto in visita a Roma tutta la sua curia, quello che chiamano le varie
0: congregazioni,
1: un insieme di congregazioni. Quindi una congregazione della fede, congregazione per il clero, congregazioni per i religiosi, congregazioni per il diritto canonico e così via. Diversi comitati, circa una trentina, che lavorano a stretto contatto con il Papa e che ricevono un aiuto molto importante da lui. Sono andati a fare un augurio di Natale il 23 dicembre del 2005 e il Papa fece un discorso e il Papa disse:
0: innegabilmente,
1: senza dubbio,
0: il
1: male è in cammino.
0: Innegabilmente,
1: senza dubbio, il male è in marcia.
0: E dijo il Papa,
1: aggiungendo:
0: hay una sola cosa,
1: c'è solamente una cosa
0: che può detenere la marcia del male,
1: che può fermare il cammino del male, ed è
0: la divina misericordia.
1: La divina misericordia.
0: Lo unico che può vencere il male.
1: L'unico che può vincere il male.
0: De modo que hacemos
1: e quindi
0: bien
1: facciamo
0: a decir,
1: bene a dire:
0: mi Jesús,
1: Gesù mio,
0: ten misericordia,
1: abbi misericordia,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi telespettatori, amici di Maria Visión, è davvero un piacere portare la parola di Dio nelle vostre case o in qualsiasi luogo voi siate, vedendo Maria Visión. Che piacere. Fratelli cari, c'è una preghiera che Gesù ci raccomanda. E come Gesù stesso ci raccomanda, una preghiera molto semplice. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Vorrei che lo ripetessimo insieme. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Se guardiamo, cari fratelli, questa immagine rivelata dallo stesso Gesù, dimostrazione della sua grande misericordia, raggi rossi, la grazia divina che ci libera dal peccato e ci introduce al cammino della grazia divina, e i raggi bianchi significano che questa grazia divina ci insegnano ad amare Dio in modo perfetto e a non voler più peccare, a non voler più stare nel peccato. Se guardiamo un momento la frase sottostante rivelata dallo stesso Gesù, Gesù ha manifestato a Santa Faustina il suo desiderio che il popolo cristiano apprendesse a dire: Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Riguardo a questa storia, vorrei raccontarvi un aneddoto. Gesù ha dettato a Suor Faustina una preghiera, tutto un paragrafo, più o meno di 7 righe, che un'immagine di questa grandezza avrebbe più o meno occupato. E Gesù le disse: Faustina mia, perché lei con il suo voto di povertà, castità e obbedienza era sposata con Gesù. Faustina mia, queste parole che ti ho appena dettato, tutta una preghiera dedicata a Gesù misericordia, di al tuo confessore che dicesse all'artista che dipingerà l'immagine, dille di mettere questo paragrafo sotto la mia immagine, sotto i miei piedi. Faustina obbedì, parlò con il suo confessore e gli disse: Gesù mi ha confidato questo paragrafo, queste parole che ho memorizzato senza sforzo, che poi certo ho scritto in modo chiaro e proprio come lui me l'aveva detto, rispettando anche le virgole, perché quando Gesù mi parla lo memorizzo senza nessun problema. E mi ha detto che questo paragrafo deve essere scritto

dall'artista sotto i piedi di Gesù. E il confessore, Don Michele Sopoco, se non mi sbaglio, questo

0: tra i piedi di Gesù e il margine inferiore non c'è spazio sufficiente. Allora il confessore tornò da Suor Faustina e gli riferì che non c'era abbastanza spazio, dicendogli: l'artista mi ha detto che le parole pronunciate da Gesù non c'entrano nel quadro. E a tali parole Faustina si sentiva molto triste. Però Gesù ha detto che bisognava scriverlo sotto i suoi piedi, e lei dice: padre, che non c'è spazio. Ma l'ha detto Gesù. Le apparizioni a Suor Faustina continuarono molte volte a settimana, e questo è stato approvato da un santo arcivescovo cardinale polacco di nome Karol Wojtyla. Il cardinale Karol Wojtyla ha voluto che i suoi migliori pensatori, i suoi migliori teologi, i suoi uomini più devoti studiassero tutti questi accadimenti, e loro hanno garantito al Papa che non c'è nemmeno la minima parola, il minimo sospiro che vada contro la fede cristiana, niente che possa arrecare un minimo danno alla nostra fede cattolica. Al che l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, dichiarò formalmente la rettitudine, la correttezza, l'autenticità della rivelazione di Gesù a Suor Faustina, che in un secondo momento, quando diventò Papa,
1: Juan Pablo II
0: beatificò la beata Faustina e successivamente la canonizzò Santa Faustina, garantendo l'autenticità di tutto ciò che è contenuto in questo libro della misericordia. Ma ritornando a quello di cui stavamo parlando prima, il confessore tornò da Suor Faustina e le disse: che dispiacere non poter far inserire queste parole all'interno dell'immagine. E quando Suor Faustina tornò a vedere Gesù in visione, le riferì quanto l'accaduto e gli disse: caro Gesù, quello che mi hai dettato non c'entra sotto i tuoi piedi. L'artista ha detto che non c'è spazio. E Gesù le disse: va bene, Faustina, di al tuo confessore che dicesse all'artista che non inserisca tutto il paragrafo, che non c'entra sotto i piedi, che scriva solamente: Gesù, confido in te. Per queste semplici parole dicono tutto.
1: Lo dice todo.
0: Fratelli, questo davvero è impressionante. Tutta questa storia, questo aneddoto mi impressiona tanto. Gesù sapeva che tutto il paragrafo non sarebbe entrato sotto i suoi piedi, e allora, permettetemi, ha fatto tutta questa storia di dire lo stesso: mettetelo sotto i miei piedi, anche sapendo che non ci sarebbe stato spazio. Tutto questo per dire cosa? Per dire con parole ferme e dirette, affinché arrivi al tuo cuore, al mio cuore. Di all'artista che metta solamente queste parole: Gesù, confido in te, perché questo dice tutto. Però, fratelli, quando confidiamo nel Signore, che sia una fiducia vera, perché pregare dicendo: Gesù, confido in te affinché tu mi possa far trovare un altro lavoro,

o possa farmi guadagnare il doppio di quello che sto guadagnando adesso. Sì, certo, può essere che il Signore conceda questa grazia, ma non si sa, non è detto, non è certo. Perché quando Lui dice, tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, ve lo concederò. Questo non vuol dire ovviamente che se chiede un aumento di stipendio nel suo nome, questo ti verrà concesso. No, tutto ciò che chiederai nel mio nome vuol dire, ascolta bene, tutto ciò che chiederai in accordo col mio progetto di salvezza per te. Chiedere nel mio nome vuol dire chiedi in accordo ai miei progetti, gli stessi che avevo quando venni per la salvezza del mondo intero. Chiedi con questo cuore. E quando chiediamo qualcosa di materiale, certo possiamo farlo, è una cosa giusta, però bisogna sempre aggiungere se questo è la tua volontà. Se è la tua volontà. Io ho una malattia ai polmoni e questo cambia anche la mia voce. Ma visto che questo è un bene temporale e visto anche le tante sofferenze che ha passato Gesù, se io gli chiedessi, Gesù, per favore, aiuta i miei polmoni, toglimi questa infezione ai polmoni che cambia anche la mia voce, devo ricordarmi di aggiungere sempre, se questa è la tua volontà. Perché può darsi anche che lui voglia regalarmi una croce di qualche sofferenza per la sua gloria e per il suo amore. E quindi quando chiediamo qualcosa materiale non è sbagliato. E che vuol dire fare una richiesta materiale? Ricevere uno stipendio più alto o ricevere un'automobile più nuova, più bella e così via. Bisogna sempre aggiungere se questa è la tua volontà. Se è la tua volontà. E che cos'è la volontà di Gesù? È quello che declarano i suoi raggi. I raggi rossi, l'immagine della misericordia, quella grazia divina che ci libera dal peccato, e i raggi bianchi che escono dal suo sacro cuore, quella grazia divina che dopo averci liberato dal peccato con i raggi rossi ci fa vedere il perfetto amore a Gesù, amarlo in modo veramente completo, con tutto il cuore. Gesù, sei tutto per me, tu mi ami e io ti amo. Gesù mio, sei tutto per me, tu mi ami, io ti amo. Fratelli, stavamo parlando del male che è già in cammino. Il Papa Giovanni Paolo II, come Papa Benedetto XVI, hanno riconosciuto un passato pieno d'odio e di malvolenza. Se dovessi fare un esempio del secolo appena trascorso, Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei senza che fossero accusati di niente. Gente pacifica. Perché li ha uccisi? Perché erano ebrei. Erano della razza di Gesù Cristo. Li ha uccisi. Molto odio, molto, molto odio. Non basterebbe una trasmissione per raccontare tanto odio e tanto male. Ma il Papa ha detto, l'unico rimedio che c'è che possa combattere il peccato e fermare il male e finalmente vincerlo per sempre
è la divina misericordia. Per questo sempre ricordiamoci della divina misericordia. Padre eterno, ti offriamo il corpo, il sangue, l'alma e la divinità di tuo figlio per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità, secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

0: Ne sono molto grata per tutto quello che mi ha raccontato delle sue esperienze, dei suoi viaggi, degli incontri belli che ha fatto e soprattutto per come mi ha aiutato a mettere a fuoco alcune questioni importanti riguardo alla fede, nelle sue problematiche, nelle sue difficoltà, ma anche in alcune perle, in alcune spinte che possono rafforzarla.
1: Per esempio?
0: Per esempio, ho goduto tanto a riflettere, per esempio, sull'entusiasmo, benché nascosto dalle lacrime e della sofferenza, con cui lei mi ha raccontato di questa piccola bimba in Kenya che è morta di fame. Di per sé una tragedia, ma il fatto che lei continui con fedeltà a mantenere l'impegno, la promessa fatta a questa bimba di raccontare la sua storia, di raccontare questo dolore, è chiaro che non lo fa per esibizionismo, lo fa per stimolare gli altri a interrogarsi sul senso profondo della vita, ma nel mondo, perché ormai mi ha parlato di Mosca, dell'Africa, mi ha parlato di tante cose, nel mondo, gli incontri più belli, la fede come è vissuta?
1: Uno dei primi studi che ho fatto con i seminaristi della Nigeria è stato il banchetto sacro. Ho visto come davano importanza al cibo, il cibo scarseggia e mangiare assieme è un sacramento. Allora ho avuto l'intuizione di vedere come le cerimonie, i momenti più belli della vita fossero celebrati attraverso il banchetto sacro, dalla circoncisione alla morte. Ho visto un po' tutta la parabola della vita, però evidentemente il banchetto sacro a me interessava che emergesse l'immagine di Dio. Quale Dio? Quale Dio? E ogni tanto nell'interrogare la gente, nell'interrogare i giovani, ma per te Dio? Come se fosse un problema. E vedevo sempre le meraviglie sulla loro vita. Ma che problema? Dio si respira. Ecco, la maggior parte...
0: In Africa, questo, in Nigeria.
1: In Nigeria, o anche in tante altre parti dell'Africa, dal Corno d'Africa, il Corno d'Africa, per esempio, l'Etiopia, gente bellissima innanzitutto, no? La bellezza che salva il mondo, bellezza anche estetica, ma bellezza morale, mistica. Ecco, tutto questo faceva dire Dio c'è, lo si respira. Ma il dire Dio c'è, lo si respira, e anche nel Malawi io ho accennato una donna che sta seppellendo il suo bambino con le sue mani e ti dice Mulungwa Lipo, Dio c'è. Cioè, si meravigliava che io, professore di filosofia e teologia morale, domandassi, senti Dio, hai problemi sull'esistenza di Dio? Dio si respira. E questo è vero un senso di connaturalità. Io direi che basta essere semplici, basta avere quella povertà dignitosa che Cristo ha esaltato nella prima delle beatitudini. Povertà dignitosa, non facciamo delle sviolinate. Stamattina ho parlato molto con l'arcivescovo sui valori dell'Africa, no?
0: Sì, perché Monsignor Tonucci è stato tanti anni in Africa, e come nunzio e come segretario di nunziatura, giusto?
1: Ecco, non facciamo delle sviolinate sugli africani, perché anche gli africani hanno il peccato originale.
0: Certo.
1: Però l'idea che percepiscano in maniera quasi spontanea, naturale, la presenza di Dio è dovuta ad una povertà dignitosa, cioè sganciati dai beni materiali, riescono forse a cogliere i beni spirituali. Molte volte i beni materiali ti soffocano, tu non sei più capace di respirare Dio, i valori, perché sei ingolfato in un tipo di vita che ti impedisce di cercare Dio.
0: Monsignore, oltre che tipo di vita, o tanti oggetti, tante cose, come lei ha detto, può essere anche il ritmo di vita. Voglio dire, una vita regolata dal ritmo naturale del sorgere del sole, del suo tramontare, una vita vissuta con la natura, per cui vedi le piante nascere, vedi le piante morire, la tua fame o la tua sazietà dipenderanno dalla pioggia, dal sole, dalla vita attorno a te, dal creato. Forse questo aiuta a fidarsi di Dio di più, a vederlo più presente nella storia e nella nostra vita?
1: Lasciarsi educare dal creato. Il nostro Papa Francesco non fa altro che dire custodire il creato,
0: sì.
1: Bello il base del custodire, no? Custodire il creato, che è il primo sacramento, è la prima rivelazione. Io quando cerco di introdurre i giovani alla questione ecologica dico guardate il creato, la bellezza del creato, il creato è la firma dell'umiltà di Dio, un Dio che si nasconde attraverso le cose belle. Quindi il primo libro, la prima rivelazione dell'esistenza di Dio è proprio il creato. Ma chi è che ha questa capacità di vedere il creato come bello? Uno che è povero, torno al concetto di povertà in senso proprio biblico, povero è colui che si svuota del superfluo in modo tale che possa ospitare in sé Dio e gli altri, e gli altri e Dio diventano la propria ricchezza. Se invece sono ingolfato di me stesso, l'io che è me.
0: Questo è il problema più grosso, fondamentale.
1: Sì, il nostro io.
0: Mamma mia, che muore dopo di noi. Ma cos'è questo dito puntata?
1: No, perché come suori voi avete una buona educazione a far morire l'io. Ogni tanto qualcuno...
0: Vabbè, perché siamo vestite così, sempre così, quindi se non altro la vanità è mortificata, si comincia, è una cosa semplice, però di fatto ha un suo effetto, funziona, perché è un piccolo, parziale, modestissimo annientamento dell'io, come no?
1: Ma può che noi preti, quando abbiamo un tempo, avevamo la veste nera, no? Sempre nera, polluta, il clergio, tutto sommato, con tutte le varietà che c'hai, hai una giacca e un collarino, cioè una cosa essenziale, che è già un simbolo di distacco.
0: Certo, di sobrietà.
1: Sobrietà, morire al mondo.

0: mi svuoto di me stesso per far posto in me a Dio e agli altri. Allora Dio diventa quel volume, non un volume aggiunto così, diventa un po' l'essenza un po' alla volta se io mi abituo a cercarlo. Quindi la povertà dignitosa è il primo passo per accostarsi a Dio. Non a caso dice Cristo, beati voi poveri, che dove, ma inteso bene, poveri in spirito, quante volte ho sentito delle esigesi molto stupide di basta che tu sia distaccato, disgraziato, c'hai le Mercedes-Benz, c'hai tutte le cose di questo mondo, hai un telefonino che costa, giovane, 800 euro, ma e dopo tu sei già corrotto, è un termine che ha usato il Papa. Siamo tutti peccatori, d'accordo, sbagliamo, ma essere corrotti. Io ogni tanto sono in giro, e anche nelle scuole, no? Mi chiama qualcuno al telefono nell'intervallo, rispondono, che telefonino miserabile, costa,
1: che telefonino miserabile,
0: costa 26 euro 26,
1: al supermercato.
0: Falso dovere, tu non dici che il tuo costo, che costa 80 euro, che 80, 800, piangi. Si comincia così a rovinare i ragazzi.
1: Sì, è chiaro. Dove, anche perché non conoscono il vero lavoro, mica li hanno guadagnati loro quegli 800.
0: Purtroppo tanti ragazzi conoscono il prezzo delle cose, ma non le conoscono il valore. Ecco, quando le cose ti ingolfano, quando le cose diventano idoli, il vestito firmato, tutte quelle cose qui, tutta questa cosa qui ti ingolfa, e i tuoi interessi dove sono? Molte volte...
1: Scusi che la interrompo. Ti ingolfano perché ti fanno guardare sempre a te stesso. Cioè, le tue cose, i tuoi oggetti, anche le tue idee, le tue opinioni, i tuoi pensieri, ma sono i tuoi. Stai sempre ripiegato verso il tuo ombelico e di fatto sei impedito dal sollevare lo sguardo e ammirare il creato, vedere i fratelli, riconoscerli, incontrarli.
0: Il Papa dice diventi autoreferenziale.
1: È vero.
0: L'ha detto lui e poi l'ha spiegato. Ho proprio usato il termine che tu hai detto, guarda il tuo ombelico.
1: Sì,
0: ma guarda l'ombelico degli altri, che forse è più artistico del tuo, no? Invece questo essere ripiegato su te stesso ti impedisce di aprire gli occhi e scoprire la meraviglia.
1: È per questo che non ringraziamo più né Dio né i fratelli, perché guardando solo noi stessi nemmeno ci accorgiamo delle cose di cui dobbiamo ringraziare, nemmeno ci accorgiamo che provengono da qualcun altro che è accanto a noi.
0: Quindi io, di fronte alla domanda che tu mi hai mai fatto, com'è che si percepisce Dio, io direi l'Africa non ha problema, anzi le chiese sono anche fin troppo piene, eccetera, un po' sincretisti, un po' pasticcioni, però l'Asia ha un ambiente mistico che ti aiuta alla ricerca,
1: favorisce, sì,
0: il
1: sì.
0: Silenzio, educano i bambini a far silenzio, questo bambino non fa più silenzio, dove vai in una casa dove ci sono due o tre bambini è impossibile dialogare. Ecco, pensa un ragazzo, un bambino di 3 anni, no? Io stavo parlando con papà, mamma, è impossibile, allora parlavo con i fratelli più grandi. Il più piccolino, quando visto che io non gli davo retta, ha preso il cucchiaio così dalla minestra, ha fatto la catapulca e me l'ha buttata in faccia, perché vuole un'attenzione a ogni costo, e parlano. Sai come dico alle mamme? Se vogliono i loro figli incontrino Dio, mamme, occorrono 3 anni per aiutare i vostri figli a imparare a parlare, ne occorrono 30 per imparare a far silenzio. Anche la Madonna, anche a 30 anni per far silenzio Gesù, quando ha parlato poi ha parlato in maniera un po' bella. Quindi ecco, questo, l'Asia, l'ambiente mistico favorisce la ricerca di Dio, anche perché in Asia c'è il concetto del maestro di vita.
1: Questo è importante per un cammino di fede, ne abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo incontrati, quanto è necessario avere qualcuno che è già avanti a noi nel cammino e ci insegna non solo quali passi fare, ma ci mette in guardia contro i pericoli del viaggio spirituale.
0: Lui ha già vissuto.
1: Ci svela le trappole.
0: Lui ha già vissuto, ma io vedevo che quando insegnavo all'università, alla mia quarta espulsione, non potevo...
1: Espulsione da cosa? Dall'università? Dall'Africa?
0: Dall'Africa. Espulsione dall'Africa, no?
1: Perché era missionario?
0: Sì, sì.
1: Per questo espulso, questo è il motivo?
0: Beh, ho puntato il dito contro la disonestà di Bagazza.
1: Ecco.
0: L'ho detto stamattina ancora con lui, con l'arcivescovo, dove insistevo sul fatto che, vabbè, non diamo tutte le colpe agli occidentali, perché anche i capi di Stato africano, molto, stragrande maggior parte,

0: questi occidentali che hanno tutto il vantaggio a darti qualche miliardo, e dopo una volta che tu sai, se è la Francia e l'America che governa il paese e non sei più tu, no? Allora quando ho puntato il dito contro Bagazzi dicendo non ti è lecito, come San Giovanni
1: Battista,
0: si sono messi d'accordo con il Ruanda e il Congo di darmi la triplice espulsione in modo tale che io passassi per infame, e il mio nome è dato in tutte le ambasciate africane come infame, unicamente perché come cristiano ho detto no, questo non è lecito, i poveri hanno diritto a mangiare. Allora l'espulsione dall'Africa durò finché morì Bagazza, il colui. Allora ho preso anche la medaglia d'oro, però per il momento, ecco, in questo periodo ho insegnato un po' anche all'università lì a Roma, e cos'è che mi è capitato? Che vedevo subito l'alunno intelligente. L'alunno intelligente si fa seguire, domanda, professore, avrei questo bisogno, vorrei fare una tesi su Teilhard Chardin, libro dell'universo, mi aiuta un po', già ha le idee chiare, benissimo, io ti aiuto tant'anni, suggerisco, ti seguo, in pochissimo tempo tu fai la tesi, ti fai da te, fai da te, spendono 5 anni, buttano via tempo, non fanno, invece ci siamo riappostano i docenti.
1: Chiaro, chiaro.
0: Allora, questo è a livello intellettuale. A livello morale, idem, un maestro che ti dice, guarda, prova a ripetere 50 volte al giorno, comincia sul lato con 50, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Ma respira questa...
1: La pregheresi cazzo.
0: Quando inspiri l'aria, dici, Signore Gesù Cristo, tiri dentro Dio, abbi pietà di me, butta fuori la mia miseria. Dopo la seconda settimana, 100, la terza settimana, eccetera, andando avanti, finché tu provi il gusto della preghiera, no? Anche senza dire tante formule, ma questa è importante, mentre, eccetera. Il maestro spirituale che lì ti dice, guarda, perché non confessarti? La confessione è una rogna, ti seguo.
1: Così dicono?
0: Sì. Ah, poi non si confessano più neanche, oltretutto. E dico, guarda, ma sai cos'è la confessione? La confessione, la parola confita, ora vuol dire lodo. Allora, com'è che devi cominciare la confessione? Grazie Signore, perché a Loreto ho fatto una bellissima esperienza di Dio, in una basilica bellissima lì nella Santa Casa. A un certo punto ho sentito che il cuore mi batteva. Grazie per questo. Però io vi confesso che tante volte trascuro Dio perché sono stupido e dico due o tre cavolate.
1: Ma non ci dica tutti i suoi peccati, aspetta.
0: Anche perché mi sono preoccupato.
1: Ecco.
0: E dopo io propongo di tornare in questo luogo a Lodaris. Ecco, una confessione fatta così. Grazie per questo, perdonami per questo neo. Ma vabbè, amen, alleluia. Ho peccato ma non sono corrotto. Il Papa sarebbe contento di dire questo, no?
1: Certo.
0: Allora io propongo, ma allora avere un maestro spirituale che ti segue, no? Che non ti giudica le debolezze, amen, alleluia, ti dice, ma io prima di te farò i santi, man mano si accostano alla luce, vedono le loro ombre. Cavoli, allora un maestro così ti aiuta a fare dei progressi, il fai da te, poveretto. Quindi io direi...
1: Nel cammino di fede non si può fare da soli.
0: No,
1: ma anche noi stessi non vediamo bene i nostri limiti, le nostre mancanze, non capiamo nemmeno se stiamo andando dritti. Che se siamo storti noi andiamo comunque storti.
0: Quindi dicevo, l'Africa non crea problemi. L'Asia ha questo spirito mistico,
1: verticale, di apertura
0: mistico,
1: verso Dio.
0: Beh, anche loro, il buddismo di per sé non è una religione.
1: No, è una filosofia.
0: Una filosofia, però ti salva nella misura in cui se tu sei convinto e non hai alternative. L'America Latina sono un po' pasticcioni,
1: Ma è un po' superstiziosi?
0: Si può dire un po' pasticcioni. Però attraverso la religiosità popolare si salvano, il Dio lo tirano dentro, sono misericordiosi, la tua ragazzina 14 anni è rimasta incinta, ma vabbè dai sì, è vita, lodano il Signore, noi abbiamo i ragazzi hanno 35-40 anni, stanno ancora a dire sposarmi, non sposarmi, fare un figlio, fare uno e mezzo o due, Signore. Invece questa semplicità dell'America Latina l'aiuta. L'America del Nord adesso ha tantissimi giovani che tornano a Dio.
1: Sì.
0: Perché disgustati probabilmente
1: da tutto. Hanno provato tutto. Si sono distrutti con tutto.
0: Allora ecco, Dio tornano ad andare. Sono alcuni un po' troppo anche conservatori, però tornano a Dio. Quindi il problema, secondo me, rimane proprio l'Occidente. l'Occidente e
1: la nostra Europa.
0: In Italia dimostrami l'esistenza di Dio, ma vaffanculo.
1: Innamorati di Dio.
0: Sì.
1: Appassionati di lui,
0: Dio
1: delle sue cose,
0: del suo genere. Si dimostra, lo si intuisce, le ragioni del cuore più che le ragioni della ragione. Ma io non riesco a credere, io non credo in Dio. Ogni tanto qualcuno addirittura urla, io non credo in Dio. E allora io lo blocco e dice, sì, sì, hai ragione, non credere. Però sappi una cosa, Dio crede in te. Tu non credi in Dio, Dio crede in te, Dio scommette su di te, ma cosa faccio Dio per me? E allora io comincio a dire, guarda, sei uno.
1: Ce lo dice un'altra volta?
0: Cioè?
1: Abbiamo un impegno adesso, dobbiamo andare, però ritorniamo. Mi piace tanto, Dio crede in te.
0: Amen.
1: Amen.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Grazie che ha mantenuto la promessa di continuare a dedicarmi del tempo. Eravamo rimasti a questa frase che tanto mi è piaciuta. Dio crede in te. Anche se tu non credi in Lui, Lui crede in te. Mi parli un po' di questo.
1: Io cerco di valorizzare i ragazzi facendoli capire, innanzitutto domando, ti senti bello?
0: Che domanda imbarazzante!
1: È bellissimo,
0: ma a una certa età è una tragedia. Ma il proprio aspetto fisico, la percezione di sé, è drammatico. Ma sì, il naso grande, i piedi che crescono di 1 centimetro alla settimana, è un problema.
1: Ma e questo mi sono accorto una cosa, che anche nelle grandi assemblee dico, alzate la mano voi che vi sentite belli, chi si sente bello alzi la mano. Allora, interessantissimo una cosa.
0: Così, in età da liceo?
1: Liceo.
0: Scuola
1: liceo,
0: superiore, sì.
1: Diciamo, dopo lo faccio anche con gli altri piccolini. Innanzitutto il cambiamento dei tempi, il cambiamento tra nord e sud Italia.
0: Sì.
1: Quando, metti 20-30 anni fa, domandavo in Italia, al nord Italia, alzi la mano chi si sente bello, nessuno alzava la mano. Al centro qualcuno, al meridione molti, nell'isola alzavano mani e piedi.
0: Veramente?
1: Sì, si sentivano belli e molto belli. Adesso invece la tragedia, secondo me, è che la televisione ha uniformato tutto, per cui non c'è più distinzione.
0: Anche i canoni di bellezza, sì. Le dice o la forma mentis?
1: Tutto, tutto. A tutti i livelli, no? Dalla moda di quei pantaloni oscini che vanno giù fino ai tacchi, al modo di vestirsi, alle piercing, tutte queste cose qua, al modo di pensare, ha omologato tutto. E quando, allora, al nord e al sud, domando, alzi la mano chi è bello, i ragazzi non lo alzano. Allora, c'è una domanda di riserva, alzi la mano chi è brutto, qualcuno alza la mano. Non mi piace questo, perché guarda che uno che si sente brutto poi diventa cattivo, se è cattivo no. E allora alzi la mano chi è tipido, moltissimi, né caldo né freddo né buono. Oh, terribile questa risposta.
0: Questa è una risposta, è mediocrità.
1: Mediocrità, guarda, Dio vomita.
0: Li vomita, così dice l'Apocalisse.
1: E allora spiego che la bellezza è splendore di verità. Quindi se tu ti senti bene in te stesso, se tu sei contento, devi dire io sono bello, io sono bello.
0: Ma guardi che è la ricerca di tutta la vita, sentirsi bene con se stessi, trovare questa riunificazione di sé, questa riappacificazione con le proprie ferite, i propri ricordi dolorosi, con riconciliarsi con il proprio io profondo, ma anche con gli altri. Mamma mia, non basta la vita.
1: Ma io comincio a dire, ragazzi, guardate Dio cosa ha fatto con il creato, la prima pagina della Bibbia, e Dio vide che era bello, alla termine ogni giornata creativa dice, e Dio vide che era bello, e quando ha creato l'uomo, la prima coppia, e Dio vide che era molto,
0: molto bello,
1: top, che vuol dire bello e buono allo stesso tempo, e Dio vide che era molto bello, era molto buono quello che aveva fatto, e si congratula con se stesso, e danza attorno all'uomo, ubriaco di divina gioia, no? Questo Dio che danza attorno all'uomo, top, sei bello. Poi magari mi riferisco sempre alla Bibbia, cercando di vedere come per esempio il siracide, è bellissimo il siracide, poi ti dice se non ti senti bello, se non sei capace di godere, va a confessarti e confessati dicendo non ho gustato la squisitezza che Suor Barbara ha fatto questa sera per me, per modo di dire. Cioè se non sai apprezzare dal cibo, confessati, è un peccato non lodare e ringraziare Dio per quello che sei. La semplice gioia di essere vivo, la semplice gioia di essere vivo. Allora i ragazzi cominciano a guardarmi, dicono, ma quello che devo fare? Domande. Tu conosci te stesso? E questa è una domanda ancora terribile, perché noi sappiamo in Grecia il Partenone, no? Due metri e mezzo di scrittura alti. Sul Partenone, Gnote Theoton, conosci te stesso. La cosa più difficile, ma allora dico, come fai per conoscere te stesso, come ti fai aiutare, eccetera. E allora insinuo l'idea, guarda, tu scoprirai Dio quando scopri la tua bellezza e la bellezza degli altri. Dio è l'esplosione di bellezza, di verità, di bontà e d'amore. Se tu ti senti bello, incontrerai la bellezza assoluta. E allora cosa che devo fare? Dico, centra te stesso, tu sei unico, irripetibile. In tutto il mondo non esiste un altro come te. La tua bellezza e i tuoi doni sono unici. Dio ha creato solo te, così come sei, prezioso ai suoi occhi. Non ha importanza la tua età, la tua cultura, se i tuoi genitori ti hanno amato o no. Può darsi che abbiano voluto, concreti, non hanno potuto, lascia perdere. Appartiene al passato, tu appartieni al presente.
0: Sa cosa mi fa venire in mente? La farà sorridere, mi permetta questo piccolo ricordo personale. Ero ragazzina. E allora, sai, a una certa età vivi le cose con un'intensità forse maggiore, perché sono le prime volte che le vivi, o perlomeno che ne prendi consapevolezza. E un giorno subii un gravissimo tradimento. E per me, che sono molto fedele alle amicizie, molto, molto, per anni, anni, anni, un tradimento grave mi sembrava una cosa drammatica, una vera tragedia. E mi sembrò come se, uso una brutta espressione, avessero vomitato sui miei sentimenti, cioè avessero proprio calpestato la mia anima. La cosa più bella che io potevo offrire come un'amicizia sincera era stata proprio vilipesa, oh mamma mia, oltraggiata. E mentre ero così affranta nei miei pensieri, se ti passa voglia di mangiare, ti passa ogni desiderio, mi sono accorta che in me, ma è un dono di Dio, capisco, c'era qualcosa di talmente bello, ma di talmente bello, che tutto questo male subito non aveva intaccato. Allora ho capito che questa impronta di Dio in me, questa mia somiglianza a Lui per sua grazia, questa non si sporca mai. Poi ho capito che non è così, in verità c'è il peccato, eccetera. Ma il male che subiamo, non lo subiamo, cioè non l'abbiamo fatto noi, non siamo noi che abbiamo interrotto la vita divina. Le sofferenze che riceviamo non offuscano questa bellezza di Dio in noi. Ho ricominciato a mangiare, è passato tutto, ho perdonato, fatto pace, amici più di prima, risolto.
1: Guarda, il peccato, soffermiamoci un attimo sul peccato. Il peccato è definito.
0: Perché non è bello, il peccato è brutto.
1: Sì.
0: Ed è brutto chi vive nel peccato, si imbruttisce.
1: Ma è per quello che...
0: Si intristisce.
1: Io dico, tu non sei il tuo peccato. No. Hai sbagliato, amen, mettici anche l'alleluia. Amen, alleluia, io torno da capo. Guarda, due giorni fa, qui nella Santa Casa, Loreto, ho presieduto l'Eucaristia, c'era una lettura molto bella, Salomone che inaugura il Tempio, no? E detto, ma pensiamo al Tempio che fu il corpo della Madonna, che è bello, siamo qui nella sua casa, pensiamo al nostro corpo, il nostro corpo è il corpo di un Dio. E mi sono lasciato anche scappare la frase che io poi dimostro che è vera, io sono Dio, in questo senso che Dio diventa come me, io divento come Lui. No?
0: Certo, mi divinizza.
1: Sì, ma
0: come no?
1: Dopo la messa qualcuno ha chiesto udienza, ma non le sembra di aver bestemmiato?

0: Questo è panteismo puro.
1: Ma intendiamoci.
0: Qual è lo scopo dell'incarnazione? Umiliamo Dio a far l'uomo per prendere il suo difetto, il peccato. Ma Dio sarebbe venuto anche se l'uomo non avesse fatto peccato.
2: Questa sì è la teologia francescana, questa grande corrente di pensiero dell'incarnazione, splendida, splendida.
0: E Cristo sarebbe stato il più bel fiore dell'incarnazione, indipendentemente
2: certo,
0: dal nostro peccato.
2: Perché è il più bello dei figli dell'uomo.
0: Sì. E viene perché è bello essere vivo, la semplice gioia di essere vivo. Allora ecco, quando parlo con i giovani, dice, hai sbagliato, qualcuno ha già sbagliato, piccolini, poveretto, sono solo, nessuno li orienta verso il bene,
2: chiaro,
0: sbagliano.
2: Chiaro.
0: Allora, una bella confessione, il tuo peccato non esiste più.
2: Ricomincio.
0: Ricordo una volta una ragazza in Sicilia, perché è scoppiata a piangere, e pensa, ha avuto il coraggio di dire, davanti a tutti, io ho fatto l'amore e con tutte le sue conseguenze, e 14 anni, l'ho presa, l'ho abbracciata e poi in casa ho fatto un applauso che non finiva più perché l'ho anche baciata dicendo amen, il tuo peccato adesso io sono pieno, sono prete, l'hai confessato, no, io ti assolvo anche tutto, Dio ti perdona tutti i peccati e diventi più bella di prima, cioè sapere trasformare il limite in grandezza. Se tu resti nel tuo peccato non incontrerai mai più Dio.
2: No, chiaro.
0: Se invece riesci, Sant'Agostino, se invece riesci a battezzare il tuo limite, battezzare il peccato, allora lo trasformi, lo fai diventare in una occasione di grazia e di bellezza.
2: San Massimiliano Colbi diceva, queste cadute precipitose verso il male, se uno si aggrappa alla grazia di Dio e si confessa, si trasformano automaticamente in trampolini, in una scala per correre sulla via della santità. Mi piaceva tanto questa idea di rovesciamento, no? Una discesa precipitosa che diventa uno slancio, una rampa di lancio verso la santità.
0: Ecco, se uno
2: ci vuole umiltà,
0: che è tende dall'alto, ecco, abbiamo sentito qualcuno che dice sei pieno di te stesso, benissimo, sono pieno di me stesso, sono pieno dei doni che Dio mi ha dato e non li cerco per me stesso, li metto a disposizione degli altri. E quando dico questo, no? Ho sempre in mente San Carlo Borromeo.
2: Grande santo.
0: È fantastico. Un uomo che era cosciente dei doni che Dio gli ha dato, ma le parlo sempre quando celebro te stesso, quando cosciente dei doni che Dio gli ha dato, non voleva buttarli via. E allora ha detto, li aumento per metterli a disposizione degli altri. A 21 anni, l'intelligenza, vabbè, a quei tempi la gente moriva prima, quindi a 21 anni era già
2: un uomo maturo. Era un uomo maturo.
0: Dice,
2: sì.
0: A 21 anni sono stanno finendo l'adolescenza.
2: Sì.
0: Allora, va dal Papa e dice, io voglio essere vescovo. Non ha chiesto di essere prete, cioè prete comincia neanche, no? Io voglio essere, il Papa che se ne era accorto della sua intelligenza, si parlava di Carlo Borromeo come una bella intelligenza, e l'ha fatto vescovo. Siccome tu dici, io ero un ragazzino, no? Lui aveva una carrozza con 21 cavalli davanti a sé, no? Con uno davanti, eccetera, per dire, oh, arriva Sua Eccellenza il Vescovo Borromeo, no? A 25 anni muore l'arcivescovo di Milano, col diritto al cardinalato, e lui va dal Papa e dice, scusa, ma guarda che devo essere io il Vescovo di Milano, perché? Perché effettivamente dico, e faccio anche contemporaneamente il segretario di Stato. Dunque il Papa glielo ha concesso, arrivato a Milano lui ha svuotato l'episcopio, viveva in perfetta povertà, tutti i suoi mobili li dati ai poveri, dormiva per terra su una stuoia, aveva il cilicio,
2: sì.
0: La gente non sa neanche cos'è il cilicio, scrivilo tu.
2: È uno strumento di penitenza, in questo caso una sorta di cintura accuminata con tanti piccoli oggetti pungenti, possono essere fatti in diverso modo e diversa foggia, che uno stringe addosso a sé per farsi del male, soffre, non si muore, non si sanguina, non è chissà quale tragedia, però è chiaro, non si è nel benessere, non si è nell'agio.
0: Fa penitenza per assimilarsi sempre più al Cristo sofferente, per portare nel tuo corpo quello che manca, la passione di Cristo. Carlo Borromeo ha visitato tutte le diocesi del nord Italia e della Svizzera, ha messo in pratica il Concilio di Trento, è morto a 46 anni di stenti, di fatiche, eccetera, E sai qual è il suo motto? Humilitas alta petit. L'umiltà aspira all'alto. Ma non per sentire me stesso, perché quando sono in alto io servo gli altri. Ecco quello che dico ai ragazzi. Scopri la tua bellezza, scopri i tuoi doni, buttati. Ogni tanto sei in crisi. Pronuncio soltanto anche agli altri il desiderio di farti salvare dagli altri, convertiti. Quello che dai agli altri torna a te, sei in crisi tu, abbi il coraggio di parlare ugualmente delle cose belle, delle cose sante, quello che dai agli altri torna a te. L'umiltà aspira all'alto per portare frutti d'amore per la vita del mondo.
2: Allora adesso ci rimbocchiamo le maniche e cominciamo a dirlo a tutti.
0: A essere più umili.
2: A essere più umili.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Questa volta posso farle una domanda personale? Però se fosse imbarazzante, lei non mi risponde, le faccio la domanda di riserva.
1: No, le domande non sono mai imbarazzanti.
0: Non sono mai imbarazzanti, va bene.
1: Eventualmente le risposte sono problematiche.
0: La domanda è semplice. Lei che è sacerdote ormai da tanti anni e che ha messo a dura prova la sua fede, anche perché le espulsioni dall'Africa dettate dalla sua coerenza con la fede che professa, eccetera. Ecco, poi ha insegnato, ha conosciuto tanta gente, ha aiutato tante persone a uscire da crisi di fede, passa la vita a formare sacerdoti e formatori di sacerdoti, con tutto ciò che questo significa: difficoltà del cammino, difficoltà della natura umana, sempre più fragile e vulnerabile. Ecco, ma lei personalmente, lei Valentino, come vive la sua fede?
1: Cercando di pregare.
0: Ah, quindi mi risponde. Ah, benissimo, no, ascoltalo, va bene.
1: Cercando di pregare. E lo concretizzo con un esempio. Quando andai in Nigeria all'inizio, ho fatto uno sbaglio grosso di voler accettare tutti gli incarichi che mi venivano buttati addosso, anche perché il professore più giovane dopo di me aveva 25 anni più di me.
0: Più di lei?
1: Sì.
0: Ullala.
1: E io abitavo con i ragazzi, condividevo la loro vita, pregavo le cose ufficiali, però
0: i ragazzi del seminario,
1: sì, il seminario, erano seminaristi, e il breviario lo dicevo tutto, la messa, anche il rosario con loro, ma per un prete questo non è sufficiente. Anzi, direi che le preghiere anche ufficiali ti possono svuotare, cioè tu cerchi di celebrare bene la messa, magari sei preoccupato per l'omelia, sei preoccupato per tante cose e rischi di non mi rendevo conto che Dio voleva da me il silenzio, la meditazione, una vita più raccolta dove lui fosse al centro. Invece probabilmente il mio io emergeva un po' troppo, no?
0: Beh, era l'età forse anche un pochetto,
1: sì.
0: No?
1: Mi confesso io una sua, dopo mi dà la soluzione. E accettavo tutti gli incarichi possibili e immaginabili. A un certo punto mi sentivo svuotato e ho sbagliato ancora nell'avere la presunzione di salvare gli altri senza avere la sana preoccupazione di salvare me stesso. Quando mi sono accorto che la crisi era seria...
0: Ecco perché si entra in crisi.
1: Ho la manetta.
0: Subito, profondamente.
1: E allora ho chiamato tutti i seminaristi in chiesa. Ragazzi, a me dispiace che voi abbiate pochi professori, adesso me ne vado anch'io, ma non torno in Italia, vado nel Sahara. Se nel deserto trovo Dio, tornerò a voi. Diversamente andrò a insegnare filosofia in Europa.
0: Questo nonostante la messa, sì, il breviario, sì, tutti i giorni, il rosario, la vita...

0: In un posto comunque che aiutava, che favoriva, è chiaro, un seminario, non è che era chissà dove o con chissà chi.
1: È per quello che adesso continuo sempre a dire i preti, la preghiera è il centro, ma la preghiera personale, la preghiera,
0: certo, quella vera,
1: il silenzio,
0: sì,
1: il silenzio, dove tu respiri Dio, dai tempo a Dio. Allora, andai nel Sahara, e il deserto è bellissimo, adesso mi dispiace che non si può più andare nel deserto da soli perché
0: è pericoloso,
1: no? Bellissimo. Il passare dallo sconcertante silenzio, passando di duna in duna, all'urlo che fanno gli animali quando arrivano allo wadi, il posto dove hanno sperimentato questa l'acqua, poi tornano, non trovano l'acqua e urlano. E lì si capisce il salmo, come la cerva anelato che anelare. Il testo dice come la cerva arrabbiatissima urla quando arriva lo wadi e non trova l'acqua, così la mia anima grida a te.
0: Che bello!
1: Fantastico. Tu suora non lo sapevi.
0: Io non sono mai stata nel deserto.
1: Ma è bellissima questa immagine. Per 15 giorni riuscii a fare silenzio, poi sentivo un bisogno enorme di comunicare con qualcuno ed ecco che venne verso di me un tuare, io nel deserto, alti, magrissimi,
0: belli,
1: gli occhi blu, belli, belli. Suora, se l'avessi visto, magari la tua vocazione sarebbe
0: ecco,
1: stata
0: un pericolo.
1: E lo abbracciai, cominciai a parlargli, cambiare più volte lingua, non mi rispondeva all'inizio, ma io capii che era un uomo di Dio, perché ogni volta che i nostri occhi si incontravano, su di me cadeva una profonda pace. Quando gli ebbi detto tutto quello che dovevo dire,
0: senza essere sicuro che stesse capendo,
1: ero lì così, ma mi guardava all'infinito, no? Lui era un musulmano, aveva una bisaccia tracollo, dalla bisaccia tolse una pelle semplicemente umida per pregare, toccò sulla mano sinistra la pelle con due dita, toccò l'acqua e poi l'occhio. Allah open my eyes, Allah apri i miei occhi perché io ti veda, Allah purifica le mie orecchie perché voglio, I want to listen to your voice, voglio ascoltare la tua voce, Allah cleanse my lips, Allah purifica le mie labbra perché io ti lodi, Allah purifica il mio corpo. E poi si prostrò gridando forte con le preghiere che tutti sanno, Allahu Akbar, Allah è più forte, no? Anch'io alzavo le mani e pregavo. Finito di pregare, finalmente si rivolge a me, avevo capito tutto, e mi dice, uomo di Dio in crisi, vuoi uscire dalla crisi, vuoi imparare a comunicare.
0: Così ha detto, sembra l'angelo mandato dal Signore.
1: Infatti penso che sia santo, ho voglia di rivedere il paradiso. Uomo di Dio in crisi, vuoi uscire dalla crisi, vuoi imparare a comunicare, ascolta la sapienza del mio popolo, fa silenzio. Non vivere in una casa di pietra, ma in una tenda, e quando incontri qualcuno guardalo bene negli occhi. E se ne andò lasciandomi questi tre messaggi che per me diventano il fondamento della
0: vita. Veramente, così, sembra una cosa di un film, ma è vera questa, cioè devo crederci? Va bene, ci credo, va bene, ci credo.
1: E no, perché questa storia è meravigliosa. Devono sopportare i dubbi delle suore.
0: Ma no, se succedono tutte a lei queste cose bellissime. Il sogno di Gesù che porta la croce. Insomma,
1: le cose belle si fanno anche capitare. Si fanno cercare. Quando tu le desideri, il Signore te le manda, i segni.
0: Allora, questo è vero.
1: Ogni tanto hai voglia di dirgli piantala.
0: Sì, ho capito, basta. Sì, è vero.
1: Allora, fa silenzio. Non
0: abitare in una casa di pietra,
1: in una tenda, e quando incontri qualcuno guardalo bene negli occhi. Il silenzio è chiaro, il silenzio è il guardiano dell'anima. Se tu fai silenzio conservi dentro di te valori eterni, divini. Silenzio per pregare, silenzio per studiare, silenzio per capire chi sono, silenzio per sentire il bisogno degli altri. Quindi il silenzio è fondamentale, bisogna ascoltare il silenzio. Ecco subito un'applicazione alla fine, questi giovani che hanno una giornata programmata sul rumore. Poveretti, quando sentiranno Dio? Quando conosceranno se stessi?
0: Quando potrebbero stare in silenzio, mettono le cuffie.
1: Sì. Per cui per strada né ti vedono né ti sentono.
0: No.
1: Io ogni tanto devo dire
0: occhiali
1: qualcuno,
0: scuri.
1: Ciao! E si spaventano, non comunicano più, poveretti.
0: Sì, è vero.
1: E come fanno a trovare Dio in queste condizioni?
0: No, è impossibile.
1: Silenzio. Secondo, la tenda è il simbolo della povertà, e qui l'abbiamo già
0: precarietà.
1: Parlato. Precarietà, spostamento, cambiare il sistema. Ma la povertà, proprio in povertà, nella tenda non si porta la televisione, il frigorifero o il cellulare. Si sta
0: quel tanto che ti serve per,
1: sì,
0: ci sopravvivi, intenda.
1: Quindi ecco l'invito ad essere poveri finché Dio sia la sua la ricchezza. E questo guardare gli altri negli occhi vuol dire impara a comunicare, l'arte del comunicare, che è difficilissima ma anche bellissima. Io guardando negli occhi le persone capisco i loro bisogni.

0: un musulmano, un tuareg, mi ha riportato a te nel deserto, il luogo della parola, in ebraico deserto è il luogo della parola, no? Nel luogo della parola tu hai parlato ancora servendoti di un musulmano. Grazie per questo. Tesi, antitesi, qual è stato il mio peccato? La presunzione di voler salvare il mondo, di salvare gli altri, quando non salvavo me stesso, quando non pregavo sufficiente. E quindi ecco la conclusione di come vivo la mia fede. Io ogni giorno minimo 3 ore di preghiera. Specialmente quando devo andare a parlare ai giovani, è inutile che io mi prepari. Io preparo sempre, per onestà professionale,
1: gli appunti,
0: che dopo non ci guardo mai, però li preparo e dopo cosa faccio? Parlo così, perché innanzitutto se leggessi i ragazzi figurati cosa farebbero, no? Ma più che altro loro devono capire che c'è l'entusiasmo, parola che vuol dire essere in Dio, en theou isteri, essere in Dio. È l'entusiasmo che capiscono, è questa forza che...
1: Poi è contagioso.
0: Sì.
1: Sì, è vero.
0: E quindi se tu mi... Allora, concludo sulla fede. Ho fatto la promessa di pregare minimo 3 ore al giorno, poi sforo anche, poi per più quando ho la possibilità, no? Scrivo libri sulla Bibbia, sulla bellezza, sul creato, su quello che Papa Francesco sta facendo, no? Tutte queste cose che mi obbligano a pensare, a respirare. Poi vado in posti belli, ecco per esempio, ieri mattina mi sono alzato presto, sono andato nella vostra basilica qui di Loreto, bellissima, semplicemente giravo, cantate Laudate omnes gentes, lasciavo prendere anche dall'arte, respirare Dio.
1: C'è tanto nella nostra basilica, vero?
0: Sì. Anche l'esterno, abbiamo contemplato anche l'esterno oggi, no? E specialmente ieri era brutto il tempo, non mi piaceva, oggi c'era stato anche il sole, che bello. Ecco, sentire una presenza, questo per me vuol dire pregare, e nutro la mia fede con la bellezza. E poi quando riesco ad essere carico, allora automaticamente, andando verso gli altri, porto quello che io ho respirato, quello che ho sentito.
1: Chiaro. Grazie tanto. Ha risposto perfettamente alla domanda.
0: Sì, avremo altre possibilità di incontrarci, sarò contento, perché quello che serve a te serve molto più a me per far chiarezza, eventualmente a qualcuno che ci ascolta.
1: Va bene, allora penso a un'altra domanda. Grazie.
0: Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue son la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il Tuo nome. Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e Tu, attraverso di lui, ci illumini. Ed esso è bello e raggiante, con grande splendore, simboleggia Te, Altissimo. Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella Luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello Vento, e per l'aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno, e ogni tempo, tramite il quale dai sostentamento alle creature.

tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robusto e forte. Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti, con fiori colorati ed erba. Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati. Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in situazioni di peccato mortale. Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, perché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

giustizia, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi?» E gli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Giustamente, ecco, dopo aver letto questo brano si capisce subito, guardate che nella nostra vita non basta acquisire, ottenere un titolo. Gesù rivolge ai farisei, ai capi dei sacerdoti, ai dottori della legge, e invece dice che a che serve, ecco, avere quel titolo se poi alla fine tu non riesci a vivere la parola del Signore. Perché guardate, il Signore poi in fondo sempre guarda i nostri cuori, no? Ecco, e questa è la cosa più importante. Allora noi, più che cercare di ottenere qualche titolo, dobbiamo vedere, chiedere se stessi, ma noi con il nostro cuore dove siamo? Se veramente, ecco, cerchiamo di seguire il Signore. E poi la cosa bella, come anche abbiamo recitato in questo Salmo, no? Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. E si capisce subito, vedete, se anche noi vogliamo camminare nella luce, che cosa dobbiamo fare? Seguire il Signore. Vuol dire la parola, ecco, cerco di porre questa domanda davanti a tutti noi. Noi come vogliamo vivere la vita? Tu come vuoi vivere la tua vita? Nel buio oppure nella luce? E se la tua scelta è vivere nella luce, la parola dice, devi imparare a seguire il Signore. Che vuol dire seguire il Signore? Vuol dire conoscere, leggere, seguire la sua parola. Questo vuol dire seguire il Signore e vivere nella luce. Perché giustamente, se noi riconosciamo che il nostro Signore è il Maestro della vita, da Lui possiamo imparare anche a vivere la nostra vita. E come possiamo imparare a vivere la vita da Lui? Tramite la Sua parola. Perché la Sua parola, ecco, ci spiega come anche noi possiamo vivere la vita in tal modo che possiamo raggiungere la nostra pienezza, avere la soddisfazione della vita, avere quella pace interiore. Dal Signore possiamo imparare a vivere la vita. Mi piace molto e spesse volte proprio è uscito questo grande santo francese, San Irineo, che lui diceva: la gloria è di Dio l'uomo vivente. In altre parole, la gloria di Dio è l'uomo che sa vivere la sua vita, che sa seguire il Signore per vivere nella luce. Questa è la gloria di Dio. Vedete che ognuno di noi è chiamato di diventare questa gloria di Dio. La gloria di Dio non è una chiesa, non è una croce d'oro, ma proprio tu stesso, il tuo cuore. E quando tu sai vivere la vita, quando tu hai imparato di essere misericordioso, compassionevole verso il tuo fratello, verso il tuo marito, la tua moglie, i tuoi genitori, i tuoi figli, vuol dire tu hai imparato a vivere la tua vita e tu sei diventato la gloria di Dio. È così. Allora vedete, anche oggi la parola, ecco, ci chiama di rinnovare questo desiderio dentro di noi, giustamente, se noi scegliamo camminare nella luce. Allora se vogliamo vivere nella luce, poi giustamente vivere nella luce è sempre meglio, perché la luce mi permette guardare e vedere. Ieri sera, ecco, ci sono i fratelli della mia parrocchia, della nostra comunità di Scandici, da Firenze. Allora ieri sera abbiamo fatto questa bella condivisione. E vedete, anche parlando di varie cose, eventi della nostra vita, noi cerchiamo di interpretare la nostra vita. Però guardate, per vedere, per percepire che il Signore veramente è presente nella mia, nella tua vita, ci vuole questa luce del Signore, eh? Ci vuole questa fede. Perché guardate, con la fede, con la luce, io guardo la mia vita e riesco a intravedere che il Signore è presente. E il Signore è presente e fa le cose belle, e fa le cose buone, e addirittura in grado di compiere i miracoli nella nostra vita, e quei piccoli e quelle grandi, no? Vuol dire, quella luce sempre ci vuole. Perché senza la luce, senza la fede, io guardo e non vedo. Perché, per esempio, quelli che non credono non riescono a percepire la presenza del Signore, l'amore del Signore. Ma perché non credono? E invece, guardate, il Vangelo dice, per vedere la gloria del Signore, prima dobbiamo imparare a fidarsi del Signore, dobbiamo acquisire la fede. Perché quando credo, io vedo. E invece, delle volte, nostre fratelle vogliono, per credere, prima devono vedere. Non funziona così. Non si può, ecco, prima, Signore, voglio vedere e do i miracoli e poi credo. No, la parola dice che è proprio tutto diverso. In primo, io devo credere. E quando credo, quando mi fido del Signore, allora, con il mio cuore, con gli occhi del cuore, io guardo, vedo e riesco a capire che il Signore è presente. Lui agisce. Veramente, Lui è stato misericordioso con me. Ecco. Ora, giustamente, dobbiamo finire, perché ho fatto la promessa che più di 5 minuti non parlerò. Forse parlo già un po' di più. Però, vedete, ecco, per vedere la gloria del Signore dobbiamo credere. Credere. Fidarsi del Signore. E se tu ti fidi con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto così come tu sei, ecco, questo ti darà la capacità, ti darà la luce, guardare e vedere la presenza del Signore. E quando vediamo che il Signore presenta, giustamente è più facile vivere la vita, anche se abbiamo le prove, difficoltà, delle volte dobbiamo soffrire, delle volte dobbiamo piangere. La vita è quella, la vita è una cosa molto complessa. Però, malgrado tutte quelle prove, difficoltà, sfide che dobbiamo affrontare, vediamo che il Signore è con noi. La sua luce risplende. Io guardo e vedo che Lui è grande, Lui è potente nella mia, nella tua vita. Allora ecco, cerchiamo di seguire il Signore per camminare nella luce, per così, come dice San Ireneo, imparare a vivere la vita, saper vivere la vita in tal modo che anche noi, così come siamo,

0: ma possiamo diventare la gloria del Signore su questa terra, la gloria del nostro Signore, perché i figli sono la gloria del suo Padre. Possiamo alzarci. Però devo cambiare occhiali, con questo non vedo. Ecco, vedete, così vedo meglio con altri occhiali. Allora, le parole severe di Gesù hanno messo a nudo le nostre infermità spirituali. Abbiamo più di un motivo per batterci il petto, ma soprattutto sentiamo il bisogno di affidare noi stessi a Dio perché ci usi misericordia.
1: Abbiamo bisogno di te, Signore.
0: Abbiamo bisogno di te, Signore.
1: La libertà sulla quale sta insistendo Paolo non è licenza, ma servizio nell'amore. Perché sappiamo, attraverso un forte impegno ascetico, ben dominare i nostri istinti e sopprimere in noi ogni manifestazione di peccato, preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. La vita secondo lo Spirito è un campo dai frutti abbondanti e dalle virtù preziose, perché la nostra docilità nei confronti del dolore, ospite delle nostre anime, sia viva, concreta e perseverante, preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore, perché in virtù di questa Eucaristia impariamo a svuotarci di noi stessi per lasciare più posto a Dio e ai fratelli, così da rendere la nostra esistenza una lode incessante all'Altissimo e un servizio generoso per tutti gli uomini, preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore, perché coloro che esercitano l'autorità non caricano i fratelli con pesi insopportabili, ma si facciano guide sagge e animatori prudenti, preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. L'immensa misericordia di Dio ponga nella luce e nella pace degli eletti i nostri fratelli Natalia, Angela, Luigi, Francesco, Saverio. Tutte le anime che hanno lasciato questo mondo, preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore.
0: Per i nostri cari fratelli defunti, Raffaele, Elisabetta, Maria Olina, preghiamo, ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Anche per Giuseppe e Giuseppina, nel giorno in cui festeggiano l'anniversario del suo matrimonio, preghiamo, ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: O Padre, che non rimandi a mani vuote, che si rivolge a Te con cuore sincero. Accresce la nostra fede, perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla mia mano questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori.
1: Sono con voi al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti alle angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. E riconsegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Raffaele, Elisabetta, Mariolina, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace.
3: Agnello di Dio che
0: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipe della natura divina, per Cristo nostro Signore.
1: Ora invitiamo i nostri cari sposi Giuseppe e Giuseppina qui davanti e noi pregheremo per la vostra benedizione. Prego.

E va bene, come abbiamo rifletto tutto insieme, guardate, ognuno di noi è chiamato di diventare la gloria di Dio, perché l'uomo è vivente, l'uomo che sa vivere la vita, che sa perdonare, che sa comprendere, che sa fare il bene. E allora lui rispecchia la gloria del Signore. Allora cerchiamo anche noi, con questa fiducia verso il Signore, vivere in tal modo per diventare la sua gloria e così trovare la nostra propria felicità, così come anche Giuseppe e Giuseppina hanno dato questo bel esempio di stare insieme, di vivere nell'amore e la vita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

L'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani, tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Amici telespettatori, a tutti quanti voi il più cordiale buonasera. Eccoci qua, finalmente è arrivato questo bellissimo giorno che tanti abbiamo attesi. Anche oggi ho visto su Facebook e tutti quanti hanno scritto: è ora di cominciare, di cominciare. E noi iniziamo davvero. Quindi da questa sera, da questo 28 ottobre, inizia questo nuovo programma qua a Maria Vision. Un programma particolare, un programma di musica, un programma di dediche di richieste, ma intanto direi di far partire immediatamente la sigla che inizia proprio da inizio ufficiale al nostro programma. Quindi ecco, la sigla che è di un grande autore, di un grande cantante che poi avremo anche dopo con noi qua in studio al telefono. Quindi sigla di inizio della trasmissione, Una Nota per Te.

vita fuori un'altra. Però la bellezza è proprio in questo, che noi qua a Maria Vision siamo fatti così, siamo uomini che improvvisiamo, quindi è andata la sigla prima che non me l'hanno comunicato, però adesso è andato anche il primo brano. Ed era il primo brano, un brano bellissimo, che io avevo in mente di dedicarlo un po' a voi telespettatori, perché lo stile di questo programma è un po' particolare. Adesso cerco un po' di spiegarvelo per quello che riesco. Quindi è nato questo programma che si chiama appunto Una Nota per Te. Che cosa significa Una Nota per Te? Una Nota per Te significa che voi potete tranquillamente telefonare qua a Maria Vision e richiedere i vostri brani, quelli che più vi piacciono, quelli che vi ricordano, che ne so io, un momento particolare della vostra vita magari spirituale. E con un brano potete fare tante cose, potete dedicarlo alla persona più cara, potete dedicarlo alle persone che magari hanno qualche difficoltà, o potete anche tranquillamente e semplicemente dedicarlo a chi vi sta anche un po' antipatico, perché comunque è il bello anche questo qua. Quindi vi invito da subito a telefonare al numero di telefono che vedete in sovraimpressione, perché comunque è importante anche farci una chiacchierata, perché le vostre telefonate verranno mandate a me qua in studio in diretta, quindi parleremo anche un pochino, ci scambieremo un po' le nostre idee, sentiamo un po' anche i vostri umori. Sicuramente abbiamo pensato, anzi, di creare un programma che sia allegria, che sia gioia e che sia la voglia di ascoltare della buona musica, che magari ci libera anche un po' da tutti quegli ostacoli che abbiamo durante la giornata. Abbiamo iniziato veramente alla grande, perché abbiamo iniziato con un grande autore, Marcello Marrocchi, che è autore di tantissimi brani importanti, tra cui ricordo Un uomo venuto da molto lontano, che poi ascolteremo anche nell'arco delle prossime trasmissioni. E ha iniziato proprio con un brano bellissimo, perché in effetti Dio ti ama, ecco, Dio ci ama veramente. Volevo aggiungere una cosa al pensiero che dicevo prima, che durante questa trasmissione possiamo tranquillamente anche pregare in una maniera nuova, pregare con la musica, perché in realtà Dio ci ha dato la musica e giustamente, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. Quindi vi invito veramente, carissimi amici, a telefonare qua in studio, a richiedere i vostri brani, che poi verranno programmati per la settimana successiva, per la settimana prossima, e così, con molta gioia e molta allegria, stiamo un pochino insieme. Ci tengo a dire una roba che è molto importante, che più tardi avremo una telefonata di un grande artista, di un grande cantante che ho presentato prima, che è la sua anche la sigla, l'Emmanuel. Quindi avremo dopo in telefono con noi Marco Mammoli, che ci spiegherà anche un po' le sue ultime esperienze. Quindi vi invito a telefonare qua a Maria Vision per ascoltare la vostra musica, per appunto fare anche una chiacchierata bella con me, se volete fare, mi fa molto piacere. Nel frattempo vi lascio con un altro brano bellissimo, un brano che abbiamo tratto da Rinnovamento nello Spirito, un brano che ha un titolo fantastico e si intitola Tu sei la perla preziosa. E io questo brano veramente ve lo dedico a tutti quanti voi, amici telespettatori, amici di Maria Vision, con tanto affetto e con tanto calore. Buon ascolto!

0: Bellissimo questo brano che abbiamo ascoltato e anche e soprattutto, diciamo la verità, era bello anche il video che abbiamo veramente visto. Era Tu sei la perla preziosa del rinnovamento dello spirito ed era un brano che mi sono permesso di dedicare a tutti quanti voi, cari amici telespettatori, amici di Maria Vision. Ma ho una sorpresa per voi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao, buonasera.
0: Ehi, hey, Marco Mammoli.
1: Ciao, buonasera Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Allora, innanzitutto dimmi come stai, perché questa è la cosa più importante.
1: Bene, bene, benissimo.
0: Sei emozionato per questa prima? Guarda, io sono molto emozionato, probabilmente sto commettendo anche dei piccoli errori, sai, la prima è sempre una cosa un po' particolare, no? Quindi, insomma, tu come ti senti? Emozionato? Tu sei esperto, magari?
1: No, io non sono esperto, sono emozionato quanto te e quindi, insomma, le gaffe sicuramente ne farò più di te. E quindi è il bello della diretta è questo, che siamo tutti quanti emozionati, ecco, vai.
0: Perfetto. Io volevo dire solamente una cosa, poi Marco ti lascio la parola. Volevo dire una cosa ai nostri telespettatori che è molto importante. Marco Mammoli è un po' colui che cura la direzione musicale di questo programma. Perché cura la direzione musicale di questo programma? Perché Marco è un grosso esperto di musica particolare che adesso ci spiega lui che cosa fa. Però prima di questa cosa, Marco, ci devi dire che cosa è successo domenica a Verona. Io so che sei stato ospite di uno spettacolo meraviglioso in cui eravamo presenti anche noi di Maria Vision, però ti lascio la parola per spiegare un po' questa tua esperienza e che brano hai presentato.
1: Domenica su a Verona diciamo è stata un'esperienza bellissima con la diocesi di Verona. È stata bellissima perché è un'occasione dove noi possiamo cantare quello che è nel cuore. Diciamo che è uno dei pochi spazi dove noi possiamo finalmente cantare Cristo, dove non abbiamo tanti vincoli, dove non abbiamo nessun tipo di pressione, ma cantiamo semplicemente quello che ci abbiamo nel cuore. E Verona è stata una bellissima esperienza, sia professionale che anche come opportunità, come dicevo, dove soprattutto si sono incontrate, incrociate persone che vanno nella stessa strada. Cioè andiamo a cantare, andiamo a raccontare, a parlare di Cristo direttamente, senza tanti passaggi, insomma, ecco. E il brano che ho portato è un brano nuovo che ho scritto qualche mese fa, si intitola Misericordia. Nasce anche questa da un'esperienza personale dove dopo due anni di lettura della Divina Misericordia, che è una grande esperienza spirituale, no? Da Santa Faustina, no? Quindi la devozione alla Divina Misericordia fa nascere, come dire, questo brano, questo sentimento che poi si trasforma in suoni. E quindi noi sentiremo, quando ci sarà l'opportunità di farlo ascoltare, questo brano che è rivolto a dei giovani, perché la ritmica è diciamo che lascia abbastanza spiazzati anche i primi che l'hanno ascoltato.
0: Sì, in effetti è vero, l'ho ascoltata anch'io e effettivamente c'è questo bel sound che comunque è bellissimo, Marco, complimenti davvero.
1: No, è quello. Grazie, Marci. Ma ha un sound particolare, ma all'interno parla naturalmente di dell'esperienza personale e poi l'apertura verso la Divina Misericordia che si trasforma anche in preghiera, insomma, ecco.
0: Bellissimo, Marco, questo messaggio che tu ci stai dando è veramente fantastico. Mi è piaciuto molto quel passaggio dove tu dici che con la musica appunto parli di Cristo, perché poi in realtà è una comunicazione importantissima, no? Parlare con le note musicali di Gesù, parlare di appunto di Cristo è fantastico.
1: Sì, è vero Massi, questo è proprio vero. Io credo che è tempo questo in cui noi dobbiamo ridare voce a Cristo. È tutto chiuso, il cinema, la musica, l'arte. Bisogna ritornare, secondo me, ad aprirsi a Cristo. Bisogna tornare a dare voce a Cristo, ognuno nel proprio campo, ognuno nel proprio settore, diciamo. Bisogna tornare lì, perché poi il Signore fa cose straordinarie con il nostro poco, eh?
0: Esatto. Senti Marco, ti volevo chiedere un'altra cosa che è molto importante anche per dare queste informazioni ai nostri telespettatori. Io so che tu dopo il famosissimo brano L'Emanuele, insomma, hai fatto questa esperienza, non ne voglio parlare semplicemente per un motivo, perché ne parleremo in un altro momento quando, ecco, do questa notizia ufficiale, quando tu sarai qui in studio con me e faremo proprio una trasmissione insieme dove parleremo un po' dell'Emanuele, eccetera. Però durante una nostra visita che abbiamo fatto in primavera, tu mi hai fatto ascoltare un brano che è un po' un tuo studio sui 10 comandamenti. Ecco, se ci vuoi dare un flash di questa idea che stai portando avanti.
1: Sì, stiamo lavorando insieme a Claudia Vagni, che è la coautrice del brano di Io Sono, di quello a cui facevi riferimento tu. Sì, con Claudia stiamo facendo un progetto sui 10 comandamenti. Il vulcano Claudia, perché questo è il suo termine, che oltre che essere molto creativa e molto ferma anche sui valori cristiani, quindi quello che lei scrive lo vive naturalmente, come tutti noi, no? E stiamo lavorando, ecco, sulla stesura in musica dei 10 comandamenti, cioè è un modo per leggere, anziché andare a leggere i comandamenti, noi lo cantiamo, ecco.
0: Bellissimo.
1: Ma lo cantiamo in una chiave, che i ragazzi forse saranno abituati ad ascoltare, perché le sonorità che abbiamo utilizzato sono sonorità, di oggi, sonorità che i ragazzi sono abituati ad ascoltare.
0: Marco, ascolta una cosa, poi questo brano lo ascoltiamo. Ti volevo fare l'ultimissima domanda, proprio veloce, per questione di tempo. Ti volevo solamente chiedere questo. Il tuo obiettivo in questo programma è anche quello di portare nuovi talenti, nuovi giovani che cantano Cristo?
1: Sì, ma quello che sarà nelle mie possibilità, naturalmente, per le persone che conosco, che ho incrociato, delle quali conosco anche il cuore, più che altro. Diciamo che in questo programma, colgo l'occasione per ringraziare Maria Vision, ringraziare te e tutti coloro che comunque collaborano in questa direzione, perché non è tutt'altro che scontato. L'obiettivo è sicuramente di unirci e fare questo progetto dove noi andremo a far conoscere anche dei cantanti, dei cantautori, dei ragazzi che nessuno conosce, perché non utilizzano i canali che normalmente vengono utilizzati, perché molto, molto spesso quando si parla di Cristo si cambia strada. Noi in questo noi daremo voce a chi normalmente non ce l'ha, ma ha molto da raccontare.
0: Perfetto, Marco. Marco, guarda, io ti ringrazio tutto quanto cuore, ti ringraziamo tutti quanti noi che stiamo qua in studio, la regia, eccetera. Adesso ti lascio un compito, che questo è molto importante, di presentarti il tuo brano, e su questa tua presentazione noi ci salutiamo e ci sentiamo poi martedì prossimo per un altro tuo intervento che è sempre importante. Quindi Marco, adesso, oltre a fare il cantante poi del brano, del video che vedremo, devi fare anche un po' il presentatore di questo brano.
1: Che onore, non sarò all'altezza tua, Massimo, questo va detto subito.
0: Sicuramente perché... sarai meglio. Vai tranquillo, vai.
1: Va bene, no, niente. Allora vado a presentare questo che è il primo brano che abbiamo composto insieme a Claudia Vagni per il progetto di 10 comandamenti. In questo brano è incluso il primo e secondo comandamento. Il brano si intitola Io Sono.
0: Marco Mammoli. Grazie Marco.
1: Grazie a tutti.
0: A prestissimo.
1: Serata.
0: Un abbraccio. Vai con il video.
1: Un abbraccio a voi.

Benissimo, era Marco Mammoli con questa penultima sua, diciamo, incisione discografica, che era appunto Io Sono, questo nuovo modo di presentare al popolo cristiano i 10 comandamenti. Marco, ripeto, è l'autore un po' della nostra sigla e anche il direttore musicale per quanto riguarda questo programma. Per chi si fosse messo adesso, in questo momento, in video davanti alla televisione, dico semplicemente che è un programma nuovo di Maria Vision che si chiama Una Nota per Te. Che cosa vuol dire Una Nota per Te? Adesso facciamo un po' di epilogo perché è importante spiegarlo cosa vuol dire. Allora, innanzitutto Una Nota per Te è un programma musicale, un programma aperto alla musica, aperto proprio al cuore, chi vuole ascoltare la musica e vuole pregare con la musica, perché questo è il nostro obiettivo. Ma chi vuole ascoltare anche della musica può tranquillamente telefonare qua a Maria Vision, chiedere un brano che magari ha più nel cuore e dedicarlo a chiunque lui vuole. Ecco, quindi questo è un po' un programma di dedica e di richieste, un programma dove appunto la preghiera diventa gioia, dove appunto il rivolgersi a Dio si fa appunto con tutto il cuore, un po' come San Francesco che era un po' il menestrello di Dio. Ecco, questo è molto molto importante, quindi vi invito ancora una volta a telefonare qua in studio, vi invito ancora una volta a partecipare a questo

questa trasmissione, perché in realtà il protagonista vero di questa trasmissione siete voi che siete a casa, perché ecco, io senza il vostro aiuto prima o poi finisco le batterie, quindi è molto importante magari da qui alle prossime trasmissioni che faremo, che staremo insieme, che parleremo eccetera. Un'altra iniziativa che ha questa trasmissione è questa di portare in studio degli ospiti musicali. E il primo che porteremo sicuramente sarà Marco Mammoli, perché comunque è importante, magari per qualcuno di voi o magari per tutti quanti voi questo nome è abbastanza così sconosciuto, però in realtà quando poi sentiamo l'Emmanuel ci viene in mente questo ragazzo che nel 2000 compose questo brano che è diventato un inno mondiale, ormai da 15 anni insomma si canta sempre questo brano. Dicevo che in studio arriveranno anche altri artisti e proprio attraverso Mammoli ne porteremo un artista brasiliano che da diverso tempo sta facendo concerti un po' in tutta quanta l'America Latina, portando un po' Gesù a tutto quanto il mondo. E a gennaio arriverà qui in Italia, quindi probabilmente avremo una serata qua in studio con noi. Ma la cosa interessante è che adesso il brano che andrò a proporre con il video, che è bellissimo, è un brano nato da una collaborazione, perché appunto questo artista brasiliano ha chiesto a Marco Mammoli di partecipare nella composizione di questo brano. È un brano che si intitola Davanti alla Croce, è un brano che ha scritto Willie Evans con Marco Mammoli, lo dedica a voi, quindi Davanti alla Croce.

Davanti alla croce questo bellissimo brano che abbiamo sentito appunto di Willie Evans con Marco Mammoli. Mi piace sottolineare un aspetto molto importante. Vedete che queste scelte musicali che stiamo facendo, che stiamo comunque elaborando con Mammoli, eccetera, sono un po' tutti brani abbastanza ritmati. Ma questo perché? Perché è importante anche dare questa novità proprio nel campo musicale cristiano. È importante per noi, quindi avremo questi artisti che più o meno ci verranno ad ascoltare questi brani che appunto poi vi passeremo. Allora, io vi invito sempre a telefonare qua. So che questa è la prima puntata, quindi come tutte le prime puntate c'è da capire bene ma cosa stanno facendo, questo cosa ci sta raccontando, di cosa sta parlando. Semplicemente stiamo parlando di musica, una musica speciale, perché è una musica che noi ci apre veramente il cuore, perché è una musica che veramente ci dà la capacità di liberarci da tutte quelle pesantezze della giornata. Quindi ecco, questa è stata l'idea di far nascere questo nuovo programma che si chiama appunto Una Nota per Te. Ed è un programma aperto in modo particolare a voi telespettatori. Quindi io vi invito ancora una volta a chiamare qua in studio, se non è possibile questa sera lo facciamo già dalla prossima settimana, a richiedere i vostri brani e soprattutto a pensare a qualcuno che vi sta più a cuore e a pensarlo con la musica, perché è l'aspetto più importante. Dicevo anche all'inizio che la musica ci aiuta anche a pregare, quindi ci aiuta anche a pregare Gesù, a invocare lo Spirito Santo, ma soprattutto ci invita anche a fare un'altra cosa, a pregare Maria. Ed è proprio qui che adesso apre una parentesi immensa. Questa è Maria Vision, quindi siamo sotto la protezione in modo speciale di Maria. Siamo qui a Loreto, trasmettiamo da qui a Loreto un po' in tutte le parti d'Italia. E io ne approfitto per salutare tutti quanti i nostri telespettatori che sono da tutte le parti d'Italia, anche dove non arriviamo con la TV, arriviamo comunque in Sky, tutti quanti questi sistemi che ci sono di tecnologia che tutti voi conoscete. Comunque, veramente, di tutto cuore vi voglio mandare adesso un brano fantastico. È un brano dedicato a Maria, è Ave Maria, e questa volta chi è che canta questo brano è un artista che dico solamente il nome e il cognome perché il resto lo conoscete tutti quanti e anche molto bene. Una persona che è molto legato comunque alla cristianità, una sua cristianità che comunque rispettiamo e apprezziamo. Renato Zero, Ave Maria per voi.

sapessi il cuore, prima di poter capire. Ave Maria, dove la ragione non ha più niente da imparare.

faccio ancora. Tu puoi farlo, Maria.

0: Un dono bellissimo quello che ci ha fatto Maria, che ci ha dedicato una telefonata. Pronto?
1: Pronto, eccomi, io sono Paola, chiamo da Perugia, buonasera.
0: Paola, carissima, buonasera a te. Hai sentito l'odore di casa sentendo Marco Mammoli, eh?
1: Sì, è vero. Volevo fare i complimenti a Marco, alla sua interpretazione, alla canzone, al testo. È bellissimo, veramente bello. Complimenti.
0: Grazie, grazie Paola. Senti, dimmi un po'
1: Sì.
0: questa cosa, ma io so che tu conosci anche l'autrice della...
1: Sì, io conosco l'autrice, la Claudia Vagni, e lei l'autrice insieme a Marco di questo canto, e già me ne parlava da tempo, ma non credevo che fosse veramente vera poi questa cosa, quindi è stata una cosa bellissima ascoltare in diretta su Maria Vision.
0: Perfetto. Quindi pensi, Paola, che questa idea di fare questo programma può portare bene, insomma?
1: Ecco, sì, sono in diretta adesso, io scusa perché adesso sto ascoltando il vostro canale, è meraviglioso.
0: Sì.
1: Volevo solo dirvi che grazie perché vorrei diventare anch'io una missionaria di Maria. Io sono
0: Ah.
1: proprio entusiasta della vostra rete, insomma, quindi conosco bene la Claudia che è una ragazza eccezionale.
0: Bene.
1: Ecco, io sono, questo canto è meraviglioso perché entra proprio nel cuore, no?
0: Fantastico.
1: Di tutti quelli che sono i 10 comandamenti. Sono emozionata, vi chiedo
0: Ti
1: scusa, ma.
0: sento Paolo, ti sento, no, tranquillo. Senti Paolo, io veramente ti ringrazio di cuore che hai dato questa tua bella testimonianza e anzi, ti voglio far partecipe della trasmissione invitando le prossime trasmissioni a telefonare le persone. Quindi adesso tu devi fare questo annuncio. Ti lascio 5 secondi, vai.
1: Allora, ragazzi e ragazze, preparatevi perché qui c'è una rete eccezionale. Diventiamo apostoli di Maria, chiamiamo a Maria Vision e facciamo propaganda a Maria Vision perché questa è la vera televisione, questa è la televisione che dà gioia e dà vita in questo mondo di tenebra. Evviva Maria Vision, evviva Claudia, evviva i 10 comandamenti. Grazie a tutti.
0: Grazie
1: Ciao a
0: Paola,
1: tutti.
0: grazie, grazie di cuore. Adesso ti ricorderemo poi, dopo questa trasmissione, ci sarà un momento di adorazione, ti ricorderemo davanti al Santissimo la preghiera. Grazie, un abbraccio, a prestissimo Paola.
1: Grazie, grazie poi,
0: Grazie,
1: buona serata.
0: grazie, grazie, grazie. Ah, bellissimo, è stato un annuncio fantastico. Sembra quasi che ci eravamo messi d'accordo, quando invece non è assolutamente vero, perché questo è il bello della diretta. Quindi ringraziamo veramente Paola e anzi invitiamo voi telespettatori a partire dalla prossima settimana a fare quello che ha fatto Paolo, telefonare e parlare con noi, così, con la gioia, con la libertà, perché questo è lo stile della nostra trasmissione. Bene, siamo ormai giunti al termine di questo programma, anche perché comunque, come dicevo all'inizio, la prima puntata è sempre un attimino un po' di assestamento, di prove così. Abbiamo visto che tutto funziona per il meglio, quindi siamo felicissimi di questo. Io personalmente vi do appuntamento a martedì prossimo, perché questo ci tengo a dirlo, questo programma andrà in onda ogni martedì dalle 20 alle 21, a seguire poi ci sarà l'adorazione eucaristica. Quindi ecco, vi aspetto ogni martedì dalle 20 alle 21 su questo canale che è Maria Vision 602 delle Marche e poi tutti gli altri che sono sparsi in Italia. Quindi dicevo, vi aspetto ogni martedì dalle 20 alle 21, sarà una gioia per me trasmettere per voi della musica che voi richiedete e che voi dovete dedicare. E voglio salutare e ringraziare anche una persona che farà con me questo cammino, che è sicuramente Marco Mammoli, direzione musicale, ma anche colui che sta dall'altra parte del vetro, che è è il mio carissimo Mario, perché senza il suo aiuto io sarei fermo a non fare assolutamente niente. Quindi, ringraziando Gesù e Maria, vi dico grazie ai telespettatori. E con un abbraccio fortissimo vi rimando a martedì prossimo. Sigla!

5533241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo, questa si torna a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase, questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che è nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Mm. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte, bisogna portarli

0: abbiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare, Signore, con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho esatto. Sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, esatto. Allora non mi attira di entrare in chiesa.
0: Vero.
1: Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro esatto. Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Buonasera, saluto tutti i telespettatori di Maria Vision. C'è tanta gioia quando ci incontriamo con le anime, con le persone che ci ascoltano, che ci seguono con tanta fede, come fate voi, tutti gli ascoltatori di Maria Vision. Tra l'altro oggi è un giorno particolarmente doloroso. Questa notte, questo giorno, si sono ripetute ancora le scosse di terremoto, ma vogliamo stare vicino a tutti, soprattutto a quelli che soffrono, perché quelli che soffrono hanno veramente la vicinanza di Dio. Gesù ha detto: beati quelli che soffrono. Iniziamo quindi questa nuova serie di trasmissioni, L'acqua viva della misericordia. L'acqua viva della misericordia. In questo anno di misericordia si sono nucleate continuamente le opere di misericordia e vediamo quanto il mondo ne ha bisogno e quanto purtroppo gli uomini, nonostante gli appelli del Signore, del Santo Padre, gli appelli della coscienza umana e cristiana, nonostante questo, tanti uomini si chiudono a questa misericordia e si chiudono quindi alle opere di misericordia. Quindi noi con queste trasmissioni vogliamo affrontare la misericordia proprio come acqua viva che sgorga dal costato di Cristo. Queste fonti, queste fontane di misericordia che sono i sette sacramenti, di cui se ne parla un po' poco. Il Santo Padre comunque a più riprese in questo anno ci ha parlato della necessità, no? Che noi ci rifacciamo a queste fonti di misericordia che sono i sacramenti, a cominciare dal battesimo. Quindi voglio iniziare con la citazione del Vangelo di San Giovanni al capitolo 4, versetti 7-15, l'incontro con la Samaritana. Quando Gesù chiede a questa donna di Samaria: dammi da bere. Come mai tu che sei giudeo chiedi proprio a me da bere, che sono una samaritana? E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa avresti chiesto e lui ti avrebbe dato acqua viva. Quindi l'acqua viva della misericordia è il dono di Dio. L'acqua viva della misericordia, le fontane della misericordia sono il dono di Dio enucleati nei sette sacramenti. Poi si arriva alle opere di misericordia. Ma noi dobbiamo partire veramente da questo dono, da queste sorgenti, no? Quindi partiamo dalla sorgente del battesimo. Questo battesimo che è l'ingresso di ciascuno di noi nella famiglia dei figli di Dio. Questo ingresso, tante volte però, che è simbolizzato, no, con questa veste bianca, non viene capito. Noi sappiamo che diventiamo figli di Dio e Gesù ci viene incontro anche con la teologia, spirituale dei santi che ci sono stati e ci sono nella Chiesa, no? La teologia spirituale si centra innanzitutto sulla conoscenza del dono, quindi conoscere il battesimo come dono. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è innanzitutto la figliolanza divina. Questo lo sappiamo dal catechismo. La figliolanza divina che si manifesta,
che si riceve con il dono della fede. Il bimbo appena nato, appena viene battezzato, naturalmente non ha questa capacità di emettere, di fare, no? Questa professione di fede. La fanno per lui i genitori e i padrini. Però è importante, come ha ripetuto il Papa anche giorni fa, è importante amministrare il battesimo ai bambini, perché il battesimo è un dono. E questo dono non si nega soprattutto agli innocenti. Quindi è fuori luogo, no? Cioè non, si dimostra di non aver capito l'importanza del dono di Dio quando si dice: beh, è meglio che il battesimo venga amministrato da grandi, quando ciascuno ha la facoltà di sceglierselo da solo. Beh, non è effettivamente così. Naturalmente, man mano che il bambino cresce, c'è la cosa importantissima che questo dono venga sviluppato. Quindi l'importanza dei genitori e dei padrini, perché sono quelli che devono innaffiare questa pianticella e farla crescere. E farla crescere, perché altrimenti da sola rischia di morire. Quindi il battesimo, cari fratelli, è gioia. Vediamo questo dono come fonte di gioia. Come fonte di gioia. E oggi purtroppo la mentalità moderna non porta a vivere con gioia questo dono, perché siamo frastornati da tante idee, da tante scoperte, da tante comunicazioni, e quindi rischiamo noi che siamo cristiani, credenti, battezzati, di non dare l'importanza vera al dono del battesimo. Diamoglielo, fratelli, perché è un dono di gioia, è un dono di fede, è un dono che ci fa figli di Dio e come tali ci fa potenti come Lui, attraverso l'umiltà, non attraverso l'arroganza. La potenza che si manifesta nell'umiltà, che si esercita nell'umiltà, che progredisce nell'umiltà, che matura nell'umiltà. Ecco che Gesù dice: se uno avesse fede, dicesse a questo monte: spostati, ecco la fede, esso vi obbedirebbe.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Quindi riprendiamo le nostre riflessioni sul battesimo. In questo secondo blocco, come vivere il dono, no? L'abbiamo già accennato. Viverlo nella gioia. Vivere questo dono del battesimo nella gioia, nella testimonianza gioiosa. Perché essere figli di Dio è una cosa bella. È una cosa grande, è una cosa potente, fratelli. Però, ripeto quello che ho detto prima, nell'umiltà. Noi la potenza dei figli di Dio la possiamo esercitare, sperimentare soltanto nell'umiltà. Ecco quindi che torna anche utile, dopo questa esperienza anche recente, no? Delle sofferenze, delle angosce per i terremotati, per questi disagi, e anche coloro che non hanno avuto danni, comunque ci sono dei danni, perché la paura stessa, no? che incute questo fenomeno travolgente della natura, è una cosa molto, molto difficile da ingoiare, molto difficile da non da sperimentare, perché la sperimentiamo da farla nostra e

da vincerla. Si può vincere e dobbiamo vincere questa paura, anche se resta la paura, con la fede. Cioè noi sappiamo quindi che la fede battesimale ci dà la forza, ci dà la gioia. Quindi questa forza e questa gioia ci danno l'abbandono alla divina provvidenza. Quindi dobbiamo dire, Signore, io non ho paura. Non devo avere paura, perché sono nelle tue mani, perché io valgo molto di più di 5 passeri. La mia vita, al tuo cospetto, ha un valore grandissimo. La vita di voi che soffrite perché avete perduto la casa, e questa volta non ci sono state perdite di vite umane, ringraziamo il Signore, comunque sia ci sono, diciamo, le perdite dei beni e soprattutto c'è la perdita della tranquillità, della serenità, che uno non riesce a dormire. Ma ecco, diciamo, Signore, io mi voglio adagiare a te. Sto dicendo una cosa, guardate, questo terremoto ondulatorio, finché non fa dei danni, diciamo, prendiamola come una culla, come se il Signore ci cullasse, anche se è difficile, no? Metabolizzare questo, perché si continua ad avere paura. Allora, Signore, io mi voglio fidare di te. Voglio vincere la paura. Anche Gesù ha avuto paura. Ha avuto paura nell'orto del Getsemani, soprattutto. E poi, in tanti altri momenti, non è escluso che il Figlio di Dio abbia provato paura. Quindi, vivere questo dono del battesimo nel dono di sé, ecco. Cioè, non abbiate paura di perdere la vostra vita, dice Gesù, no? Quindi, anche se noi dovessimo perdere la nostra vita, però, se siamo in grazia di Dio, quindi il battesimo ci restituisce la grazia, ci restituisce la forza, l'amore, la fede che non avevamo, quindi se noi abbiamo questo, non dobbiamo avere paura. E dobbiamo vincere la paura, dobbiamo metabolizzare la paura, anzi dobbiamo essere strumenti di incoraggiamento anche per gli altri che hanno paura e farci vedere, cioè, più ottimisti, perché veramente la vita non finisce con il terremoto. Anche quando dovessimo perdere tutto, anche quando dovessimo perdere noi stessi la vita non ce la toglie nessuno, lo dice Gesù. Nessuno vi può togliere la vostra gioia, che è la vita eterna. Quindi, perché purtroppo noi su questa terra siamo di passaggio, quindi vivere questo dono del battesimo nel dono di noi stessi e nella gioia, soprattutto quando motivi di gioia, come motivi di grande sofferenza, noi non ne abbiamo. Quindi abbiamo motivi solo di lamentarci e di avere paura del presente e del futuro. Vinciamo questa enorme tentazione, vinciamola, e saremo dei veri figli di Dio. E se ne vedono, no? Difatti a volte anche le TV trasmettono queste testimonianze meravigliose di terremotati, di persone che hanno perduto tutto, comunque sono serene. Di queste persone che a volte perdono la vita anche nell'aiutare gli altri, eppure lo fanno con gioia. Ecco, quindi questi sono modi per vivere il nostro battesimo. Ecco, e qui finirei la seconda tranche di questa trasmissione, che è intitolata, ripeto, L'acqua viva della misericordia, l'acqua viva della misericordia che ci viene anzitutto dal costato di Cristo, dai 7 sacramenti della Chiesa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, l'acqua viva della misericordia, la prima fontana, la prima fonte della misericordia è il Santo Battesimo. In questo terzo, diciamo, blocco, qui cerchiamo di dire, fare solo alcune riflessioni su questo argomento che sarebbe vastissimo, no? Ecco, io direi come rinnovare in questo terzo blocco la grazia battesimale. E a questo punto io darei un filmato che la regia ha preparato.
1: Ciao a tutti, siamo Chiara e Luca. Siamo sposati da 9 anni, abbiamo 2 bei bambini di 7 e di 4 anni, Massimo e Alice. Ovviamente sono tutti e 2 battezzati. E oggi proprio vogliamo dirvi perché per noi è stato importante aver battezzato i nostri bambini e perché è importante proprio battezzare i nostri piccoli. È importante secondo noi perché non c'è dono più bello che poter dare la vita ai nostri figli e per i nostri figli, e questo dono del battesimo è come ridonare di nuovo la vita ai nostri bambini, una vita ben più grande, ben più gioiosa, ben più radiosa di quella che poi gli abbiamo dato con la nascita biologica, perché con il battesimo noi diamo una grandissima opportunità ai nostri bambini, diamo l'opportunità di poter camminare in questo mondo e poter crescere con qualcuno al loro fianco che non li farà mai sentire soli.
2: Sì, perché con il battesimo noi doniamo ai nostri bimbi un compagno che non li farà mai sentire soli, che li accompagnerà per tutto il resto della loro vita, perché è colui che ha ridato la vita, che ha sconfitto la morte e che ha dato la vita a tutti noi. Quindi è il dono più grandioso che possiamo fare ai nostri bimbi, perché avranno un compagno che non li farà sentire mai soli, mai abbandonati, e dove potranno trovare rifugio, conforto e sostegno in ogni momento della loro vita, che sarà una vita eterna, proprio perché è lui che ci ha dato la vita.
1: Chiunque di noi, quando sperimenta la solitudine, non è felice, si sente a disagio, si sente magari fuori posto, si sente triste. Fondamentalmente la solitudine porta tristezza, e noi con questo dono del battesimo sappiamo che saremo capaci di, non noi chiaramente, i nostri bimbi saranno capaci di trovare sempre quel conforto che sarà in grado di sconfiggere la solitudine che loro proveranno.
0: Ecco, abbiamo sentito questa testimonianza bellissima di questi 2 giovani sposi. Quindi abbiamo detto 3 argomenti: conoscere il dono, vivere il dono, rinnovarlo. Questo terzo argomento, ecco, rinnovare il dono del battesimo. E questi sposi hanno centrato questo argomento. Loro vivono il battesimo proprio come una nuova vita. Una nuova vita.

Noi sappiamo che il battesimo si può ricevere solo una volta, no? È uno dei tre sacramenti che imprimono un sigillo particolare, si chiama carattere. Quindi l'altro sacramento è la cresima e l'altro è l'ordine. Quindi il sacramento del battesimo imprime questo carattere, si può ricevere quindi una volta sola e non si può ricevere altre volte. Però, attenti bene, carissimi amici, noi abbiamo il dovere, come spesso ci ricorda anche il Santo Padre, di viverlo nella nostra vita, di rinnovarlo il battesimo. Questa grazia battesimale noi dobbiamo rinnovarla continuamente. Ma qui, quindi, è un battesimo che va desiderato. Quindi questi sposi ci hanno dato questa idea, no? Che il battesimo, quindi, una volta fatto, una volta ricevuto, non va dimenticato, va desiderato ancora, va rinnovato spiritualmente ogni giorno. E voi, quando vi alzate al mattino, fate questo pensiero: Signore, rinnovami nella grazia battesimale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E pensate che il Signore non vi ascolti? Guardate che è importantissimo oggi questo rinnovamento della grazia battesimale. Se no, noi cristiani rischiamo di relegare ingiustamente il battesimo lì nel fonte, come quindi qualcosa che non si deve più toccare, non si deve più nominare. Questo non deve avvenire, perché il battesimo è acqua viva, è acqua continua, cioè, che è sgorgato e non si ferma mai. Ma noi dobbiamo sempre, ogni giorno, aprire questo cuore. E a questo proposito, sono molto utili anche le disposizioni della Chiesa, e voi sapete che periodicamente, cominciare dalla notte di Pasqua e poi anche nelle feste più importanti, in tutte le parrocchie si rinnovano le promesse battesimali. È la formula importantissima, in pratica è la formula che si recita nel Santo Battesimo, quindi, che racchiude due parti: le rinuncia a Satana e la professione di fede. Facciamola anche questa formula, no, di rinnovo delle promesse battesimali anche a casa nostra, e chiediamoci, come se ci chiedesse ancora il sacerdote, o noi lo chiediamo a noi stessi: rinuncia a Satana, origine e causa di ogni peccato. Noi dobbiamo rispondere: ma io sono capace, mi do da fare di rinunciare a Satana. Ecco, allora, Signore, sì, voglio dire rinuncio, ecco. E a tutte le sue opere, sì, non voglio lasciarmi influenzare, perché da queste opinioni, no, da tante teorie che circolano oggi, che lasciano il tempo che trovano, però rischiano di confondere, sì, le idee degli eletti. Quindi dobbiamo rinunciare a queste opere che non vengono da Dio, e a tutte le seduzioni, eccetera, eccetera. E poi rinnoviamo il nostro credo: voglio credere veramente nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, in Gesù Cristo, nella Chiesa, ecco, nella comunione dei santi, nella remissione dei peccati, nella resurrezione della carne e nella vita eterna. E ultima cosa, anche il Papa, non so quando, comunque alcuni mesi fa, lui ha detto di festeggiare il battesimo, perché in realtà, l'hanno fatto capire anche quei sposi di prima, la vera nascita nostra è il battesimo. Quindi il battesimo, pensate, è scritto nel manuale delle indulgenze pubblicato dalla Santa Sede, cioè uno può avere l'indulgenza plenaria se celebra cristianamente il suo giorno di battesimo. E cosa bisogna fare? Nel giorno anniversario del proprio battesimo, uno può ricevere l'indulgenza plenaria se rinnova con qualsiasi formula legittimamente approvata le promesse battesimali.

0: mali, che sono quelle che abbiamo detto prima. Pensate che cosa importante. Quindi addirittura quindi la Chiesa dà questa importanza. E noi come dare l'importanza al nome cristiano? Sposi, mi raccomando, non continuiamo a dare nomi che non significano nulla. No, anche luna o terra, cioè, ma ci sono tanti nomi di santi, il nome del santo, cioè, perché il battezzato deve avere un appiglio, una colonna, un'ancora di salvezza. E chi più del nome di un santo, no? Quindi non diamo un nome che non significa nulla. Il nome di un santo è importante. Ecco, qui si finisce questo terzo argomento.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco carissimi, quindi quest'acqua viva della misericordia ci sta coinvolgendo. Noi dobbiamo essere dei battezzati gioiosi, gioiosi che comunicano la gioia con la vita, con l'amore, con le opere di misericordia. E in questo quarto troncone appunto si affronta questo tema, no? Testimoniare il Santo Battesimo nelle opere di misericordia. E adesso può partire l'ultimo video.
1: Adesso vi leggiamo un piccolo brano che si intitola Lo zucchero.
2: Mancavano 5 minuti alle 16. 30 bambini, tutti della quinta elementare, quel pomeriggio erano eccezionalmente irrequieti, agitati, emozionati, chiassosi e rumorosi. Alle ore 16 in punto arrivò la maestra per iniziare l'esame scritto di religione. Immediatamente un silenzio generale piombò nella sala dove erano seduti i bambini in attesa delle domande. Prima domanda: chi mi sa dire con parole sue chi è Dio? Cominciò a dettare la maestra. Seconda domanda: come fate a sapere che Dio esiste se nessuno l'ha mai visto? Dopo 20 minuti tutti avevano consegnato le loro risposte. La maestra lesse ad una le prime 29. Erano più o meno ripetizioni di parole dette e ascoltate molte volte. Dio è il nostro Padre, ha fatto la terra, il mare e tutto ciò che esiste. Le risposte erano esatte, per cui sì, si erano guadagnati la promozione. Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo. Lo fece avvicinare al suo tavolo e gli consegnò il suo foglietto, dicendogli di leggerlo ad alta voce davanti a tutti i suoi compagni. Ernestino, temendo una pesante umiliazione davanti a tutta la classe, con la conseguente bocciatura, cominciò a piangere. La maestra lo rassicurò e lo incoraggiò. Singhiozzando, Ernestino disse: Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie nel latte per prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma non lo mette, ne sento subito la mancanza. Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo. Se Lui non c'è, la nostra vita è amara, senza gusto. Un applauso forte riempì l'aula e la maestra ringraziò Ernestino per la risposta così originale, semplice e vera. Poi completò: vedete bambini, ciò che ci fa saggi non è il sapere molte cose, ma l'essere convinti che Dio fa parte della nostra vita.
1: Ecco, con queste parole riassumiamo il battesimo. Con il battesimo noi doniamo ai nostri figli la presenza di Dio nella loro vita, per sempre, per ogni giorno, finché saranno su questa terra.
2: Perché Dio è vita e quindi è il dono più bello che possiamo fare ai nostri bambini.
0: Bene, questa conclusione veramente stupenda di questo bambino Ernestino, no? Che ci fa capire proprio la pedagogia di Dio. Ricordate cosa dice Gesù nel Santo Vangelo? Nessuno può venire a me, senti bene, se il Padre non lo attira. Potrebbe sembrare questa affermazione quasi discriminatoria, no? Ma come mai? Allora, il Padre alcuni li attira e altri no. Lungi da noi, no? Pensare questo. Pensate, il poeta Virgilio è citato da Sant'Agostino nei suoi trattati su Giovanni. Il poeta Virgilio affermava che ciascuno è attratto dal proprio piacere. Non è quindi attratto dalla necessità, ma dal piacere. Non dalla costrizione, ma dal piacere che uno prova. E ricordate, ricordiamo, non c'è piacere più grande di avere questa acqua viva, questa misericordia, questa dolcezza dell'amore di Dio. E questo è il santo battesimo, e questi sposi hanno centrato l'argomento, direi, e anche il modo di trasmettere, no? E di coltivare il santo battesimo, perché il dovere degli sposi, e questi l'hanno capito con la testimonianza che abbiamo ascoltato appena, no? Hanno capito cioè che il matrimonio non è ordinato soltanto alla riproduzione fisica, diciamo, dei figli di Dio. Questo è uno dei compiti. Ma poi c'è la riproduzione, ovvero la maternità e la paternità spirituale, che Dio chiama tutti gli uomini a questo. Anzitutto noi che siamo sacerdoti e consacrati, ma anche gli sposi sono chiamati alla paternità e alla maternità spirituale. Cosa vuol dire? Vuol dire trasmettere questo diletto, questo piacere, questo zucchero, se vogliamo materializzarlo, no? Che ci viene dall'amore di Dio. Che bello questo. Quindi il battesimo è qualcosa di grande, ma non si può trasmettere, non si può perpetuare soltanto, diciamo, con una spiegazione catechistica. È troppo poco. Bisogna che noi diamo la vita. Come è fonte di misericordia, quindi questa uscita della misericordia dal cuore di Cristo verso di noi, bisogna che ci sia anche il ritorno di questa misericordia. Quindi beati misericordiosi sono beati quei battezzati che trasmettono con gioia e con dolcezza, direi, no? E attirano con dolcezza nelle mani del Padre verso questo magnifico dono. Quindi opera di misericordia, dar da bere agli assetati, assetati nel corpo, ma soprattutto nello spirito, soprattutto quelli che sono assetati di Dio, di ricevere questa dolcezza di Dio, e tante volte noi non gliela diamo. Auguri, carissimi fratelli, auguri, amici, e mi raccomando, siamo sempre pieni di gioia. Perché, come diceva Paolo VI, il battesimo, il cristianesimo è la gioia, la vera gioia del mondo. Grazie e auguri a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati, abbiamo fatto un momento di pausa e siamo in compagnia di Francesca Brufani e ci stava raccontando un po' del suo mondo di fiabe, del suo mondo fatto di viaggi, fatto di tante persone, fatto di bellezza, perché quando nella vita hai la fortuna di incontrare tante persone c'è sicuramente della bellezza. Però tu mi raccontavi prima che forse la bellezza più forte, più profonda, più pura che tu hai vissuto è quella dei poveri. Noi siamo nella città del poverello di Assisi e c'è proprio una persona che in questi viaggi, in questi anni in cui tu sei stata appunto in giro per il mondo, ti ha colpito particolarmente per la sua bellezza.
1: Beh, ce ne sono tantissime e tante persone hanno lasciato un marchio. C'è un mio amico che ha scritto un libro che si chiama Noi siamo le persone che incontriamo, no? Perché gli altri ci trasformano, ci stanno dentro e sono tante le persone che mi sono rimaste dentro.
0: Qualche immagine che vuoi regalarci?
1: La prima, ma è davvero la prima, diciamo non la più importante perché sono tutte importanti, però ricordo di questo profugo che stava scappando dall'Iran per motivi di carattere politico e io l'ho conosciuto ad Idomeni, che era uno dei campi informali. Adesso non esiste più, ma era uno dei campi profughi informali più grandi di tutta Europa, con 10.000 persone, diciamo, in uno stato sotto la soglia, dei diritti umani. E ci siamo conosciuti nel 2015 e lui scappava impaurito, ma anche in una situazione in cui i confini lungo la rotta balcanica venivano continuamente aperti e chiusi, quindi era difficile capire quello che stava succedendo in Europa. Si stavano costruendo tanti muri e quindi anch'io come operatore umanitario non avevo risposte da dargli perché nessuno le aveva. E questa era fonte naturalmente di grande disorientamento in questa persona come in tutti gli altri. E parlando con lui, perché poi parlare, stare, è appunto la forma di carità più grande.

0: che possiamo fare a qualcuno che si trova nel dolore. Spesso è davvero l'unica cosa che possiamo fare, che è anche forse la cosa più difficile da capire per chi vuole mettersi a servizio, no? Esserci e basta. E in tutto questo caos decisi appunto di esserci per lui e di tenergli compagnia. E ricordo di aver pensato questa frase: se io in questo momento avessi il tesoro più grande del mondo, fosse nelle mie mani, lo darei a lui. Perché nel cuore sentivo proprio il dolore davanti a me, no? di questa persona. E io avevo al polso un rosario, era un grande tesoro, il tesoro più grande che avevo addosso. Non era un tesoro monetario, sicuramente non avrebbe potuto risolvergli la vita, però in quel momento, siccome per me appunto era quel rosario 1 milione di euro, pur sapendo che lui fosse di fede musulmana, sì, gliel'ho regalato. E dentro di me ho osato, no?
1: Parecchio, direi.
0: Ho osato, mi sono detta: fidati della tua intuizione, no? E dentro di me ho pregato che lui non si sentisse offeso, certo, no? Da questo gesto. Ma era però talmente grande il desiderio di fargli compagnia, di toccare il suo dolore, che gliel'ho dato. E in quel momento lui ha pianto. Si è messo a piangere, e da allora non l'ho più visto, ma lui mi lasciò un bigliettino con scritta la sua email dicendo: quando vuoi, quando magari tra qualche anno sarò arrivato in Europa, cercami. E qualche anno dopo ho ritrovato questo fogliettino e gli ho scritto questa email, no? Dicendo: ciao, ti ricordi di me? E lui mi dice: sì, io adesso sono felice, sono arrivato in Germania, parlo tedesco, mio figlio sta andando a scuola, però io ti devo delle scuse. Perché in realtà 2 anni fa, quando ci siamo incontrati, ti ho detto una bugia, no? Io ti ho raccontato di essere musulmano, ma io in realtà ero cristiano, sono cristiano, sì, e mi stavo nascondendo per paura. Perché lì in mezzo non sapevo di chi fidarmi, non avevo paura di essere perseguitato a causa della mia fede, e quindi raccontavo a tutti di essere musulmano. Però quando tu mi hai dato quel rosario, ho sentito nel cuore che Dio era con me, che mi diceva: non temere, no? Io ti proteggo, ti sto proteggendo.
1: Ci sono nonostante tu ti nascondi.
0: Sì, e mi ha detto anche questo: io adesso sto scrivendo un libro, e in un capitolo c'è questo rosario che tu mi hai regalato, no? E appunto è diventato scrittura, no? E per me è stato molto forte, perché a volte ci diamo degli alibi, no? Per non parlare di fede agli altri, per non pregare per un altro, per non dire una parola, no?
1: Sì, ci facciamo il problema che l'altro può spaventarsi, quando magari i primi a spaventarsi della nostra fede siamo noi.
0: Devo dire che il rischio è stato grande, però la gioia è stata altrettanto grande.
1: Gli hai praticamente fatto capire che Dio
0: era con
1: non
0: lui.
1: Lo stava abbandonando, ma c'è.
0: Sì. E tuttora siamo, diciamo, amici, ci sentiamo, ecco. Sì.
1: Bellissimo. E appunto, conoscendo tante persone e avendo vissuto una malattia prima e la pandemia dopo, questo programma si chiama Gocce di Bellezza. E quale goccia di bellezza dei tuoi viaggi ti sei portata, ti sei tenuta più cara, hai custodito e ti hanno aiutata a vivere quella forma comunque di solitudine, quella forma di attesa, quella forma di obbligo dello star ferma, del rimanere in quella situazione?
0: È una bella domanda. Ma prima citavi una grande donna che è stata l'ispiratrice, diciamo, dei miei libri, che ho avuto la fortuna di avere come mamma, come madre, e lei ha vissuto una grandissima

0: Italia e non ha mai viaggiato in nessuna parte del mondo, però tutto il mondo in qualche modo era attratto da lei e dal modo di vivere, di portare questa malattia in cui lei viveva una missione molto forte, molto grande, e nonostante poi sapesse a che cosa l'avrebbe portata. Quindi direi prima di tutto il suo esempio, la sua forza, il suo sorriso è sempre rimasto nelle mie di attese, nelle mie di fatiche, pur molto più piccole insomma, rispetto alle sue. E però le gocce di bellezza straordinarie che ci hanno fatto compagnia nella sua malattia, vorrei dire, più che nella, insomma, nelle mie piccole attese, sono state proprio l'attenzione dei poveri e veramente degli ultimi del mondo che hanno avuto per me e per lei, sapendo che lei era malata. E quindi c'è chi ha composto canzoni per lei, chi proprio ce le ha mandate, no? E per me è stata una fonte incredibile di scoperta, perché pensare a persone abituate, no? Al contatto con la morte, per cui la morte è qualcosa di così quotidiano, per me insomma era quasi, non so, strano, straordinario pensare che avessero così tanta cura di una morte tra virgolette normale, no? Come, e di una malattia tra virgolette normale come quella che poi
1: forse perché tu non eri così normale, no?
0: Chi lo sa?
1: Eri speciale per loro? Probabilmente no. È vero che quando si lascia poi fuori si ritrova il centuplo, no? Si ritrova le sorelle, si ritrovano i fratelli, si ritrovano il padre, la madre, in tutte le persone che incontriamo. Forse questo è stato di testimonianza per te, che è reale, che tu andando in giro e lasciando le tue gocce di bellezza probabilmente ti sono tornate indietro, no?
0: Sì, tante sono ferme in oggetti che mi sono stati regalati e quindi rimangono lì. E per tornare alla tua domanda, sono rimaste come gocce di bellezza in tutti i momenti di fatica. Ma perché poi i poveri hanno sempre questa capacità incredibile di leggere il nostro linguaggio dell'amore, di intercettarlo e di parlarci attraverso quel canale, no? Ricordo una rifugiata siriana, io quando abitavo in Grecia, faccio una piccola premessa, mi sono occupata insieme ad altre persone della gestione di una casa di accoglienza destinata sia ad accoglienze a povertà greche che appunto di persone che fuggivano un po' da tutto il mondo, in un contesto appunto molto emergenziale, caotico. Un giorno in particolare questa ragazza mi chiama spaventatissima, no? Dicendo che dovevo correre perché c'era una grandissima urgenza. E io mi sono sentita fortemente scomodata, no? Perché quello lì non era il mio ruolo di essere chiamata, cioè quel giorno lì quantomeno non era il mio
1: Non ero
0: compito, non
1: reperibile.
0: ero reperibile. Tuttavia arrivo di corsa a incontrare questa ragazza e lei, contro ogni mia aspettativa, no? Contro tutte le mie paturnie, insomma, mentali,
1: Programmi,
0: che lei,
1: pregiudizi.
0: esatto, pregiudizi, esatto, no? Che lei era lì per disturbarmi, per chiedermi delle cose, per farmi l'ennesima domanda. Lei, in realtà, in una maniera semplice, disarmante, mi dice: io ho bisogno di te perché vorrei comprare un diario. E ho bisogno di un diario perché vorrei scrivere la mia storia e
1: Lei
0: vorrei
1: a te.
0: scriverla per te, sì, per potertela regalare. Io in quel momento mi sarei sotterrata, logicamente, leggermente sotterrata, ero tra lo stordito e l'onorato, perché veramente Dio ci parla attraverso i poveri. Per me, appunto, la scrittura è una forma di dialogo importantissima, e lei, senza che io l'avessi mai detto nulla, poi c'erano anche altri operatori oltre a me, quindi non ero l'unica persona presente nella casa, lei lo aveva capito. E per me, che nessuno, insomma, nemmeno da piccola qualcuno aveva mai scritto un diario segreto per me e diciamo la consegna di questo atto così intimo è stata veramente la goccia di bellezza, credo più grande forse che potessi mai
1: ricevere. Biografia.

0: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato.
1: Che significa per te questa?
0: Beh, questo ha a che fare sempre con la nostra amica ironia, direi, perché l'ironia ci risorge dalle cose che sono difficili per noi, no? E mi viene in mente Papa Benedetto, a proposito dell'ironia, ha citato Chesterton, che è proprio il must quando si pensa ad arte e spiritualità, no? E Chesterton diceva che gli angeli volano perché si prendono alla leggera, no? E il Papa Benedetto, nel commentare questa cosa, ha detto: ci prendiamo troppo sul serio, no? Dovremmo prenderci, insomma, con meno pesantezza. Il prenderci in maniera troppo pesante ci impedisce di incontrare Dio, no? E l'ironia, quello che dicevo prima, ci riguadagna la prospettiva divina sulle cose, ci rimette in contatto col divino.
1: E tu pensi che insieme a questa, che è l'ironia, cosa ci possiamo abbinare per poter superare i momenti di difficoltà?
0: La preghiera. La preghiera. C'è una preghiera famosissima che è stata attribuita a San Tommaso Moro, che è proprio la preghiera dell'umorismo, no? E in cui lui chiede a Dio: Signore, dammi l'umorismo e dammi la capacità di capire gli scherzi. Che io non sono capace, no, di capire gli scherzi affinché io possa portare il bene, la bellezza e farla conoscere agli altri.
1: Come sei arrivata tu a dare così tanta importanza all'ironia?
0: E ci sono arrivata attraverso la mia storia familiare, perché l'ironia è quella che ho visto, quella cosa che ho visto praticare in famiglia nei momenti difficili.
1: Quindi l'hai un po' ereditata,
0: e quindi
1: ne hai sentito il profumo.
0: Esatto, anche il libro è un rigurgito di questa eredità, senz'altro.
1: E il papà cosa ne pensa di questo libro?
0: Ah, lui racconta barzellette, quindi è un
1: la mamma era la donna delle fiabe, lui è
0: l'uomo delle barzellette.
1: E tu hai una sorella gemella.
0: Sì.
1: E come hai vissuto questo tuo momento personale di scrittura in parallelo al rapporto che comunque hai con una sorella gemella, che penso sia una cosa veramente viscerale, no?
0: Sì, infatti il libro, gli autori sono questi fantomatici fratelli Grill, quindi è un titolo plurale, anche per un po' perché non vogliamo svelare...
1: Non sappiamo in quanti siete ad aver prodotto questo testo.
0: Non possiamo dirlo, quindi...
1: Tu qui li rappresenti tutti, immagino.
0: Assolutamente, un po' perché sono donna, loro sono uomini e si vergognano, quindi non sappiamo mai se usciranno mai allo scoperto. Però questo titolo plurale è un tributo sicuramente anche a lei, al rapporto che abbiamo. Poi tra l'altro ha fatto l'editing del libro,
1: ecco, quindi è anche qui con noi praticamente.
0: Sì, è anche qui con noi.
1: Qual è il messaggio che ti piacerebbe lasciare al nostro pubblico? Il nostro tempo sta per finire e per me è stato un grandissimo piacere, un grandissimo onore averti al mio fianco per questa prima puntata, quindi lascio a te il finale e speriamo, insomma, che queste fiabe possano essere di compagnia e di ispirazione, ma anche di per trovare un modo diverso per vivere l'attesa, no? Quindi una riscoperta dell'attesa, almeno a me, leggendolo, mi ha fatto rivalutare l'attesa, no? Nonostante la mia frase preferita sia "rimanete nel mio amore", eppure il tuo libro mi ha dato un'altra versione dell'attesa, e quindi ti ringrazio. Perciò ti lascio al mio pubblico, e quali sono i consigli di bellezza? Il tuo make-up, ogni VIP ha ormai su internet spopola questo beauty, questo modo personale, questa routine di bellezza quotidiana. Qual è la tua routine di bellezza quotidiana, in questo caso ovviamente dell'anima?
0: Ma mentre parlavi mi venivano in mente i proverbi haitiani, perché ho vissuto e lavorato ad Haiti per molto tempo.

0: E ci sono questi proverbi che sono delle piccole pillole di bellezza, no? Che vengono lanciati un po' nei momenti difficili. E mi veniva in mente proprio uno di questi proverbi
1: Puoi
0: sull'attesa,
1: comunicarlo
0: che
1: a
0: sì, è quello che vorrei
1: loro.
0: proprio regalare, lo dico in creolo prima magari, dice così: Ak pasyans wap jwen trik fou mi. Che significa che con la pazienza e con l'attesa si può arrivare a fare il solletico alle formiche. Trovo un modo ironico per chiudere e per riflettere su quello che è il senso del libro, ma poi il cuore, credo, della bellezza. Grazie
1: Io ti ringrazio ancora
0: a te.
1: e chissà che non ci rincontreremo in un'altra
0: Per il
1: occasione
0: prossimo
1: per la
0: libro.
1: presentazione del tuo prossimo libro. Io ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto quello che, insomma, quelli che sono i tuoi progetti futuri e arrivederci.
0: Grazie.
1: A te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco, per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231 tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo
per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo, e ancora oggi invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. Invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Fratelli e sorelle di Malivision, buon pomeriggio e benvenuti in Catena d'Amore, la vostra trasmissione, come sempre, dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di pregare in comunione di preghiera. E quindi noi siamo qui per questo. Chiamateci, scriveteci, già ne sono arrivate tantissime di preghiere, per cui pian piano le andiamo leggendo. Io mi intrattengo oggi su un argomento. Secondo me molto bello, è un testo, uno dei più importanti, che ha scritto Santa Teresa d'Avila, la cui memoria liturgica ricorre domani. Ne parleremo molto nel video che vedremo durante la trasmissione, un video che approfondisce questo testo che porta il titolo Il Castello Interiore. Ed è un itinerario dell'anima alla ricerca di Dio attraverso sette particolari passaggi di elevazione affiancata dal cammino di perfezione e dalle fondazioni, nonché da molte massime, poesie, preghiere, alcune delle quali sono celeberrime come Nadate turbe, Natate spante, che in Dios tiene, nada le falta. Perché Dios basta, cioè nessuna cosa ti turbi, nessuna cosa ti spaventi, perché se hai Dio, Dio basta, non hai nulla da temere, che poi appartiene alla spiritualità di Santa Faustina Kowalska, di tantissimi santi, non li sto tutti ad elencare. La certezza è che se Dio è con noi, non abbiamo nulla da temere, e Dio basta, basta. Santa Teresa d'Avila ha una vita incredibile. Voi pensate che già soli a 20 anni è entrata nel Carmelo de la Encarnación, era spagnola di Avila, l'anno siamo intorno al 1500, però poi scappò di casa e dopo un travagliato percorso interiore, molto lungo, che lei chiama conversione, beh, Santa Teresa d'Avila inizia una delle cose più belle e più mistiche che una santa ha potuto fare, soprattutto in quell'epoca, e cioè è diventata una delle figure più importanti della Riforma cattolica, grazie soprattutto alla sua attività di scrittrice e fondatrice poi delle monache dei frati carmelitani scalzi, e grazie alla fondazione di monasteri in diversi luoghi della Spagna. Prima di morire lo fondò anche a Lisbona. Morì ad Alba de Tormes nel 1582, durante uno dei suoi viaggi, e quindi i suoi tesi sono celeberrimi. La sua fama di scrittrice la anticipa la sua grande spiritualità, perché è una donna il cui mistero di fede è incredibile. È presente una dottrina mistica spirituale ai fondamenti delle origini e del suo ideale di chiesa, che poi vive nella creazione, nella realizzazione dell'ordine dei carmelitani, delle monache e dei frati pure, dei carmelitani scalzi. È stata proclamata beata nel 1614, poco meno di un secolo, e poi santa, era Papa Gregorio XV, e fu annoverata, oggi è, tra i dottori della Chiesa. Nel 1970 fu annoverata tale da Paolo VI, circa un mese prima di Caterina da Siena. Quindi è la prima donna nella storia della Chiesa a ricevere questo titolo. E il suo è un misticismo incredibile, perché il nucleo del pensiero mistico di Teresa, individuabile appunto nei suoi scritti, se li leggete, è l'amicizia tra il Signore e la sua creatura. Quindi, secondo l'interpretazione più tradizionale, l'ascesa dell'anima umana avverrebbe attraverso quattro stadi che li dicevamo prima, e sono la meditazione, che è fatta di orazione, è fatta di raccoglimento, è fatta di contemplazione, cioè si tratta di quello che lei chiama il ritiro dell'anima e delle sue facoltà dall'esterno e nell'ascolto continuo, costante e perenne della parola di Dio. Santa secondo gli usi del tempo, particolarmente nella considerazione della passione di Gesù e della sua resurrezione, perché è questo che poi cambia la storia della nostra fede. Poi la preghiera, l'orazione, lei la chiama l'orazione di quiete. In questo stadio la volontà umana è rimessa a quella di Dio, quindi si passa dalla meditazione a questa orazione di raccoglimento fatta dalle proprie preghiere ad una preghiera, ad un'orazione in cui si fa la volontà di Dio. Mentre le altre facoltà dell'essere umano, quali possono essere la memoria, l'immaginazione, la ragione, non sono ancora sicure a causa della distrazione mondana, mentre rimettersi a Dio è la cosa più sicura. L'orazione poi di unione, quindi dal raccoglimento interiore all'orazione di quiete all'orazione di unione, cioè la presenza dello Spirito Santo attrae l'intelletto e la volontà della creatura, in un dono reciproco tra il Signore e la creatura stessa, mentre libere rimangono la memoria, l'immaginazione che appartengono all'essere umano, ma la volontà e l'intelletto sono totalmente di Dio. E questo stadio è caratterizzato da una pace beata, cioè una sorta di consapevole consegna all'amore di Dio, fino ad arrivare all'estasi, quando tutta la vita è trasformata da questa esperienza, quindi la consegna della propria vita all'amore di Dio, beh, quando questo accade si compie l'unione, in cui l'estasi non può che essere questa conclusione naturale, perché è vissuta da Teresa senza più sentire il proprio corpo, neppure quella che era rimasta libera, l'immaginazione e la memoria, ma diventa, e non lo dice con ironia, ma piuttosto senza ironia, una elevazione sovrannaturale, non appartiene a questo mondo. Leggere questo libro è bellissimo. Io lo consiglio, io lo feci un po' di tempo fa, molto complicato anche per la tipologia di scrittura e naturalmente di una spiritualità elevata, però ricordo che pur avendo tantissimi limiti nella comprensione, mi diede tanto e questi passaggi che sono succinti, sono molto sintetici in questo momento. Erano così intensi nella visione della nostra santa, erano così indiscussi, così fondanti e allo stesso tempo così veri per come lei li descriveva, che ricordo di esserne stata particolarmente colpita. Ripeto, quattro stadi che porta la creatura nella sua umanità fatta di corpo e di anima, dalla meditazione, diciamo, dal raccoglimento interiore a quella orazione in quiete, all'orazione in unione, cioè l'ingresso reale dello Spirito Santo, fino all'estasi, cioè vivere una dimensione sovrannaturale. E lei lo visse. Prima di farvi ascoltare questo bellissimo approfondimento che ci farà anche una carmelitana sul suo testo, un video che vi consiglio di vedere fino alla fine, vorrei pregare insieme a voi qualche preghiera che già è arrivata, qualche necessità. Eccoci qua. Preghiamo per Luigi Danola, che chiede preghiere per la propria guarigione. Preghiamo per Ignazio da Trapani. Carissimi, vi chiedo una preghiera per un carissimo fratello che sta percorrendo faticosamente la strada della sofferenza, in comunione con la sua famiglia. Gina, da Pioltello, Milano, una preghiera per la mia famiglia, che ci sia pace, salute, serenità, gioia, per la mia nipotina, che stia bene, non abbia più la febbre, e per tutti i bambini del mondo, che finisca la guerra, e per gli alluvionati, per la salute del mio nipotino Marco, per il Papa, che la Vergine Maria lo protegga sempre. Agnese da Reggio Emilia, per le intenzioni di Agnese. Antonella da Cosenza, preghiere per trovare lavoro e raggiungere gli obiettivi prefissati che Dio conosce. E vogliamo pregare insieme. Trattandosi di lavoro e trattandosi di unione, una preghiera che ci ha lasciato il nostro Don Raffaele Aprilia, che tutti conoscete, che è una preghiera a San Giuseppe, proprio come custode.
1: Preghiera a San Giuseppe, il custode del silenzio. O Giuseppe, uomo del silenzio, tu che non hai detto una parola nel Vangelo, ma hai parlato con i fatti, con le mani, con l'amore. Tu, falegname di Nazareth, che hai lavorato il legno con mani umili, insegnaci a lavorare la nostra vita, a togliere le schegge dell'orgoglio, a levigare il cuore con la pazienza. Tu che hai custodito Maria e Gesù, custodisci le nostre famiglie. Stasera custodisci i papà stanchi, i giovani che cercano una strada, le case dove si piange in silenzio. San Giuseppe, tu che hai sognato Dio, insegnaci a sognare in grande, a non aver paura quando tutto sembra buio, perché oltre il buio c'è sempre una luce. Tu, l'uomo giusto, rendici giusti, semplici, veri. Amen.
0: E continuiamo a pregare. Antonella da Cosenza, chiedo preghiere per trovare lavoro. Laura da Grumo, pregate per favore Gesù consacrato perché mio fratello Pinuccio sia miracolato e che Dio e la Madonna mi diano la forza di questa croce. Lucia da Siracusa, chiedo preghiere umilmente per l'intercessione di San Carlo Acutis e San Giuseppe per la guarigione definitiva di Vincenzo, Davide, dei miei nipotini e per la mia salute. Prego per la mia conversione e della mia famiglia, specialmente coloro che non conoscono l'amore di Dio. Preghiere di guarigione, conversione, liberazione, provvidenza e tanta pace per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio, Cavallo e Giuseppe, un giovane ragazzo, e per tutti gli ammalati. Gesù misericordioso, agisci tu, e per tutti voi di Maria Visiono. E visto che abbiamo pregato per San Giuseppe, facciamolo con una preghiera di Padre Raffaele.
1: Preghiera a San Giuseppe per chi è nella notte. San Giuseppe, padre dal cuore grande, tu lo sai cosa vuoi dire non capire, cosa vuol dire avere paura, cosa vuol dire fidarsi quando tutto crolla. Quando Maria ti disse che aspettava un figlio, il tuo cuore ha tremato. Ma non sei scappato, sei rimasto, hai amato oltre la paura. Ecco, Giuseppe, oggi ti affido chi sta tremando, chi ha una croce pesante, chi non dorme la notte per un figlio, per un debito, per un dolore. prendilo per mano, Giuseppe, portalo nella bottega di Nazareth, dove tutto profumava di legno e di fiducia, dove Gesù bambino ti chiamava papà, e insegnaci

conosco è preghiere di liberazione per me, mio marito, i miei fratelli, i miei defunti, per il Papa e la pace. Visto che dobbiamo pregare sempre per la liberazione e l'allontanamento dal male, vediamo di pregarlo, di farlo insieme con una preghiera di San Michele, l'Arcangelo Michele, proprio l'Arcangelo che combatte il male e il maligno, sempre di Padre Raffaele.

0: A Raffaele Arcangelo, divina guida, prendi le nostre mani e guidaci come facesti con Tobia. Illumina i nostri sentieri e portaci da Gesù. Non abbandonarci nelle tenebre, ma rialzaci e pilotaci alla luce. Sii nostra medicina dell'anima e del corpo. Amen.
1: E ritorniamo alla nostra Santa Teresa. Io prima di lasciarvi questo video, questo bellissimo approfondimento proprio su questo suo testo, volevo dirvi che come tante volte è capitato nella storia, soprattutto dei santi, il loro misticismo e la loro estasi dal mondo comune. Dal mondo esterno sono state tante volte considerate anche frutto di episodi, magari di malattia psichiatrica o comunque di non equilibrio e lucidità mentale. E da un punto di vista laico e psichiatrico, questo è stato anche verificato come un nonsense, una cosa che non esiste e non esisteva. Anche a quell'epoca, veramente la Santa Teresa d'Avila aveva delle estasi che l'allontanavano mentalmente e fisicamente dalla presenza nel mondo fisico, nel mondo reale. Quindi la questione delle estasi e dell'inquietudine intellettuale, che è stata superata ben presto, ha fatto sì che il culto e la devozione a questa santa, si diffondesse in maniera, estemporanea e capillare anche, non solo nella sua regione, nella Castiglia, dove era nata ad Avila, ma anche in tutta la Spagna e poi in tutta l'Europa, fino a diventare un culto che è oggetto di tantissime attenzioni, devozioni, anzi addirittura all'epoca ci fu un vero e proprio dissidio per accaparrarsi dei suoi resti mortali. Ma come sempre, per tutto ciò che riguarda la nostra vita al di là di questa terra, poco a che fare con ciò che lasciamo. E i nostri resti mortali, per quanto nel caso della santità, sono delle reliquie importantissime, che spesso anche hanno il dono della guarigione. Quello che conta veramente, e questo ce lo insegna Cristo in ogni pagina del Vangelo, è la nostra fede. Perché quando Gesù dice: tu, la tua fede ti ha salvata, intende dire esattamente questo. Dipende solo da noi, dalla nostra fede, dalla fermezza, dalla costanza, dalla determinazione, dalla forza, dall'intransigenza stessa della nostra fede, quella determinazione che può veramente raggiungere l'impossibile a cui Dio può. Grazie per essere stati con me e vi lascio adesso all'approfondimento sul testo di Santa Teresa d'Avila, a cui ricordo la memoria è domani. Buon pomeriggio.
2: Ti sei mai sentito o sentita bloccato o bloccata? È come se ci fosse dentro di te una parte di te che non ti è accessibile. Può essere la

0: Creatività, può essere il coraggio, può essere l'intuizione o può essere qualcosa di ancora più profondo, una santità, una intimità con Dio che senti, che desideri, leggi qualche mistico e dici: ah, ma questo mi parla. E poi, ebbene, Santa Teresa d'Avila ha esplorato questa difficoltà, ha esplorato anche la via per entrare all'interno del castello che è la nostra anima. Lo esplora in sette mansioni, questo castello interiore, e dice verso l'inizio, purtroppo tante persone passano la vita nell'esteriorità, vivendo una certa bestialità. Oggi ho invitato di nuovo Suor Chiara, priora del Carmelo di Lucca, per parlare proprio delle mansioni di Santa Teresa d'Avila. In questi dialoghi con le carmelitane esploriamo i santi del Carmelo, forse ci allargheremo su altre figure, ma finora abbiamo esplorato diverse figure del Carmelo e vi invito a esplorare, il nostro catalogo che è ormai ricco grazie alle sorelle. Oggi parleremo delle mansioni di Santa Teresa d'Avila. Suor Chiara, ti devo dire, le mansioni le avrò lette o sentite in audiolibro diverse volte. Ma se tu mi chiedessi cos'è ogni mansione, non ti saprei rispondere totalmente, qualcuna la saprei esplorare. Quindi oggi ti chiedo una cosa semplice, di aiutarci a capire cos'è il castello interiore e quali sono le sette mansioni, cos'è il punto essenziale di ogni mansione. Quindi è un compito facile e difficile allo stesso tempo. Intanto, benvenuta in questa rubrica che è più vostra che mia, anche se mi sento carmelitano con voi. Benvenuta di nuovo e grazie del tuo tempo. Ti chiedo, per chi magari per la prima volta sente parlare del castello interiore, di che cosa si tratta?
1: Allora, le mansioni di Teresa praticamente sono il racconto della storia d'amore di Dio con l'uomo, della possibilità reale, la testimonianza di Teresa, sul fatto che Dio si dona all'uomo, vuole abitare con lui in una casa. Teresa parla di un castello, una casa che quindi simbolicamente dice relazione, famiglia, intimità, focolare, festa. Ecco, quindi Teresa vuole raccontare la sua esperienza, che poi è l'esperienza di ciascuno di noi, per chi lo vuole, per chi lo desidera semplicemente. Quindi è un dono da accogliere. E lei racconta, dice in terza persona a volte, di questa storia, invece, che però non è che sono tappe che si susseguono in modo meccanico. Perché Teresa dice c'è grande libertà tra l'anima e Dio, si può andare dalla prima alla terza, alla settima, alla quinta, è un luogo molto spazioso all'interiorità dell'uomo, molto spazioso e molto originale.
0: Bello, bello. E possiamo cominciare dalla prima o c'è, diciamo, un piano zero? Spiegaci un po'.
1: No, il piano zero è quello che hai detto tu prima. Praticamente le mura del castello sono, secondo Teresa, la corporeità, e parla tra l'altro in un modo anche un pochino negativo, ma bisogna un po' contestualizzare.
0: Certo.
1: Praticamente sì, è chi vive nella superficialità e di chi non si accorge di avere un mondo interiore, di avere un'anima, di poter pregare, di poter entrare in relazione amichevole con Dio, addirittura non solo amichevole, ma anche in una relazione d'amore. Quindi è qualcuno, le mura sono chi è molto distratto, ecco. Invece le prime mansioni iniziano già ad essere l'inizio di questa storia. E io lo chiamerei così, il tempo degli sguardi. Io
0: Ecco, è bello
1: pensando.
0: che ci dai per ogni tappa un titolo che ci aiuta a focalizzarla ed è bellissimo che si inizia con gli sguardi perché per Teresa lo sguardo è fondamentale. L'orazione è uno scambio di sguardi e rispondere allo sguardo di Gesù. Quindi è il tempo degli sguardi, ti rilascio la parola.
1: Sì, praticamente la cosa che a me piaceva era l'esperienza che ciascuno di noi ha fatto di quando ci si innamora. La prima cosa che si fa è guardare chi ami e anche sentirsi guardati, perché appena ci si sente guardati con uno sguardo d'amore, anche che se l'altra persona non ci piace, qualcosa in noi si sveglia. Ecco, e queste un po' sono le prime mansioni. È un risveglio. L'anima si sente guardata da Dio, si sente amata e si scopre un paradiso veramente in cui Dio trova le sue delizie. Questa è una frase carissima a Teresa, della parola di Dio, che praticamente è il filo rosso di tutte le mansioni. Cosa fa l'anima? Per rivolgere l'attenzione a chi la sta guardando con amore, però non deve uscire fuori di sé, e questa è un po' la differenza, diciamo, della preghiera contemplativa raccontata nelle mansioni, deve entrare in se stessa. E lì l'anima scopre la sua bellezza, perché entrando in se stessa capisce che parlando in un modo familiare con Dio, Lui è presente dentro. Quindi qui c'è il problema nelle prime mansioni, che è dentro e che è fuori. È l'anima fuori che deve entrare, e Dio abita già il castello.
0: Siccome Teresa parla di Agostino ogni tanto, personalmente penso che c'è un certo influsso agostiniano qua, no? Sì. Non uscire fuori, entra dentro. E nell'uomo interiore c'è la verità. Ora il linguaggio di Teresa è un po' diverso qua, ma parlava anche di bellezza, cioè secondo me questo filo conduttore che lega i santi in tutti i secoli è molto affascinante.
1: Sì, Teresa tra l'altro legge le Confessioni di Agostino, un libro fondamentale per la sua conversione, per la sua formazione. Per lei, ecco, essere spirituali qui è proprio, rientrando in se stessi, guardare un altro, uscire da sé entrando dentro di sé. Cioè uscire da sé nel senso di lasciare il proprio egoismo, l'attenzione appunto all'esteriorità. È molto bello, è un po' un gioco di parole, però credo che ciascuno di noi poi lo possa intuire nella propria esperienza.
0: E la seconda mansione, se abbiamo detto il tempo degli sguardi, dopo gli sguardi cosa c'è?
1: Ecco, allora quando uno si accorge che qualcuno è interessato a noi, si inizia un po' a pensare a degli appuntamenti, no? Per conoscersi. Io le seconde mansioni le chiamerei così, il tempo dei primi appuntamenti, in cui l'anima sente gli inviti del re, di Dio, a stare in sua compagnia e tenta di rispondere. È il tempo anche di cadute, di incertezze, un tempo in cui si sente molto ancora l'attrazione delle cose del mondo, delle cose esteriori, e l'anima soffre, si sente spaccata interiormente. È il tempo un po' delle decisioni, in cui deve prendere del tempo per stare con chi è interessato a lei, all'anima. Quindi Teresa dice ci vogliono tanti buoni desideri, perseveranza, però l'importante è iniziare a fissare gli occhi su Gesù e a stare con Lui. Dice anche che iniziano a pregare con dolcezza, quindi si inizia a capire, no? A intuire questo amore che arriva in modo personale. Questo è importante, arriva in modo originale e personale. Teresa dice anche una cosa molto importante, inizia già a mettere dei tasselli che poi ritornano, l'importanza dell'amore vicendevole, già qui subito, la pratica dell'amore fraterno e il badare a se stessi, queste massime antiche anche dei monaci di non farsi gli affari propri, ma nel senso più bello del termine, cioè del non immischiarsi negli affari degli altri per non giudicarli, per non perdere la pace, per non vivere ansiosamente. Ecco, questo mi sembra.
0: Quindi un tempo veramente di incubazione dell'incontro, un po' come due fidanzati che devono recintare inizialmente il rapporto per conoscersi, per proteggere questo germoglio. Molto bello. Possiamo passare alla terza mansione o c'è altro?
1: No, direi possiamo.
0: Allora passiamo alla terza, che sono già curioso dopo i primi appuntamenti che succede.
1: Allora, nelle terze mansioni io le chiamerei il tempo dell'amicizia, perché l'anima si impegna con Dio e iniziano davvero degli appuntamenti numerosi. L'unica cosa è che è un tempo critico per Teresa. La maggior parte delle anime, secondo lei, si ferma qui e siamo già a un ottimo punto, perché essere amici di Dio è già molto bello. Teresa cosa dice? C'è un rischio che l'anima si impegna ma con tanta rigidità, cioè è un'anima che si guarda molto invece che guardare a Dio, quindi ha raggiunto una certa solidità e nella pratica, nella preghiera, nella virtù. Ma si vuole intanto fare santa troppo in fretta e si sente migliore degli altri, per questo è rigida. È un'anima, Teresa direbbe, infeltrita, cioè un po' ristretta, non conosce ancora la larghezza, no? Lo spazio della vita davvero soprannaturale, anche che dà l'amore fraterno vero e proprio. Quindi, diciamo, in queste mansioni, Teresa raccomanda di vivere la verità, cioè di vivere nell'umiltà, quindi di lasciarsi reggere, di non voler essere migliori degli altri. Allora, piano piano anche la preghiera inizia ad acquisire una elasticità e una, direi, una morbidezza nel rapporto con Gesù che le permetterà di accedere alle altre mansioni. Secondo Teresa, qui si fermano in tanti, ecco, ma non vorrei fare un'accentuazione morale. Teresa un po' lo fa, qui, cioè dice attenzione che si diventa molto giudicanti, quindi diciamo sono quei cristiani che uno dice bravi, ma non attraggono nessuno, troppo rigidi, troppo, non so come se ci si spiega, però
0: L'immagine
1: seri.
0: dell'infeltrita è molto eloquente. Lo usa lei o l'hai tirata tu?
1: No, è lei, adesso non mi sbilancio a dirlo in spagnolo, ma la traduzione sarebbe
0: Lo
1: infeltrita.
0: cercheremo. Perché se pensi alla... è la lana che diventa
1: Sì,
0: infeltrita, no?
1: sì, sì.
0: Cioè se pensi alla maglia di lana, a parte che non vive all'altezza della propria grandezza, poi è una lana fastidiosa perché
1: Sì.
0: non ha la delicatezza, la morbidezza della lana, in qualche modo quel bel abito del Signore per evocare San Domenico Savio. Diventa meno bello sebbene il materiale è 100% lana. E penso che non hai voluto essere dura nel giudizio, ma in fondo, se ci pensi, almeno se io mi ricordo il primo periodo della mia conversione, o se guardo a persone che ho visto anche addirittura accompagnato, questo è un periodo molto delicato perché hai tanta energia per camminare sulla via del Signore, ma allo stesso tempo ne sprechi tanta per paragonarti, per giudicare gli altri e trasformi la grazia della fede in un fariseismo.
1: Esattamente.
0: Ed è forte che Teresa dice il punto dove tanti si fermano, non è perdere la fede, è
1: No.
0: perdere la vera strada della fede, che è l'umiltà, l'amore. Però non perdiamoci nemmeno noi, quindi andiamo avanti verso la quarta mansione, dopo
1: L'immagine, dico solo
0: l'amicizia.
1: questo perché plasticamente dice quello che dici, che hai detto tu. L'immagine che lei, che di sottofondo a queste mansioni è il giovane ricco, che se ne va via triste, che è bravissimo, però è triste, manca ancora la gioia profonda dell'amore, ecco. È più a forza di braccia che non innamorato, ecco. Ok, andiamo alle
0: Quindi ci deve
1: quarte però.
0: essere qualcosa che vada oltre, lo presenta nella quarta mansione o ci...
1: Sì, perché le quarte mansioni io le chiamerei il tempo dell'attrazione. Dio invita l'anima e lei inizia a gustare la gratuità della relazione con Dio, con Gesù. Non è semplice, queste secondo me sono le mansioni più delicate da spiegare. E a volte credo che il Signore sinceramente le faccia anche saltare, cioè ci sono anche tra le terze e le quinte, secondo me ci sono dei passaggi in cui il Signore trova anche altre strade nella sua libertà. Qui comincia la vita soprannaturale, vera e propria, cioè la vita mistica. Quindi perché dico il tempo dell'attrazione? Perché Dio inizia a trarre l'anima e l'anima inizia ad abbandonarsi davvero affidarsi davvero di Dio. Questo fidarsi non è solo nel raccoglimento soprannaturale di cui lei parla, no? Questo fischio del pastore che raduna, no, il gregge e che quindi tutti i sensi nella preghiera di raccoglimento, proprio in modo soprannaturale, quindi senza o se non molto poco il nostro sforzo, uno vive un momento di profondo raccoglimento, che non è appunto un raccoglimento intellettuale, ma un raccoglimento nell'amore. Questo è fondamentale. Non è che non ci sono più i pensieri, è un raccoglimento in cui la relazione diventa così importante in certi momenti che inizia a attrarre a questa relazione tutte le altre cose che invece, come abbiamo visto nelle terze mansioni, erano un po' disperse. Le altre cose sono appunto le virtù, i progetti, le difficoltà, le insicurezze. Ecco, mi pare un po' questo, se si può dire, se si riesce a capire. Comunque qui l'anima inizia a gustare, cioè questo è importante. Sono le mansioni dei gusti spirituali. Ora lei lo spiega anche la differenza. Praticamente si inizia a fare esperienza della dolcezza di Dio e quindi qui si inizia a non volerlo più perdere, ecco, e a volerlo contentare, dice Teresa, in ogni cosa. Che cos'è questo contentarlo in ogni cosa? Chiaramente la scelta della croce. Ecco, quindi Teresa sempre mette a fianco la vita soprannaturale mistica con un'adesione al mistero pasquale profondo che si rivela poi in modo diverso nella storia di ciascuno. Questo è il vero passaggio, secondo me. Poi si può anche non vivere il momento soprannaturale, l'importante è vivere questa adesione profonda al mistero pasquale, quindi al mistero anche di passione, che poi è una passione d'amore, ma sempre passione è quella di Gesù. Lo spiegherei così. Non so se è
0: Qui
1: chiaro,
0: arrivati
1: se...
0: alla croce siamo veramente nel cuore del mistero d'amore di Dio per noi, ci restano però 3 mansioni, per cui siamo ancora più curiosi per capire cosa c'è dopo, nella quinta.
1: Sì. Allora, la quinta mansione io le chiamerei proprio invece quelle dell'innamoramento vero e proprio. Nelle quarte mansioni, no, abbiamo visto, si inizia a vivere la relazione con Dio in pienezza, no? Si inizia a capire che Dio è totalmente altro dalla nostra esperienza e accogliamo anche quindi nell'esperienza quotidiana quello che è altro dai nostri progetti, così iniziano a entrare con più dolcezza, si gusta anche una certa gioia anche nelle prove, anche nelle difficoltà. Allora, invece, le quinte mansioni c'è un'unione di volontà più profonda. Questo è il passaggio in un dono di sé libero e gratuito che diventa un mistero di unione. Non sarà ancora l'unione delle settime mansioni, ma è già un'unione, l'unione delle volontà. Quindi Teresa la spiega in due modi, il simbolo sono quelli, per esempio, del sigillo impresso sulla cera, quindi di una immensa disponibilità dell'anima a quello che Dio vuole fare di lei, oppure quello del Bacco da seta, no, che si trasforma da verme in
0: Famosa
1: farfalla,
0: immagine.
1: che è molto bello, è molto conosciuto, ma che cosa, c'è un piccolo particolare, non è che Teresa lo spiega bene, ma non è facile capirlo. Praticamente la relazione con Gesù diventa la casa dove il verme muore e diventa farfalla, quindi la casa, la relazione, è un luogo di morte in realtà, quindi un luogo anche di mortificazione, ma non un'ascesi che ognuno si fa, è la vita, no? È la vita accolta nella sua pienezza, in piena adesione alla volontà del Padre, con un grande fiducia e abbandono, che quello che ci capita è un mistero d'amore. Ecco, cosa dice però Teresa? Questo il mistero dell'unione può avvenire attraverso anche una via mistica, quindi con dei doni. Qui praticamente inizia l'orazione di unione, che è una sorta di estasi, già un come si dice, una sospensione anche dell'intelletto e delle potenze dell'anima profonda. Però non è questa la cosa più importante, dice qui Cristo entra a porte chiuse nell'anima, quindi l'anima non fa più niente, l'anima ha fatto prima e continua a fare nella vita. Però per Teresa tutti possono arrivare a queste mansioni, tutti e tutti siamo chiamati proprio per il battesimo. Come se non la strada nostra non è quella della via mistica, è la via proprio semplice. Appunto detto battesimale dell'accoglienza fiduciosa della volontà di Dio. È la piccola via di Teresa, è anche delle piccole cose, dell'amore fraterno, della vita di relazione con gli altri serena, appunto dell'accoglienza delle contraddizioni, sempre con questa fiducia filiale. Ecco, questo è il tempo dell'innamoramento, è un tempo già davvero di pienezza. Qui le anime sono già feconde, quindi c'è molta lotta, dice, da parte del demonio, molte
0: Beh,
1: difficoltà.
0: immagino che il Signore non sia quel tipo di fidanzato, di innamorato che non si propone mai, per cui subito dopo ci dovrebbe essere qualcosa di più serio, di più coinvolgente. Quindi alla sesta siamo già più seri insieme col Signore.
1: Sì, io credo che fino qui sia la strada più ordinaria per tutti, sinceramente. Anche a noi monache dice, guardate, fino qui ci potete arrivare tutte e dovete arrivarci, nel senso di non rimanete a metà, ecco. E le seste e le settime secondo me sono una strada forse particolare, forse per alcune anime, almeno come le descrive Teresa. Ci sono tanti tipi di interpretazione. Comunque, le stesse mansioni io le ho chiamate il tempo del fidanzamento, questo lo chiama Teresa, oppure io le ho chiamate del desiderio. E qui l'anima praticamente inizia a soffrire dei tempi di abbandono da parte di Dio, momenti di oscurità. È la famosa notte dello spirito di Giovanni della Croce o la notte della fede che è più conosciuta magari in Teresa di Gesù Bambino oppure quella di, avevi una volta citata, Madre Teresa di Calcutta. Ecco, è questo tempo in cui Dio si nasconde perché il desiderio dell'anima aumenti, perché si possa davvero staccare e lasciare tutto quello che può essere di impedimento a un'unione più totale che sarà nelle settime mansioni. Qui si soffre molto la critica e la mormorazione degli altri, ci sono prove molto grandi, di solito i mistici, i santi hanno prove di calunnie, magari anche da parte di chi li ha voluto bene, magari i fondatori del proprio, di un ordine, da parte dei fratelli e consorelle, insomma. Ecco, dico solo questo. Teresa raccomanda assolutamente sempre, ancora qui, la conoscenza di sé, la verità di se stessi e di non staccarci mai dalla sacratissima umanità di Gesù, quindi di continuare attraverso la sua parola e la preghiera a rimanere attaccato a lui, attaccati a lui come persona, come colui che si è innamorato di noi e ci sta conducendo a una pienezza di questo amore.
0: È molto curioso che uno si aspetta che la sesta mansione, il fidanzamento, la parola fidanzamento ispira tempi di tenerezza maggiore, anzi alcuni sposi dicono rimanete sempre fidanzati, eppure il tempo di purificazione. Sicuramente però in tutta questa vita c'è un di più che il Signore dà, c'è un godere del Signore in questa vita, lo prospetta Teresa, l'ha sperimentato Teresa.
1: Sì, tra l'altro, hai fatto bene a fare questa domanda, perché insieme al tempo della purificazione, questo è anche il tempo di tutti quei doni mistici che quando uno li legge fa venire il capogiro perché cioè, fa tutte le differenze di tutti i doni mistici di cui i grandi santi sono dotati. Quindi c'è una grandissima dolcezza. Però ci sono anche le grandi prove dei contemplativi. Teresa dice che i contemplativi sono posti, sottoposti a grandi prove, questa è la grande purificazione che però tutti dobbiamo desiderare, perché poi il Signore magari non sappiamo come lo farà, ma è meglio farlo qui che di là dopo. Quindi con la disponibilità a arrivare davvero alla fine della storia d'amore con lui, perché insomma non c'è nient'altro di importante qui da questa parte della vita.
0: La domanda l'ho posta così anche come aggancio per parlare della settima mansione, dove c'è un godere del Signore già in questa vita, quindi perché è il matrimonio spirituale, almeno questa è chiara.
1: Sì,
0: Quindi ti lascio, Suor Chiara, parlarci del matrimonio spirituale.
1: che non è facile parlarne, comunque Teresa ne parla in modo molto molto bello e anche molto semplice, secondo me, più semplice per esempio che le seste mansioni. Allora, è proprio il tempo del matrimonio, che è un'unione diversa da quella delle quinte mansioni. Io penso questo, e vedendo i miei genitori, ecco, magari parlando di chi si sposa. E che c'è una fecondità che cresce col tempo, anche con gli anni, e c'è una pienezza nell'amore, anche se c'è un'unione, no? Già nel matrimonio, però c'è una bellezza, una trasparenza di questo amore nel quotidiano, nella maturità. È un po' questo, secondo me, quello che ci vuole dire Teresa, questo di più dell'unione delle quinte mansioni. Sono le dimore dell'unificazione interiore, in cui la presenza di Dio oltretutto si manifesta come Trinità. Quindi l'anima con sicurezza riceve e scopre, diciamo perché scopre, perché il dono è già stato dato a tutti nel battesimo, la presenza della Trinità dentro di lei, che è bellissimo, che dice le persone della Trinità le parlano, quindi una confidenza, una familiarità nel quotidiano. E Teresa dice Marta e Maria, che sono le due donne di casa, vanno d'accordo. Quindi cioè, usa dei tratti per raccontare questo, molto semplici, e questo è molto bello, perché anche se il dono mistico, diciamo, dell'inabitazione trinitaria con questa consapevolezza e sicurezza è particolare, però io penso che la quotidianità di questo dono è sbriciolata nella nostra esistenza. Poi dove il Signore ci vuole condurre, dove arriveremo alla fine non ci deve importare neanche tanto, dice Teresa. Però ugualmente vivere la familiarità con Lui dall'inizio alla fine, come Lui ce lo proporrà nella nostra vita. Sono le dimore appunto della sicurezza e della grande fecondità, perché c'è una conformazione a Cristo, diciamo, totale, nella sofferenza, nell'amore, nel servizio. E diciamo il frutto è molto bella, la contemplativa Teresa alla fine chiude tutto il suo racconto di questa storia d'amore col fatto di dire: sapete perché Dio fa questi doni? Perché vuole opere. Quindi vuole opere e opere. Molto bello, opere
0: Bello.
1: d'amore, opere di servizio, anche
0: Che
1: se
0: bello.
1: piccole, come qualità, no, come insomma, anche se sono piccole, ecco, ordinarie, però come qualità, un grande amore.
0: Sì. E questo ci fa capire che i mistici non sono persone appese nell'aria, ma sono persone veramente con la mistica degli occhi aperti, con una mistica a contatto con la realtà. Suor Chiara, in mezz'ora abbiamo percorso un'opera che mi ha spesso interrogato nella sua chiarezza e esco da questo incontro veramente con qualcosa di bello e spero anche sia quello che sperimentano i nostri ascoltatori. In fondo, Teresa con le mansioni, ci fa entrare nella nostra storia d'amore con Dio, una storia d'amore che inizia con lo sguardo, ci si nota e ci si ama. Posa lo sguardo su di noi da sempre e noi dobbiamo accorgerci. Gli sguardi non bastano, bisogna incontrarli, appuntamenti. Gli appuntamenti generano un'amicizia, quindi una conoscenza reciproca che richiede di far verità, richiede anche di far spazio all'altro, di uscire dai propri schemi, dalla propria rigidità. E questa amicizia pian piano diventa un'attrazione perché conoscendo l'amato siamo sempre più attratti dalla sua verità e non dalla nostra sete. L'attrazione diventa innamoramento, l'innamoramento fidanzamento e il fidanzamento matrimonio. Questo matrimonio è la nostra vocazione di tutti. Il tuo creatore, il tuo sposo, per alcune persone, perché si aprono, si realizza in questa vita e Teresa ci mostra che la strada non è sempre facile perché non ci sta vendendo aria fritta, Ma che bellissima. E grazie di avercelo spiegato con il tuo sorriso, la tua semplicità che tanti commentano e ringraziano. È sicuramente il dono di questo incontro con il Signore che ha lavorato la tua lana.
1: Speriamo.
0: Allora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, siamo davanti alla Tua presenza eucaristica. Grazie, Signore, per stare con noi.

Mio Signore Gesù Cristo, che per amore degli uomini resti giorno e notte in questo sacramento, pieno di misericordia ed amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a farti visita. Credo che tu sia presente nel sacramento dell'altare. Ti adoro nell'abisso del mio nulla e ti rendo grazie per tutti i tuoi benefici, soprattutto per esserti donato a me in questo sacramento, per avermi concesso come avvocata a Maria, tua Santissima Madre, e infine per avermi chiamato a stare con te in questo momento. Saluto oggi il tuo cuore pieno d'amore, innanzitutto come segno di riconoscenza per il grande dono di te, e in secondo luogo in riparazione per le ingiurie che hai ricevuto in questo sacramento. Mio Gesù, ti amo con tutto il mio cuore. Mi pento di aver offeso tante volte in passato la tua infinita bontà. Propongo con la tua grazia di non offenderti più in futuro. In questo momento, miserabile come sono, mi consacro tutto a te. Ti offro la mia volontà, i miei affetti, i miei desideri e tutto ciò che mi appartiene. D'ora in poi, fa di me e di tutto quello che sono ciò che ti è gradito. Chiedo e voglio solo il tuo amore, la perseveranza finale e il compimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del purgatorio, soprattutto le più devote al Santissimo Sacramento e alla Vergine Maria. Ti raccomando anche tutti i poveri peccatori. Mio amato Salvatore, mi unisco infine tutti i miei affetti a quelli del tuo cuore amorevole. E così, uniti, ti offro il tuo eterno Padre, chiedendoli in tuo nome e per il tuo amore di degnarsi di accettarli e di rispondere loro. Signore Gesù, tu che sei grande e buono, e ascolti le nostre suppliche. Vogliamo affidare alla tua grande bontà l'intenzione di Rosana da Napoli, che chiede il preziosissimo sangue di Gesù che torni la pace tra Angelo e Tonia. Ti preghiamo anche per l'intenzione di Maria Pia, che chiede preghiere per la guarigione di Esther. Che la Santissima Vergine la tenga sempre sotto la sua protezione. Affidiamo a te, mio Signore Gesù, l'intenzione da Lorenza, da Milano, che chiede preghiere per superare tutte le difficoltà che vive intorno a sé. Tuo Signore, che conosci il suo cuore, aiutala e benedicila. Chiediamo anche per Maria da Napoli, per la sua intenzione, che chiede per suo fratello Pasquale, perché il Signore gli possa donare speranze di vita e anche perché possa affrontare questa difficoltà che sta vivendo. Affidiamo anche alla tua misericordia a Giulio di Cianciana, che anche lui chiede preghiere al Signore per la pronta guarigione di Papa Leone, per l'intenzione di Maria Vittoria della Sardegna, perché chiede per la sua famiglia, per suo marito, per i suoi nipoti, affinché possa ottenerli la fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo la nostra preghiera con un canto.

Gesù, pane vivo disceso dal cielo, quanto è grande la tua bontà per perpetuare la fede nella tua speranza reale nell'Eucaristia, con potere straordinario. Ti sei degnato di mutare le specie del pane e del vino in carne e sangue, come si conservano nel santuario eucaristico di Lanciano. Aumenta sempre più la nostra fede in te, Signore sacramentato. Ardendo d'amore per te, fa che nei pericoli, nelle angosce e nelle necessità, troviamo solo in te ausilio e consolazione. O divino prigioniero dei nostri tabernacoli, o fonte inesauribile di tutte le grazie, suscita in noi la fame e la sete del tuo nutrimento eucaristico, affinché, assaporando questo pane celeste, possiamo godere della vera vita, ora e sempre. Cuore di Gesù nell'Eucaristia, amabile compagno del nostro esilio, ti adoro. Cuore eucaristico di Gesù, cuore solitario, ti adoro. Cuore di Gesù umiliato, ti adoro. Cuore di Gesù abbandonato, dimenticato, disprezzato, oltraggiato, ti adoro. Cuore di Gesù sconosciuto agli uomini, cuore amorevole, cuore pieno di bontà, ti adoro. Cuore di Gesù che desideri essere amato, cuore paziente nell'attenderci, ti adoro. Cuore interessato ad ascoltarci, desideroso di essere supplicato, ti adoro. Cuore fonte di nuove grazie, silenzioso, che desideri parlare alle anime, ti adoro. Cuore di Gesù, dolce rifugio dei peccatori, ti adoro. Cuore di Gesù che insegni i segreti dell'unione divina, ti adoro. Cuore eucaristico di Gesù, ti adoro.

Oggi e sempre sia lodato Gesù mio sacramentato. Signore Gesù, mettiamo nelle tue mani le intenzioni di Maria Vittoria della Sardegna, che chiede preghiera per la sua famiglia, per suo marito, perché il Signore possa tenergli la fede, per Daniela da Vicenza, che chiede per la pace nella sua famiglia, per Gina da Salerno, che chiede al Signore Gesù per i suoi figli la loro conversione, per la salute del Papa e di tutte le persone che soffrono. Preghiamo, Signore Gesù, anche per l'intenzione di Maria Speranza da

e Sara, perché il Signore li guarisca nella loro cecità spirituale e trasformi il loro cuore. Preghiamo anche per l'intenzione di Silvia da Bergamo, che chiede preghiere per la conversione di suo marito, e affinché la sua famiglia possa trovare amore e pace. Affidiamo ad Andrea da Recanati, che anche chiede preghiera per la sua salute e la conversione del cuore, affinché possa adorare Gesù. Preghiamo anche per l'intenzione di Cecilia da Leonforte, che chiede preghiere per il male occulto che la sua famiglia sta ricevendo, per l'intenzione di Francesca, che chiede preghiera per la sua famiglia, per Filippo da Palermo, che chiede preghiere per le sue povertà economiche, di salute, di solitudine, e tutte le sue necessità, il Signore possa anche donargli la grazia di poter essere esaudito. Preghiamo anche per Emanuela da Pavia, che chiede preghiere per sua mamma, che è molto anziana, perché abbia la forza di assisterla, e chiede anche preghiere per il suo marito. Affidiamo questa famiglia nelle mani del Signore. Per Giovanna da Cotugno, che chiede preghiere per le sue intenzioni. Per Massimo da Roma, che chiede preghiere anche per le sue intenzioni e liberazione dal maligno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodiamo il Signore con un canto.

Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, eccomi qui in compagnia della Santissima Vergine, degli angeli, dei santi del cielo e dei giusti della terra, per farti visita e adorarti in questa ostia consacrata. Credo fermamente che tu sia presente, potente e glorioso come lo sei in cielo, e per i tuoi meriti spero di raggiungere la gloria eterna, seguendo in tutte le tue divine ispirazioni. In segno di gratitudine per il tuo amore divino, voglio amarti con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima, con le mie capacità e i miei sensi. Ti supplico, Salvatore della mia anima, per il sangue prezioso che hai effuso nella tua circoncisione e nella tua santissima passione, di esercitare con me questo ufficio, concedendomi per intercessione della tua Madre Santissima i doni della preghiera insieme alla perseveranza, perché quando lascerò questa vita tu possa guidarmi alla gloria eterna di cui godi in cielo. Ti adoro, Cristo, sul Santo Altare, nel tuo sacramento vivo. Ti offro la mia vita e il mio cuore perché mi infiammino d'amore nella tua contemplazione. La tua divinità non si è vista sulla croce, né qui si vede l'umanità, Gesù. Confesso entrambe con il buon ladrone e spero di avere un posto nella dimora eterna. Non mi hai dato la gioia come a San Tommaso di toccare le tue piaghe, ma ho fede. Fa che questa cresca come il mio amore e che la mia speranza abbia un nuovo ardore. Delle tue sofferenze e memoriale quel pane di vita, pane celeste, che io possa sempre volermene nutrire e sentire la sua dolcezza divina senza pari.

Signore Gesù, in questo momento vogliamo mettere nel tuo cuore santissimo a Francesca affinché tu gli possa donare la salute, e ad Andrea perché tu, Signore, possa agire nella sua vita affinché tutto possa essere per una benedizione tua nella sua vita. Affidiamo a te la sua salute, affidiamo a te, Signore Gesù, la tua benedizione verso di lui. Benedicili, Signore Gesù, e fa che ogni giorno possano vivere la tua volontà, confortati dalla tua presenza. Preghiamo anche per Massimo da Roma, che chiede preghiere per le sue intenzioni, per Alessio di Manduria, che chiede preghiere anche per la sua salute fisica e spirituale, per Bruna da Rimini, che chiede preghiera per la sua salute cardiaca, per la conversione della figlia e per le sue intenzioni, per Gianni da Firenze, che chiede preghiera di guarigione, e per Paolo, per Pina da Enna, che chiede preghiere di guarigione e liberazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa possibilità che ci hai dato di stare con te. Grazie per questo giorno che ci concedi, per queste ore che sono passate, per tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto in queste ore di questa giornata. Grazie per la presenza di Maria Santissima, per le sue intercessioni per ognuno di noi. Grazie, Signore Gesù, per tutti coloro che si uniscono
a questo momento di preghiera. Li mettiamo nelle tue mani. Benedici, Signore, a ognuno dei tuoi figli sulla terra. Concludiamo questo momento di adorazione dicendo insieme, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Finiamo con un canto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio, l'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre salutato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per il festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella
0: ad
1: nostra fede.
0: Ad fonte, alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Vizca spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: vedere come veramente il paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché è per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'Associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benoît, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

Fabiano.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Nel corso di questa celebrazione affidiamo in modo particolare alla bontà del Signore il nostro fratello Romolo, che celebra oggi il suo compleanno. Che il Signore gli conceda forza, sapienza e perseveranza. Preghiamo inoltre per l'eterno riposo della sua mamma, il Cristo risorto accolga nella pace e nella sua luce i doni, conforto e speranza a tutta la sua famiglia. Presentiamo al Signore anche tutte le nostre intenzioni particolari, quello che custodiamo nel segreto del nostro cuore, insieme ai bisogni dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Fiduciosi nell'infinita misericordia di Dio, riconosciamo umilmente i nostri peccati e prepariamoci a celebrare degnamente i santi misteri. Confesso a Dio
1: onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Vedete che questa sera ci sono diversi frati e sacerdoti, ma anche nell'assemblea, perché stiamo facendo un percorso di esercizi spirituali e io li accompagno. E questa sera ringrazio Fra Marco che ci ha accolto e condividiamo insieme questo dono della parola, dell'Eucaristia e di due inviti, anzi un invito e una correzione che quest'oggi ci rivolge Gesù. La sua parola è sempre puntuale, a qualcuno può dire una cosa, un'altra, ma questa sera è certo che ci fa un invito. Nella prima lettura, siamo alla conclusione della lettera ai Galati, che abbiamo letto in questi giorni, e Paolo dice: camminate secondo lo Spirito. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Che cos'è questo invito? Perché è un invito forte che sta facendo. E non significa diventare spirituali, quindi disincarnati. Noi a volte abbiamo un'idea un po' sbagliata della spiritualità, come qualcosa di estranea, che si vive magari ad Assisi, poi a casa è un'altra cosa. Tanti arrivano e dicono: ma qui una cosa, poi nella nostra realtà. Oppure in alcuni ambienti dove si può essere più spirituali e poi vai da altre parti e invece siamo semplicemente carnali. Ecco, l'invito che Paolo fa è di camminare sempre con lo Spirito Santo. Dal giorno in cui siamo stati battezzati e poi con la cresima, con la confermazione, noi abbiamo quello che viene chiamato l'ospite dolce dell'anima, che è lo Spirito Santo. E cosa vuole fare lo Spirito Santo con noi? Vuole fare cose sante. I santi, e questa città è una città di santi, i santi sono stati disponibili a lasciarsi plasmare, a lasciarsi lavorare da chi? Dalla parola di Dio. Per cui spirituale non vuol dire disincarnato, ma vuol dire prendere quella che è la tua storia e lasciarti lavorare dalle mani di Dio. E un padre della Chiesa diceva che le mani di Dio sono da una parte Gesù e da una parte il Figlio. Un lavoro fatto a due mani viene sempre bene. Ha una mano sola, è più difficile. Noi abbiamo il Padre e le sue due mani, il Figlio e lo Spirito. E da che cosa capiamo se viviamo secondo lo Spirito? Da un'indicazione importante che dice Paolo, perché quando viviamo secondo la carne, ci sono tante opere della carne, le abbiamo sentite, fornicazioni, impurità, dissolutezza, tutte quelle che ha detto. Le opere della carne è al plurale, cioè quando c'è non lo Spirito Santo, ma solo la nostra umanità, facciamo tante cose, ma siamo divisi, siamo spaccati. Quando arriva lo Spirito Santo, mentre per la carne è le opere, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, eccetera. Quando c'è lo Spirito si diventa uno. Ti accorgi se la tua vita cammina secondo lo Spirito, se quello che pensi lo dici e lo vivi. Cioè sei unificato. Lo Spirito Santo fa unità. Invece le opere della carne sono sempre: pensi una cosa, ti trovi davanti a quella situazione, ne dici un'altra ancora, sei davanti a un'altra persona, ne fai un'altra ancora. E alla fine ti puoi dire: ma io chi sono? Ma io chi sono? Sono una persona divisa. Dove c'è lo Spirito c'è libertà e unità. Questi sono i santi. Quelli che ti dicono: guarda che seguire la via dello Spirito è possibile anche per te. Perché? Perché hanno fatto unità. Qui siamo nel luogo dove Francesco si è spogliato e ha detto: io ho un altro padre, non più Pietro di Bernardone, ma un altro padre, Padre nostro che sei nei cieli. E ha iniziato a vivere da figlio di Dio. Qui c'è Carlo che diceva la preziosità dell'Eucaristia. Ma non basta dirlo a parole, ha iniziato ad andare a messa tutti i giorni. Fa unità lo Spirito. L'invito che ci fa la parola è questo: unità e libertà con lo Spirito Santo. Ma poi arriva il Vangelo, dove abbiamo sentito che 4 volte Gesù dice guai. E questo guai non è il Dio cattivo, punitivo, che a volte abbiamo nella testa con il dito puntato perché sbagli, ma è il guai di un padre che ti dice: stai attento, perché? Perché tu ti confondi, non hai più il discernimento tra le cose importanti e le cose secondarie. Qui dice: pagate la decima e poi non curate l'amore e la giustizia. Ma sarà più importante pagare la tassa per le erbe, osservantissimi sulle cose secondarie, e ti dimentichi l'amore a Dio e al prossimo, la giustizia. Il primo guai è: cerca di avere le priorità chiare nella tua vita. Perché se tu dici di avere le priorità, la priorità per me è la famiglia, ma i tuoi figli non ti vedono mai, forse c'è qualcosa che non funziona tra quello che dici, quello che pensi e quello che vivi. L'altro guai invece è: state attenti ai primi posti, a quelli che vogliono sempre mostrarsi, a sottolineare quel bene che fanno. Ma nel Vangelo c'è scritto: il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompensa. Non hai bisogno di primeggiare, di mostrare il bene che fai, perché altrimenti diventi un sepolcro imbiancato. Sai che cosa vuol dire? Vuol dire che sei morto dentro. Fuori hai una bella lapide, tutti vedono: ma che bella famiglia. Ma poi tu lo sai che cosa vivi dentro la tua famiglia? Che cosa vivi dentro il tuo cuore? Stai attento all'apparenza, alla cultura della vetrina, dove le cose migliori le mettiamo fuori, ma poi, dice il Salmo, sulle labbra alla lode, ma nel cuore alla guerra. Fai unità. E l'ultimo guai che dice: fate attenzione al dottore della legge, che voi dite delle cose belle, come sto dicendole, ma se io non le vivo, carico la persona di pesi insopportabili, carichi gli altri di cose che tu non vivi. E questa, amici, è la cosa più preziosa che ci dice stasera Dio. Stai attento, perché non basta dire di essere cristiani. Oggi abbiamo bisogno di dimostrarlo, ma non per farci vedere, ma per essere testimoni credibili. Dice un santo vescovo, Don Tonino Bello, che se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti. Amen.

0: al Padre che in Cristo si rivela a noi come giustizia e amore. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera e diciamo:
1: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché coloro che hanno il compito di guidare il popolo di Dio siano aiutati dalla grazia a comprendere e a condividere la vita del gregge loro affidato, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché le leggi che governano la Chiesa siano il frutto dell'attento e umile ascolto della parola di Dio, nascano dal cuore dei pastori e vengano accolte con amore dai fedeli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la ricerca del progresso e della tecnica sia indirizzata unicamente alla dignità della persona e si guardi dal genere generare discriminazioni e opposizioni. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti attorno all'altare del Signore, perché sappiamo rifuggere da ogni ricerca di privilegi e viviamo come veri fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per Anna e la sua famiglia, per il matrimonio di Isabella e Fred, per Cortés, Castro, Noemi, Enza, la famiglia Poville, Emma e Riccardo, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita, e per Francesca, perché la introduca nella comunione dei santi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio, che vedi nel segreto del cuore, aiutaci a essere unicamente dediti alla ricerca della tua gloria e a vivere sempre con lo sguardo rivolto a te. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 112.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. La pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ti nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Avanti con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. E oite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un cordiale benvenuto a voi, amici di Maria Vision, nel mio stile perché io canto. Un cordiale benvenuto a questa nuova avventura, una nuova rubrica tutta dedicata alla musica liturgica. Viaggeremo insieme in questo mondo affascinante che apparentemente sembra così semplice, sembra di aver capito tutto, ma in realtà c'è tanto tanto da scoprire. Desidero prima fare una distinzione. Ovviamente la musica, si sa, è l'arte, è il mezzo con cui si trasmettono i contenuti, si tocca il cuore della gente. C'è la musica profana, che, come dice il termine latino, è profanos, fuori dal tempio, quindi quella adatta all'intrattenimento, che non ha nulla a che vedere con la spiritualità. Ma noi invece parleremo della musica di Dio, della musica sacra, ma nello specifico della liturgica che riguarda le celebrazioni, i riti. Quindi la Santa Messa, la liturgia delle ore e tutte le varie celebrazioni che noi credenti viviamo andando, appunto, praticando la nostra fede nel Tempio di Dio. Desidero quindi con il primo video introdurvi in alcuni punti fondamentali.
1: Nella liturgia non è un elemento ornamentale, ma ne è parte integrante. Infatti ne partecipano il fine generale, che è la glorificazione di Dio e l'edificazione dei fedeli. In fondo potremmo dire che la musica nella liturgia contribuisce alla manifestazione del mistero. In Sacrosantum Concilium leggiamo che la musica è tanto più santa quanto strettamente legata all'azione liturgica. Questo vuol dire che non possiamo inserire qualsiasi musica o canto all'interno della liturgia, ma che il canto e la musica devono diventare parte integrante della liturgia stessa, e per questo motivo i testi devono essere degni da un punto di vista letterario, la musica deve avere un valore proprio da un punto di vista musicale, no? Sacrosantum Concilium parla di vera arte. E inoltre devono essere adatti alla capacità dell'assemblea e degli strumentisti, dei cantori, del coro. La musica tra i diversi linguaggi è particolare, infatti riesce a coinvolgere molte dimensioni dell'uomo, non solo l'udito, ma anche la vista e il tatto, pensiamo a quando si suona uno strumento, ed inoltre è portatrice di una grande carica emotiva. Per questo motivo, all'interno della celebrazione liturgica, ha un ruolo importantissimo per la partecipazione dei fedeli e richiede quindi una particolare cura.
0: Proprio così, la musica liturgica, musica santa, perché il testo è proprio legato alla parola di Dio che è santa. Bella questa espressione, che è questo genere di musica, che non definirei proprio genere, questa parte di musica contribuisca alla nostra santificazione, perché è comunque il nostro modo di vivere la fede, di essere parte integrante della celebrazione. Pensiamo alla Santa Messa, a tutto quello che si suona e si canta, che dovrebbe tener conto di un fattore fondamentale. Noi non cerchiamo di riempire dei momenti, non cerchiamo melodie che colpiscano esteticamente chi li ascolta. La musica liturgica è parte integrante del rito. La Santa Messa, in primis, offre vari momenti nella sua organizzazione, i momenti di lode, i momenti di gioia, i momenti di raccoglimento, e la scelta dei canti e delle melodie deve tener conto di questo per favorire la preghiera dei fedeli e la comprensione di ciò che sta accadendo. Non a caso spesso alcuni canti servono anche per rafforzare magari ciò che risulta fondamentale di detto in quella determinata pagina del Vangelo, in modo da far echeggiare nella mente, nel cuore dei fedeli ciò che Gesù ha detto quel giorno ai suoi discepoli, è una riflessione comunque anche sul Vecchio Testamento. Bene, quindi noi esprimiamo la nostra fede, preghiamo il Signore, perché bisogna anche considerare che la musica liturgica sia fatta anche di preghiere. A questo punto vorrei proprio farvi ascoltare una preghiera bellissima, Lodi all'Altissimo. Questo canto è stato musicato da Monsignor Frisina e il testo attinge proprio alla preghiera scritta dall'amatissimo San Francesco. E in questo canto si loda tutto di Dio. Innanzitutto il risalto tu sei Trino, ecco la Santa Trinità, ricordiamoci sempre che Dio è uno e Trino, e poi tu sei bellezza, tu sei tutto quello che riguardano appunto i doni dello Spirito Santo, tu sei la sapienza. Ebbene, lodi all'Altissimo.

0: Beh, San Francesco, grande poeta innamorato del Signore, ogni parola racchiudeva un significato profondo. Signore, tu sei tutto, tu sei bellezza, sei il custode, sei la dolcezza, fede, speranza, carità, tu sei tutto. A proposito di dolcezza, questo termine ha catturato la mia attenzione in riferimento anche alla scelta del repertorio che viene eseguito di solito a messa. A proposito di Dio dolcezza, dovremmo tener conto di questo, della dolcezza delle melodie, in modo da essere adeguate a ciò che stiamo cantando. Le varie figure, potremmo dire, dei veri propri ministeri, nel termine vero, nel senso vero, di chi si occupa di questo, i ministeri musicali riguardano il direttore del coro, il salmista, l'organista e tutti i vari musicisti che comunque, svolgono questo servizio. Cosa si può pensare a proposito di questo? Che innanzitutto sia necessario e coerente seguire il proprio percorso di fede, di conversione, che avviene giorno dopo giorno, mettersi al servizio della liturgia, mettere al servizio la propria arte e svolgere ciò che ci viene richiesto al fine di glorificare Dio. Questo video che adesso ho scelto per voi va più a fondo su questi aspetti. Parla proprio di questo, dei ministeri del canto e della musica nella liturgia.
1: Che svolgono un ministero del canto e della musica all'interno dell'azione liturgica, come ad esempio il direttore di coro, l'organista, i diversi strumentisti, l'animatore del canto dell'assemblea, devono avere una solida formazione da un punto di vista musicale, liturgico e soprattutto spirituale. Infatti, coloro che svolgono questo ministero devono saper suonare bene, devono conoscere la musica. Pensiamo ad un organista che deve saper accompagnare un canto, deve sostenere le voci, scegliere la registrazione adatta a seconda dei diversi canti. O pensiamo anche al cantore, al salmista, al solista. Deve avere una voce intonata, conoscere indubbiamente la musica e deve anche saper cantare in modo liturgico. Coloro che svolgono questo ministero devono anche avere una adeguata preparazione da un punto di vista liturgico. Come possono scegliere un canto se non conoscono le dinamiche della liturgia, il contesto entro il quale appunto questo canto si colloca? Quindi devono conoscere la liturgia da un punto di vista teologico, antropologico, rituale. E infine devono avere una solida preparazione spirituale, cioè devono avere esperienza di celebrazione, di preghiera. Infatti il ministero è sempre a servizio del mistero e è a servizio della partecipazione attiva del popolo di Dio.
0: Proprio così. È indispensabile, direi, sapere la struttura, conoscere la struttura della Santa Messa. E quante volte capita di assistere a momenti di smarrimento per quanto riguarda chi si occupa di questo, ma dobbiamo, adesso c'è questo, adesso dobbiamo fare quest'altra cosa, quest'altro canto. Bene, non ci si improvvisa in questo servizio, assolutamente, nel rispetto appunto del sacro, di ciò che si sta facendo, sia per il mistero che viviamo e anche per il popolo di Dio che deve essere guidato nella preghiera e nella partecipazione attiva. Si parlava nel video appunto della preparazione per quanto riguarda questo ministero. Ad esempio, l'organista, l'organo, non dovrebbe mai con il suo suono coprire le voci. coprire il coro o la voce del solista, perché altrimenti fallirebbe nella propria missione. La musica dovrebbe semplicemente accompagnare, sostenere il canto in modo tale che il testo, che è parola di Dio e che attinge dai testi biblici e liturgici, sia in primo piano, arrivi chiaramente all'ascolto dei fedeli, dell'assemblea, perché è il messaggio di Dio che deve arrivare a noi, non tanto quel tipo di melodia in particolare, è la parola di Dio la protagonista di ogni canto, non dimentichiamolo. E a proposito della scelta dei canti idonei alle varie celebrazioni, esiste anche ad esempio un servizio svolto da un gruppo di animatori liturgico-musicali di cui io faccio parte, e in pratica si tratta di studiare in anticipo le letture, il Vangelo, di tutte le messe di un determinato periodo. Si procede di periodo in periodo in modo da poi proporre in una lista ben sistemata i possibili canti adatti al momento dell'ingresso, dell'introito, al momento dell'offertorio, della comunione e via via per quanto riguarda il resto dello svolgimento della Santa Messa. E queste proposte, riferite appunto ad ogni singola messa domenicale e anche solennità, tengono conto di alcuni fattori importantissimi, e cioè innanzitutto la varietà di repertorio, seppur pertinente ai testi liturgici. Ci può essere il canto gregoriano, ci può essere anche la musica del rinnovamento dello spirito, la musica quella raccolta nel testo ufficiale appunto della Chiesa. Tutte queste possibilità di scelta devono appunto favorire la partecipazione delle varie comunità parrocchiali e dei cori attraverso una composizione, un menù di canti giusto per quella comunità parrocchiale, anche ad esempio tenendo conto se si tratta di una messa dei fanciulli, perché magari i canti non possono proprio essere uguali a quelli di una messa animata da un coro che canta la polifonia. Quindi si offre questa ampia scelta sempre

Erika, ma l'amore cammino di fede, perché quando ci si occupa di questo ambito cresce anche la nostra fede continuamente, perché è la parola di Dio che ci parla. E così come la pagina di un Vangelo, pur ascoltandola tante volte, un determinato giorno ci può dire qualcosa in più. Alla stessa maniera, se un canto attinge da essa, può farci riflettere un po' di più. Adesso vi propongo un canto, sempre di Monsignor Frisina, L'acqua viva, che riguarda il rito dell'aspersione, e in genere si omette il Kyrie e si canta subito il Gloria. È un momento prettamente riferito al tempo pasquale, un atto penitenziale che ricorda ai fedeli il loro battesimo e l'immersione nella morte e risurrezione di Cristo. Questo canto cita vari testi, il Vangelo di Giovanni, quindi l'incontro di Gesù con la Samaritana, ma anche l'Antico Testamento, l'Esodo Numeri, ed è riferito a Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia. Quindi, perché ho scelto proprio questo canto? Per porgerlo come esempio di testo che non è esclusivamente riferito a un passo, ma anche a più passi della Bibbia, sia tenendo conto del Vecchio e del Nuovo Testamento. Quindi l'acqua viva.

Un canto bellissimo, sotto tutti i punti, diciamo, quello che per esempio un consiglio pratico sull'esecuzione potrebbe essere alternare il canto delle strofe tra solista e coro. Sarebbe per esempio molto indicato per favorire.

la partecipazione dell'assemblea, perché ricordiamoci che il coro non è lì solo per cantare quello che sa cantare, che già ha studiato, che conosce. Il coro è l'assemblea istruita dell'assemblea presente a messa. Perché noi dobbiamo pensare, in base poi ovviamente alle chiese, alle comunità parrocchiali dove ci troviamo, ci sono le piccole comunità, magari collocate in periferia, e allora i fedeli hanno il loro repertorio consolidato, in base ovviamente sempre al tempo liturgico. Perché questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Però ci sono anche luoghi sacri, chiese, che come i santuari, ad esempio, che coinvolgono e accolgono anche pellegrini. In questo caso l'assemblea è proprio variabile al massimo, perché possiamo trovare gran parte dei fedeli anche di passaggio. Possono essere persone venute lì semplicemente a visitare la chiesa e che restano a messa. E allora la vera funzione del coro è quella di favorire la partecipazione, perlomeno anche nel ritornello dei canti, in modo che il ritornello magari al secondo ascolto riesce ad essere ripetuto un po' da tutti. Però questo, il coro è l'assemblea istruita, non devono esserci protagonismi. Non bisogna approcciarsi cercando effetti speciali, complicazioni varie. Sempre tenere conto della chiarezza della parola che deve arrivare a tutti. Bene, ho parlato di atto penitenziale e adesso vorrei proporvi un video a me caro, perché si tratta del canto gregoriano. Poi magari dedicheremo una puntata tutta in tema, però si tratta, vi dico subito, del Kyrie e del Gloria della famosa Missa De Angelis, la messa numero 8. Allora, perché vi propongo l'ascolto di questo video? Innanzitutto perché per mettere in risalto il significato del Kyrie, che magari non tutti sanno cosa voglia dire. Il Kyrie non è altro che l'espressione della richiesta di misericordia, è un'invocazione antichissima, significa Signore abbi pietà. Quindi il popolo di Dio chiede al Signore di avere pietà per Lui, per le nostre miserie, per i nostri peccati. A seguire si canta sempre il Gloria, e il Gloria si sa è la lode alla Trinità, e riprende il Vangelo di Luca: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, Luca 2,14. Ci sono periodi dell'anno in cui non si canta, come per esempio l'Avvento e la Quaresima, ma per le solennità, per la Pasqua, il Natale e la Domenica, e tutte le domeniche del tempo ordinario si canta il Gloria. Una parola a proposito del canto gregoriano. Io mi emoziono magari a parlarne, perché tra l'altro mi occupo di una corale di canto di voci maschili, e noi in genere cantiamo rispettando il tempo liturgico per le varie messe che viviamo insieme. Quindi si variano i canti, ovviamente quelli di Avvento saranno diversi da quelli del tempo ordinario. La Chiesa ha detto la sua sul canto gregoriano, con i vari documenti, con tutte le indicazioni che in generale lascia a noi che svolgiamo questi ministeri. E tanto per citarne una,

La Sacrosanctum Concilium, appunto del Concilio Vaticano II, ribadisce, ve lo leggo testualmente, che la Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio del rito romano e prescrive la, a parità di condizioni, che gli si riservi il primo posto nelle celebrazioni. Quindi noi potremmo benissimo scegliere il canto gregoriano per cantare il Kyrie, il Gloria, il Santo, l'Agnello di Dio e poi magari scegliere canti del repertorio nazionale, che è il repertorio ufficiale dei canti della Chiesa, dei canti liturgici, per animare, tra virgolette, animare il resto della celebrazione. Perché dico animare? Perché si usa spesso questo termine, animare la liturgia, ma in realtà la liturgia è viva, è animata da sé, perché è il sacrificio di Cristo che noi viviamo. Comunque, vi lascio all'ascolto di questo bellissimo Kyrie e Gloria della Missa de Angelis.

Direi soltanto che la bellezza si commenta da sola. Mi avvio alla conclusione di questa prima puntata, facendovi ascoltare proprio un estratto di un canto, abbastanza conosciuto e amato. Sarebbe Questo è il mio comandamento, musica di Monsignor Frisina. Questo canto riprende il momento dell'ultima cena quando Gesù lascia detto appunto, lascia questo messaggio fortissimo agli apostoli. Questo è il mio comandamento, che voi vi amiate come io ho amato voi. Messaggio fortissimo. Vi lascio all'ascolto e poi vi dico qualcosa.

Allora, rimanete nel mio amore. Mi vengono in mente le parole di Sant'Agostino. Sant'Agostino ha detto sempre tante cose a proposito del canto. Una frase proprio che mi viene da collegare è cantare amantis est, cantare proprio di chi ama. Dice, che c'entra con questo canto? C'entra perché se noi siamo riempiti, ci lasciamo riempire, innanzitutto ci svuotiamo di noi stessi, del nostro io, di ciò che non va, e ci lasciamo riempire dell'amore e dall'amore di Dio, possiamo donarlo agli altri. Quindi, ascoltando questo breve estratto, il servo non sa ancora amare. Mi sorge spontanea la domanda che rivolgo a voi, ma noi sappiamo amare? Sappiamo realmente farlo? Sappiamo impegnarci nell'amare gli altri come lui ha amato noi. E anche noi che ci occupiamo della delicatissima e bellissima musica liturgica, sappiamo esprimere nella modalità, nella ricerca, nella cura, dei canti che proponiamo. Sappiamo parlare dell'amore di Dio. Siamo veicoli dell'amore di Dio? Beh, solo Lui ci può condurre per mano. Io con questa ultima considerazione personale che tiene conto dell'amore di Dio per noi, che dobbiamo donare agli altri, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un abbraccio fraterno, cari fratelli e sorelle. Viva la musica liturgica, viva il Signore e l'amore per Lui e per i fratelli. Alla prossima.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima.
0: Sì.
1: E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria, qua durante il Festival. Parliamo di santità, la Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento?

0: in questo mondo?
1: Beh, credo assolutamente sì.
0: E quanto
1: chiaramente
0: è difficile?
1: Ci sono sempre in questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai ecco, la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: quella quasi superficiale.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare ecco, la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei quale è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

L'identità come figli di Dio è il riconoscimento che siamo amati, valorizzati e creati a immagine e somiglianza di Dio. Questa identità ci chiama a vivere secondo i suoi insegnamenti e a riflettere il suo amore nel mondo. Conoscere la nostra identità come figli di Dio è la chiave per vivere con scopo e pienezza. Benvenuti sotto lo stesso cielo. Qui oggi esploreremo il profondo significato della nostra identità come figli di Dio. In questo episodio ci immergeremo in ciò che significa essere chiamati figli di Dio e come questa verità trasforma completamente le nostre vite. Come dice la Scrittura in Giovanni 1,12, «Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, a quelli che credono nel suo nome, ha dato il diritto di diventare figli di Dio». Accompagnatemi mentre scopriamo insieme la potenza e la bellezza della nostra vera identità in Cristo.

0: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Che Dio vi benedica. Benvenuti a un altro episodio di Sotto lo stesso cielo. Bene, oggi ci riunisce un tema davvero interessante, la nostra identità come figli di Dio. E per questo oggi abbiamo un ospite molto speciale. Ma prima di presentarvela, vorrei iniziare con una preghiera. Quindi, nel nome del Padre, iniziamo. In questo momento ci riuniamo alla Tua presenza, Signore, grati per il dono della vita e per l'opportunità di conoscerti più profondamente. Ti chiediamo di aprire i nostri cuori e le nostre menti mentre esploriamo il meraviglioso mistero della nostra identità come Tuoi figli. Aiutaci a comprendere la profondità del Tuo amore e a ricordare che siamo stati creati a Tua immagine e somiglianza. Che ogni parola condivisa oggi sia guidata dal Tuo Spirito Santo e ci conduca a una maggiore comprensione di chi siamo in Te, Signore. Concedici di vivere con la certezza di essere amati, apprezzati e chiamati a riflettere la Tua luce nel mondo. Che questo tempo trascorso insieme possa essere un promemoria della nostra vera identità e uno stimolo a vivere con uno scopo e con amore. Te lo chiediamo nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Bene, e così iniziamo questa nuova puntata del tuo programma Sotto lo stesso cielo. E come vi ho già detto, oggi abbiamo un ospite molto speciale, un caro amico. Benvenuta, Lulu. Società.
1: Molto bene, grazie mille. Sono così emozionato di essere qui a condividere con voi l'amore di Dio.
0: Grazie per il vostro supporto, per esservi uniti a noi e per questo momento che vogliamo condividere con voi, con la vostra conoscenza e la vostra esperienza. Ma prima lasciate che vi racconti un po' di lei alla nostra audience. Sì, bene. Lulu è arrivata negli Stati Uniti 26 anni fa. È venuta come diplomatica del governo del Messico, ma ora è madre di tre bellissime figlie che ho il piacere di conoscere. Catechista di Cresima per la parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe, dove serviamo insieme. Insegnante di teologia alla Shelton Academy e in passato ha partecipato come chairwoman dell'apostolato Pure Fashion, un evento che insegna alle giovani la loro dignità di figlie di Dio. Benvenuta di nuovo, Lu.
1: Molte
0: grazie. Iniziamo con una domanda davvero impegnativa, se vogliamo, no? Perché alla stessa audience possiamo chiedere: chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu, Lulu? Chi siamo noi?
1: Credo che questa domanda richieda molto tempo per essere risposta.
0: È proprio così.
1: Quando finalmente riesci davvero a rispondere, è perché hai centrato il punto ed è essere la mia identità, essere la figlia amata del Padre. Questa è la mia identità. E mi è davvero costato molto lavoro, perché ci sono molte ferite nella storia della mia vita e soprattutto molte bugie intorno a noi che ci fanno pensare a qualcosa di così diverso. Per esempio, noi iniziamo sempre pensando, vediamo, io sono insegnante di catechismo e anche maestra di bambini a scuola e quindi devo aiutarli a trovarlo più in fretta, perché prima prendi coscienza di questo concetto, più amore vivrai semplicemente nella tua vita. Quindi faccio sempre notare loro la differenza tra creatore e creatura, come se generalmente non lo sapessero. Tu vedi l'opera di Leonardo da Vinci, vedi la Monna Lisa e dici che bel quadro. Non pensi a chi l'ha creata e la gente non la vede come una creatura, non pensi che sia come una creatura. Ma tutto viene da un creatore e da una creatura. Quindi dobbiamo trovare il nostro creatore. Se io, per esempio, prendo una lavatrice, la lavatrice è stata creata per lavare i vestiti e quindi mettiamo i vestiti dentro e questo. E lava secondo la sua
0: funzione.
1: Esatto. E se la lavatrice si sentisse? Dice no, io mi sento e ora con la parola di moda non ci sono. Io mi identifico con un
2: forno, immagina.
1: E allora può persino farsi delle modifiche, può aggiungersi dei bottoncini extra o un nuovo termostato.
2: Per sembrare un forno.
1: Sembra un forno dall'esterno. Ma nel momento in cui ci metti la torta, la cake no, al
3: forno,
1: io sono. E non la renderà felice perché vedrà la torta uscire completamente bagnata, umida, e non troverà la sua identità come creatore e creatura. L'unico modo in cui possiamo comprendere qual è la nostra missione nella vita, qual è la nostra identità, è capire che siamo creature, che Dio ha un piano, che ha delle istruzioni per noi e una missione.
0: Che bellezza! E quanto è bello vederlo da quel punto di vista, soprattutto in questi tempi in cui assistiamo a situazioni di questo tipo, situazioni davvero scioccanti. Perché in effetti lo si è visto al telegiornale e voi nelle vostre case, nelle vostre famiglie, nelle vostre storie, ora qualcuno arriva e dice di avere questo o quello bisogno o quello, non so, questo desiderio di essere qualcos'altro e basta. E non è così.
1: Chiaro. E la fonte dell'unione con Dio per noi, che è quell'identità di essere figli di Dio, ora viene capovolta dal nemico, facendoci credere che Dio avesse torto.
0: Quello.
1: Non siamo ben fatti, ci manca qualcosa, vero? Che lui è interessato, che ci ha creati e abbandonati.
0: Sì, perché in realtà non è meno vero che viviamo in un'epoca molto materialista. Credo che sia una delle più materialiste. Quindi, con questo, non so come chiamarlo, questo boom dei social network e tutto il resto, tutti hanno accesso a molte informazioni, ma bisogna fare attenzione a questo. E anche attenzione ai valori, perché allora chi sei tu? Se ti vesti con abiti di marca sei qualcuno e se non ti vesti con abiti di marca non sei nessuno.
1: Esattamente.
0: Totalmente lontano dalla realtà. Se torniamo all'inizio, come dici tu, siamo figli amati, creati e amati da un Dio unico.
1: E credo anche che dobbiamo tornare all'origine, da dove è nato tutto questo?
0: No?
1: Sì, con i social network è molto più presente, ma è stata una menzogna che abbiamo sempre avuto.
0: Storicamente.
1: Il primo che ci mente è il serpente nel giardino. Come arrivare qui esattamente con Eva.
0: E
1: ti adeva, oh, puoi mangiare da tutti gli alberi. Sì, sì, certo. Tranne questo che è da, del bene e del male. Perché? Perché è prerogativa di Dio sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E lo stiamo vedendo proprio ora. Quando le persone decidono, no, per me questo va bene, quel relativismo è ciò che ci ha ridotti a un disastro. Ma va bene, torniamo alla nostra storia. C'è il serpente che arriva e le dice, ma sai perché no? Io credo che quello che succede è che quando mangerai di questo frutto ti si apriranno gli occhi e sarai come Dio. Quindi lì c'è la prima bugia,

0: Perché?
1: E anche da parte sua c'era il dubbio, perché ha dubitato di essere figlio, figlia di Dio.
0: Esattamente. Eva era già Dio, cioè era già stata creata a immagine e somiglianza, no? Doveva fare qualcosa e quindi cade in questa menzogna di dover prima mangiare il frutto per poter essere Dio. E quindi è così e lo vediamo in tutta la storia della salvezza.
1: Sì, immagina. Prima di iniziare le riprese, stavamo anche commentando il momento in cui Abraham ha vissuto una situazione simile, giusto? Mancanza di, non so, forse fede quando non sono riuscita a concepire con Sara.
0: Chiaro, gli stavo dicendo che c'è un libro che mi piace molto di Scott Hahn, un teologo molto importante, intitolato Abba o Ala, che parla un po' della storia dei musulmani e dei cattolici, ma soprattutto per me è stata un'illuminazione quando ho capito che avremmo fatto un po' di storia molto velocemente per coloro che non ne hanno molta familiarità. Dio dice ad Abramo che tra loro ci sarà un patto, giusto? Sarà questa alleanza d'amore in cui, beh, lui gli offre tutto e gli promette una grande discendenza, anche se non avevano ancora avuto figli, vero? Come dicevi tu.
1: Non capiva come sarebbe stato possibile.
0: E allora credo che, come ogni donna disperata, Sarai disse: no, cioè, non riesco a rimanere incinta, ormai sono troppo vecchia. E allora era consuetudine che, dato che aveva una schiava, la schiava Agar, Agar si chiama in Spagna Agar, le dice: prendi la mia schiava come moglie. E così la schiava ha un figlio, Ismaele. Un figlio che vive con Abramo per quasi, beh, 13 anni. Non è come il figlio legittimo, ma è il figlio della schiava. E questo gli causa molto conflitto in quel momento, anche per il fatto di essere lì, no? Ora, dopo che Dio fa l'alleanza con Abramo e gli chiede come prova di questa alleanza, che siano disposti a dare un po' di sé, lui darà tanto con la circoncisione, gli chiede che il primo figlio o che i suoi figli siano circoncisi all'ottavo giorno. Ma in quel momento lui fa la circoncisione, la fa a Ismaele, che ha 13 anni, che è la stessa età in cui ancora oggi lo fanno gli ebrei e i, non gli ebrei, scusate, i musulmani, gli arabi. E poi loro lo fanno a tutti. Ok? Quando Sara finalmente si fida e crede, beh, dopo aver riso, giusto? Cosa ti dicono che ti fa ridere? Tornerai incinta di un anno? Così come? Sì, naturalmente. Dopo che Isacco si è fidato pienamente ed è nato, viene poi circonciso esattamente 8 giorni dopo la sua nascita. Che?
1: Dalla nascita.
0: Perché è figlio di quell'alleanza, è figlio di Abramo, del padre della fede. Dopo di ciò, con il passare del tempo, era tradizione tra loro che, nel momento in cui la madre smetteva di allattare il bambino, si facesse una grande festa e lo si consegnasse al padre, giusto? È come dire, beh, io ho già fatto la mia parte, vero? Grazie. Ora tocca a te educarlo, continuare a mantenerlo, insegnargli a sposarsi, no? Quello che dovevano fare, e al momento opportuno lo consegnavano. Ed è in quella storia che iniziano a sorgere conflitti tra Isacco e Ismaele. E comincia anche un conflitto tra Sara, che osserva come stanno trattando suo figlio, e chiede che venga allontanato. E Dio dice a Isacco: scusa, ma ad Abramo, sì, lascialo andare perché ho grandi progetti.
1: Anche per lui.
0: Avrà la propria.
1: Nazione.
0: Ora, perché sto tirando fuori tutto questo? Perché se guardiamo all'identità o alla realtà dei figli di Abramo dall'esterno, che erano entrambi figli di Abramo, la situazione è molto diversa. Ismaele era figlio dello schiavo e di Abramo, cioè Isacco,
1: Isacco figlio di Sara.
0: figlio di
1: Sara.
0: la moglie legittima, non era il figlio del padre, era la primogenita, era colei che dava tutto, cambia completamente la prospettiva. Ed è quello che ci succede molte volte. Non comprendiamo che siamo figli del padre, siamo nel concetto di come uno schiavo, così come il figlio adottivo.
1: No, siamo tutti veri bambini.
0: Sì, mi hai raccontato una storia su dei bambini adottati che erano responsabili del pane, giusto?
1: Nella piccola tasca, credendo che sarebbero rimasti, ma ora dal dolore, giusto? Questo è un altro argomento di cui parlavamo prima di venire qui al programma, ma accettare questa identità di figli di Dio comporta anche delle sfide. Lulu, non credi?
0: No, certo. Perché quando non credi alla storia, voglio dire, noi inovviamente, a causa del mio accento, sanno che sono messicano.
1: Saluti a
0: Mexico UD di.
1: favore.
0: Quando non ottieni il 20 è così che lo chiamiamo. Quando non sei consapevole delle cose, hai così tanti ma come questo. non è vero? Senti che non puoi darne un altro, per esempio lo possiamo trovare anche nel figliol prodigo. Come il figliol prodigo? Lì abbiamo due esperienze diverse? Dallo stesso padre?
1: Dallo focolare, esatto.
0: Vivevano nella stessa casa e uno si sentiva figlio del padre, per questo gli dice, dammi tutta l'eredità. No, io me ne vado a divertirmi, io vado qui a spendere...
1: tutto.
0: E così se ne va. Ma poi, comunque, si rende conto che aveva di più con il padre e torna, e vuole tornare con un atteggiamento ormai da schiavo. E come lo accoglie il padre?
1: Mettendogli l'anello. Sei mio figlio.
0: Lo cambia, no? Togliegli i vestiti sporchi. Gli dà un'altra identità. Gli restituisce l'identità di figlio del padre. Ma anche io, nella mia vita spirituale, ho scoperto che molte volte sono la figlia maggiore e l'altra figlia che resta a casa, no? Quello che viene e dice, ehi Dio, non è possibile, ho pregato questa novena, vado a messa tutti i giorni, faccio tutto questo e ancora, e tu non mi hai mai dato niente. E qual è la risposta del padre? Ma se hai tutto?
1: Sempre. Chiaro.
0: Sei l'unico che deve chiederlo.
1: Chiaro.
0: In che posizione ti trovi adesso? Sei nella posizione di chi sa di essere figlio del padre, che può usare tutti i suoi doni, le sue grazie, lo Spirito Santo nella vita per amarlo e per trasformare il mondo. Oppure sei nella posizione di chi pensa, beh sì, sì, è mio padre, però non mi dà quello di cui ho bisogno, mi manca questo, mi manca questo miracolo. La verità è che non mi vuole molto bene. L'ho sentito spesso, è che non mi vuole così tanto perché non ha potuto darmi quello che desidero.
1: Una volta in chiesa, parlando di questo, anche un'amica mi ha detto la stessa cosa. Non è che Dio abbia dei preferiti. E io non so, io le ho detto, non credo che abbia dei preferiti. Credo che ci ami, ma in modi diversi, in maniere diverse e anche in base a ciò che ognuno di noi riconosce. Perché credo che questa sia la chiave. Quello che hai appena detto è che siamo tutti figli di Dio, ma c'è chi si riconosce come tale e chi non si riconosce come tale e si crede, per così dire, uno schiavo.
0: Chiaro, perché questa bugia secondo cui la nostra identità non è data da tre cose è come se la nostra mente non fosse allineata come dovrebbe essere. Perché a volte pensiamo che se io faccio, io ho, io sono, quindi se voglio essere uno youtuber o anzi ho i miei alunni, il 50% di loro vuole diventare calciatore professionista, no? E Messi sarà il loro migliore amico. Allora loro dicono, sì, se io faccio, no? Se segno gol e sono bravo e vado a questo, allora avrò. E sono un giocatore professionista per questa squadra. Avrò una casa gigante. Non ci posso credere, dirò. Avrò 10 macchine e andrò a poco prezzo e poi diventerò super famoso. E crediamo che tutto sia così. Io faccio, io ho, io sono. L'altro giorno ho letto che l'identità, ad esempio, è così difficile per gli uomini perdere il lavoro. Fa loro così tanto male perché è la loro identità, perché credono che facendo, avendo la loro identità di e se non ho più un lavoro non valgo più niente, non sono più e no, allora dobbiamo tornare al fatto che non siamo bambini orfani, non c'è bisogno di fare tutti questi passi, ce l'hai già, devi solo riconoscerlo e chiederlo a Dio, giusto?
1: Chiaro.
0: Non è la stessa cosa che entrare in casa tua. Tutti quelli che sono qui adesso andranno all'università in tempo. E vanno al college e tornano d'estate e i ragazzi non ci credono, voglio dire, tornano a casa e aprono il frigorifero, giusto? E comprano e vanno a letto perché si sentono come bambini. Sì?
2: Sì, sì, sì. Consenso e amato.
0: Totale. Invece...
2: L'università sono?
0: Non lo sono esattamente.
2: In un certo senso un po' lontani da tutte le comodità di cui godono a casa, non è vero?
0: Per prepararmi a questo mi sono ricordato di una storia che ci era successa al consolato. Ero al consolato di San José, in California, e una volta un uomo è venuto a parlarci. Era venuto per sbrigare delle pratiche burocratiche, giusto? E ha detto di aver vissuto negli Stati Uniti senza documenti per 10 anni. Cosa comportava tutto questo? Non avevo la patente, non uscivo da nessuna parte, ero molto spaventato, non è vero? In Messico sono morti, sono passati 15 anni, prime comunioni, battesimi, prime comunioni, 15 anni, matrimoni, non potevo andare, ma in un'emergenza che ha avuto, dopo questi 10 anni, lui ha detto, devo andare, non c'era altra scelta. Quindi è andato lì e ha partecipato, credo che fosse il funerale di qualcuno della sua famiglia molto vicino, e lì, sai, tutti seduti come facciamo noi nelle nostre riunioni, stavano godendosi la famiglia e lui parlava di quanto gli sarebbe costato, migliaia di dollari per tornare indietro. e che il coyote era già stato contattato, e all'improvviso la mamma

0: Molto felice dalla sua sedia a dondolo, si gira e gli dice: «Ma se tu sei nato là?» E tutti così, sai, un silenzio tombale, tipo: «Come?» «Sì, io ero là negli Stati Uniti, là al nord quando sei nato». «E allora va e tira fuori il certificato vecchio, sai, glielo dà all'altro». «Beh, è andato a prendere il suo passaporto».
1: «Non lo sapeva».
0: «Giusto. È entrato in aereo negli Stati Uniti, ha preso la patente, l'identità, ha cambiato tutto».
1: «Ha cambiato tutto?»
0: «L'ha fatto diventare americano e con la cittadinanza americana ha avuto accesso ad altre cose».
1: «Ovviamente».
0: «Che non aveva mai avuto».
1: «E ora che mi dici questo, anch'io ho letto da qualche parte, in un libro, una storia simile, ma riguardava dei pulcini che trovano un'aquila. Non so se trovano un'aquila e allora l'aquila, niente, sta con i pulcini e impara dalle galline e dai pulcini a mangiare e comportarsi come i pulcini e la gallina. E un giorno arriva un esperto di uccelli e dice: «Ma questa è un'aquila, come fai a tenerla lì con i pulcini e le galline, le semplici galline?» «Beh, non so, l'ho trovato io, lui è rimasto lì, insomma. No, no, no, io gli insegnerò a volare perché lui deve stare in alto». E così inizia e lo lancia, ma lui non va, vuole stare con i pulcini e con la gallina perché è quello che conosce. Però l'esperto lo allena, gli parla, lo incoraggia, lo lancia di nuovo e l'aquila si rende conto che può volare e che può volare molto in alto. E così se ne va e trova, in un certo senso, la sua vera identità. Esattamente, succede lo stesso anche a noi. Che interessante tutto questo, cari amici. Bene, e in questo momento del podcast ascolteremo una bellissima canzone che voglio condividere con tutti voi e torneremo tra poco per continuare con questo interessante argomento.

sei la famosa donna virtuosa, una donna di grande valore e integrità, profondamente innamorata della vita e della fede, umile nel cuore e nello spirito, la più amata e benedetta principessa di Dio, una vera figlia del Re dei Re. July, apri le tue magnifiche ali, dispiegale con grazia e potenza, e vola libera e leggera come una farfalla, raggiungendo vette sempre più alte, toccando il cielo con la punta delle dita. Alza le tue mani al cielo, in segno di gratitudine e lode, e ringrazia Dio con tutto il tuo essere. Ringrazia Dio con un cuore.

perché siamo donne di fede profonda, incrollabile e autentica, donne devote e consacrate al Signore Dio Onnipotente, donne virtuose, di animo gentile e di buon cuore, donne di fede sincera e autentica, donne scelte e benedette da Dio stesso. E come diceva la Beata Vergine Maria, con umiltà, saggezza e profonda fiducia, Signore, quando Dio Onnipotente e Saggio desidera ardentemente che qualcosa sia realizzata con la massima cura, dedizione e perfezione, quando Dio vuole che un'opera sia compiuta con eccellenza, maestria e in modo impeccabile, la primissima e fondamentale cosa che Egli fa è scegliere con discernimento, amore e infinita saggezza una donna. Dio sceglie una donna perché è una creatura meravigliosa, unica e straordinaria, per la sua intrinseca e profonda dolcezza di donna, per la sua natura femminile, materna e compassionevole, perché noi siamo donne di fede autentica, incrollabile e sincera, donne consacrate.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene amici, siamo di nuovo qui in questo interessante podcast sotto lo stesso cielo con un ospite speciale oggi, la mia amica Lulu. Bene Lulu, continuiamo allora a condividere con il nostro pubblico questo tema della nostra identità come figli di Dio e vorrei chiederti, secondo la tua esperienza, tu che hai avuto molto contatto con le comunità, con la Chiesa, che ruolo gioca la nostra comunità di fede nell'identità di noi come figli di Dio?
1: Guarda, in Messico abbiamo un detto che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: Chi sei? Ecco, infatti è vero, qui.
1: Quindi credo che faccia davvero tutta la differenza avere o meno una comunità di fede che ti sostiene. Mi è venuta in mente una di quelle storie che si vedono in televisione di famiglie che si ritrovano grazie al DNA, si stanno cercando e finalmente si ritrovano. E questa è la storia di una ragazza che lascia la sua casa. Non ricordo bene, da qualche parte nel centro degli Stati Uniti, quindi molto americana, e a 16 anni decide di andarsene di casa e se ne va. Passano molti anni, la famiglia pensa che sia morta, che abbia avuto diversi figli, insomma che sia già morta o che l'abbiano rapita o che sia successo qualcosa, era passato troppo tempo, aveva tipo altre tre sorelle o qualcosa del genere. Insomma, una delle sorelle inizia a cercare di aiutare la madre a trovare la sorella scomparsa da quando aveva 16 anni. La sorella scomparsa, infatti, ormai aveva già 35 anni. E quindi, grazie all'utilizzo dei moderni test del DNA, alla fine riescono a trovarla e scoprono che vive a New York, in una zona, o per meglio dire in un quartiere, con moltissima gente proveniente dalla Repubblica Dominicana. E quando finalmente la incontrano, la famiglia rimane completamente scioccata perché scoprono che lei parla perfettamente spagnolo, no? Lei aveva già tutta una famiglia, aveva la zia, la nonna, quella che l'aveva adottata, aveva due figli, era mora, cioè immaginati al punto che era stata così tanto al sole o con la famiglia che non aveva la pelle bianca pallida dell'altra famiglia, no? Ed era un'altra persona. Hanno fatto tantissima fatica ad adattarsi all'idea che fosse la stessa persona, no? La sua identità è cambiata completamente perché non apparteneva più a una famiglia ed era diventato un'altra nazionalità, un'altra identità. Ora gli piaceva mangiare qualcos'altro, i suoi figli erano completamente diversi, quindi ovviamente ha a che fare con le persone di cui ci circonda.
0: Sì, assolutamente.
1: E ha molto a che fare con questo. Come madre, insegnante e catechista, mi rendo conto dell'importanza della famiglia fin da piccola, poiché sono i padri a lasciare veramente la propria identità, la propria paternità e la propria sicurezza alle figlie. Quanto è importante. E anche le loro madri. La formazione dei bambini e soprattutto dei figli, come siamo così,
0: Complementari, in quanto
1: come Dio ci ha creati per rafforzare l'altra parte
0: però
1: di ciò che
0: siamo.
1: è, quindi devi cercare una comunità di fede che ti aiuti, che condivida con te, perché quando inizi a vedere altri figli di Dio che lo sono davvero, inizi a imparare i loro difetti, no? Oppure a imparare le cose buone.
0: Sì.
1: Le mie figlie sono appena tornate dopo essere state 6 mesi in Spagna con la famiglia di là. Sì,
0: Studiando.
1: stavano studiando e insomma vivevano da sole. E hanno convissuto

0: con la famiglia di mio marito che era là.
1: Non dirmi che sono tornate dicendoti, non so, qualcosa in spagnolo, con quell'accento spagnolo.
0: Più carina. La famiglia solitamente mangia l'insieme la domenica e successivamente si reca per andare a prendersi cura dei pazienti malati terminali all'interno della famosa casa di Madre Teresa.
1: Calcutta. Quello.
0: Il mio.
1: Figlia.
0: Sono arrivati, ecco cosa hanno fatto. Non hanno trascorso la domenica con lei e sono arrivati e hanno detto che è impossibile che i miei cugini vadano in vacanza in Africa. Sono in Nigeria, in missione e io non lo farò. No.
1: Guarda che bellezza.
0: Perché?
1: Dimmi con chi esci e ti dirò chi sei. La gente pensa che siano solo cose da nonni e da mamme. Ma sì, è proprio così. Voglio dire, io ho un ruolo importante, il posto e gli amici che sceglie. Lo dico spesso anche ai miei figli. Sono madre di tre, lo sai, e fin da piccoli la nostra fede è sempre stata il centro della mia famiglia e sono cresciuti in chiesa proprio come le tue figlie a Guadalupe e con tutta la nostra bellissima comunità qui a Doral, a Miami. Tuttavia, in casa dobbiamo dare l'esempio, giusto? Che è anche piuttosto impegnativo, perché non serve a nulla avere una buona comunità, anche tu, Lulu. E poi in casa non c'è
0: coerenza, autenticità.
1: Esatto. Quindi è molto importante, signori, che in casa vostra ci sia quella coerenza di amore e comprensione, proprio come la vorreste trovare in una comunità, che anche voi siate, o che la vostra casa sia, quel luogo dove si trova sempre quell'amore, quella comprensione, quel calore, come dicevi poco fa, quando arrivavano quegli studenti dell'università e aprivano il frigorifero con quell'entusiasmo e si sedevano a tavola con quei piatti deliziosi preparati dalla mamma, cioè...
0: Chiaro.
1: Ecco, è l'amore che ci unisce e ci rende esseri umani migliori.
0: Ed è questa certezza che siamo figli amati, perché credo che in generale tutta la società sia una società che soffre molto nell'autostima, che soffre molto nell'ho i miei amici non vogliono invitare. Oh no, lei non mi vede. Oh, questa è troppo grassa, è troppo brutta. Oh,
1: cioè...
0: Generalmente, e queste sono ferite che colpiscono direttamente questa identità, perché quando davvero ti senti amata ti trasformi e non ti importa.
1: Già con tuo marito inizia il bullismo. Per esempio, se tu hai insegnato a tua figlia, a tuo figlio, scusa, che è un vero figlio amato e creato da Dio, a scuola potranno dirgli che perdona la parola. È uno scarafaggio, una formica. Beh, questo è il tuo concetto, ma io so chi sono. Che bello che un bambino, una bambina abbia quella personalità e quella sicurezza di riconoscersi figlia amata di Dio.
0: Proprio così, e anche proprio così. Hai visto messicana anche questa? Io credo che sia importante che li educhiamo, come dice San Paolo nella lettera, la prima lettera agli Efesini al versetto 18. In spagnolo la traduzione secondo me non rende, ma vi leggerò un po' di quello che dice in inglese e la traduzione che dice: May the eyes of your heart be enlightened that you may know what is the hope that belongs to his call. What the riches of glory in his inheritance among the holy ones. Cioè, che si aprano gli occhi del tuo cuore.
1: Che si
0: illuminino affinché tu sappia qual è la speranza di questa chiamata e quale sia la ricchezza della gloria dell'eredità tra i santi.
1: Che bello che si aprano gli occhi del nostro cuore, è meraviglioso. Ed è vero, è reale, perché ci sono tanti ciechi là fuori. E così finiamo per concentrarci sulle cose materiali. Torniamo sempre allo stesso punto, per poter sentirci accettati o amati quando...
0: È proprio quella la rivelazione, no? Di dire, no, sì, mi ama. Non è come quando eri piccola o giovane e ti piaceva qualcuno e poi scopri che anche tu piaci a lui. È come se ti cambiasse la vita. Ormai non ti importa più niente. Pensi solo a quell'amore, vero? Ormai ti senti padrone, ormai ti senti figlio. E quando sei figlio hai una fiducia diversa.
1: Che consiglio puoi dare alla nostra comunità, con l'esperienza che hai avuto come catechista, per rafforzare quella relazione con Dio così da poter accettare la nostra identità come suoi figli?
0: Guarda, io credo che la prima affermazione che devono fare i figli è sentirsi amati dai genitori, anche quando li rimproveri, anche quando si comportano male, no? Penso che credano a tutto quello che diciamo loro, e se diciamo loro che sono stupidi, pigri, fannulloni, ci credono perché glielo diciamo noi. Noi siamo i genitori. Quindi, numero uno, affermateli molto in quell'affetto. Ovviamente correggeteli, giusto? Perché questo è...
1: Con amore.
0: È indispensabile. Guarda, no, questo non è stato giusto. Come si dice, si ama il peccatore ma si odia il peccato, però si ama...
1: Il peccatore?
0: Questo non è stato giusto. Ma tu sei comunque affermato.
1: Sentite, mamme, lì a casa? Con amore.
0: Con amore. E soprattutto insegnare loro questo. Sei un figlio amato dal padre? Non sei solo un figlio. Credo che una delle cose che mi ha trasformato completamente sia stato capire il concetto di irrevocabile, no? L'amore di Dio è irrevocabile, non c'è assolutamente nulla che tu possa fare perché lui te lo tolga.
1: Allora, come fai a sgridare tua figlia così?
0: Ah no, sì, diciamo che non le sgrido in modo particolarmente forte, ma non è che poi non dica assolutamente niente, ecco.
1: Male. Anche se Dio ti ama irrevocabilmente, però sei punito.
0: No, guarda cosa hai appena fatto. No, va bene, ti amo, ma non voglio che tu lo rifaccia perché ti amo, perché ti voglio in paradiso. Il punto è che devi imparare a rispettare quello che ti chiedo. O in alternativa agli orari di questa casa, non ti pare? Di conseguenza, è fondamentale che tu capisca che su questo punto non mi farai cambiare idea. Mi ricordo una volta che ho parlato con le mie figlie perché mi era venuto in mente che avevo sentito una storia della presidente di Per Life qui negli Stati Uniti o in uno stato, non ricordo dove, che sua figlia, che aveva partecipato a tutti gli eventi e la accompagnavano, era andata all'università e in un giorno del ringraziamento, 2 anni dopo o qualcosa del genere, era tornata depressa, triste, magra, davvero molto triste. Allora lei, conoscendola, chiese: «Cos'è successo?»
1: «No?»
0: E poi la ragazza confessa di essere rimasta incinta e di aver abortito. E poi immagina il dolore della madre che dice: «Com'è possibile che io, che sono la madre, non...»
1: «Me?»
0: «No. E amore mio, ma se tu lo sapessi?» «No, è solo che mamma, pensavo che per lo stesso motivo saresti rimasta molto delusa. Quel giorno ho fatto sedere le mie figlie alle 3 e ho detto: «Vedete, figlie mie, capitemi. Non mi importa se venite a dirmi che siete rimaste incinte, che vi piace qualcosa, che avete fatto questo, che avete provato quello, non importa. Non smetterò di amarvi nemmeno per un istante. Vi aiuterò a trovare la verità, perché questa è la cosa più importante, educarvi nella
1: verità.
0: E perché questo non ti renderà felice? Questa è la vera identità».
1: Come dicevamo, le scelte hanno conseguenze, quindi è importante prepararsi. Quello che hai fatto è fantastico.
0: Quindi questo è insegnare?
1: Contano su di te e noi contiamo su un Dio misericordioso, perciò c'è la riconciliazione.
0: E anche è un amore irrevocabile, non importa dove tu sia, ti troverà. Dico spesso ai miei studenti, l'amore di Dio è così grande che ha bisogno solo di una cosa. Una crepa in un sottomarino, e abbiamo già visto cosa è successo con quel sottomarino,
1: che
0: è esploso per vedere il Titanic.
1: Nota.
0: Cioè, basta che tu lasci entrare anche solo una goccia. Entra con una tale forza
1: che
0: esplodi d'amore. Quindi l'unica cosa che devi cercare è la verità. E la verità la troverai quando ti sentirai figlia amata del padre.
1: Amata, figlia amata del padre, figlio amato del padre.
0: Perché è proprio lì che non ti vergogni, dici: «Signore, per favore, aiutami affinché questa amica che sta passando un brutto momento o che ha una malattia guarisca o abbia...» Io credo che l'amore si veda negli occhi e quando ti senti amata e quando hai davvero una relazione, la gente lo percepisce, anche se questo è molto più difficile per le persone che non hanno avuto un buon rapporto con il proprio padre o con la propria madre.
1: Ma ci sono terapie e persone che possono aiutarti nella tua comunità di fede.
0: Beh, c'è anche la possibilità di rivolgersi al padre. Non è un padre terreno, ma un padre celeste. Lì troveranno tutto ciò che è mancato a causa delle ferite che come genitori spesso causiamo. Sì.
1: Sì, sì, anche nelle nostre famiglie latine succede.
0: Io stessa ho ancora una ferita. Anzi, ho un'amica che dice: «Guarda, metti la terapia nel budget perché qualcosa farà male, farà male». E questa terapia può essere tanta preghiera, la visita al Santissimo Sacramento.
1: Mio.
0: Messa quotidiana. Esattamente.
1: Nel tuo apostolato presso Pure Fashion, di cui mi hai parlato, dove eri presente un po' di tempo fa, immagino che tu abbia avuto quel contatto con quelle giovani donne, con quel desiderio di perfezionare le loro maniere e tutto il resto. Che consiglio daresti alle giovani riguardo a come vestirsi, come scelgono i vestiti per andare in chiesa, per esempio, dove si vedono spesso queste incoerenze, no? Perché molte volte non è tanto che non sappiano scegliere, ma che non hanno una guida. E se andiamo sui social network, per favore, cioè quello che ti propongono è di un altro mondo, no? Quindi credo che noi come genitori siamo chiamati in causa. Che consigli daresti a quelle mamme o a quelle ragazze, visto che hai già avuto quell'esperienza con l'apostolato di Peer Fashion?
0: Bene, guarda, ti propongo di invitarmi un altro giorno e parliamo solo di questo, che è davvero molto interessante. Lì potrei andare avanti all'infinito, almeno. Sì, certo. Quello che ti voglio dire ora è l'importanza di questo. Ciò che abbiamo fatto in questo apostolato è stato di renderle consapevoli esattamente di questo fatto di essere degne figlie del Re, che sono del Re dell'universo.
1: Hai detto una parola chiave, dignas.
0: Degno, esatto. Che devono comportarsi come principesse perché sono figlie del
1: Re,
0: no? Ora stiamo vedendo come crescono le bambine, le principesse, Leonor e, non sono d'accordo, l'altra piccolina. Come si chiama? Sofia. E che sono alle Olimpiadi e tutti le guardano. E se il vestito, e se hanno messo le scarpe, se non si sono pettinate, se hanno salutato bene, se hanno salutato male, no? Questa è l'identità che abbiamo. Siamo figlie del Re. E così anche noi, come figlie del Re dell'universo, dobbiamo comportarci con quella modestia nello scegliere e selezionare il posto giusto per i vestiti. Ma non solo questo, anche nel modo in cui trattiamo le persone a tavola. Come tutto ha un ordine e come Dio benedice il...
1: ordine.
0: Lo vediamo in Sara, in quello di cui parlavamo poco fa.
1: Corretto. Sì, Dio è un Dio d'ordine.
0: Me lo dicevi proprio tu, cioè, quando segui l'ordine. Perché quello è il canale delle grazie. È da lì che Dio fluirà. Lì ti arriveranno grazie su grazie.
1: E anche per buon senso, a volte non lo pratichiamo molto perché, come dicevo alle mie figlie, non vedi qualcuno in spiaggia con un abito da festa di matrimonio, vero? Quindi, allo stesso modo, in chiesa non puoi vedere qualcuno con dei vestitini da spiaggia.
0: Certo.
1: Perché, cioè, andiamo a un appuntamento con l'amato, il nostro Dio.
0: Proprio ora che la sto guardando, era esattamente quello che insegnavamo loro. What would Mary wear? Cosa indosserebbe la Santissima Vergine, no? E così, molte volte, anche quando arrivo davanti al mio armadio e so che ho questo evento, dico: Madre Santissima, tu cosa indosseresti? O persino quando faccio acquisti.
1: Questo è il consiglio che stavi
0: cercando. Certo, cosa indosserebbe la Santissima Vergine, no? E io credo che in lei comprendiamo, abbiamo il modello principale, noi, come donne, dell'identità della figlia amata del padre. Lei è mediatrice di grazie, le possiede tutte per distribuirle, per inviarle, per condividerle, ma lo fa con una fiducia in Dio, perché si sa figlia amata, perché sa di avere tutto il sostegno di Dio e non ha bisogno che un giudice le dica: qui negli Stati Uniti devi andare al probate court, dire adesso puoi, va bene, puoi iniziare a usare la tua eredità. No, qui non serve. Il battesimo è stato il tuo probate court. Ora ci sei. Puoi andare e disporre di tutte le grazie, i doni e i carismi dello Spirito Santo per aiutare gli altri.
1: Che bel modello è la nostra Vergine Maria, un modello di semplicità, ma con eleganza, perché la vedo così bella, così elegante, così semplice, così...
0: distinto.
1: Eh sì, tutto. Tutto ciò che è bello, bello, lei lo riflette con quel bellissimo amore che ha anche per noi e con l'intercessione che ognuno di noi ci dona. Per concludere il programma, vorrei che condivideste qualche parola conclusiva sull'argomento. Che messaggio daresti al nostro pubblico?
0: Beh, io credo sinceramente che tutti noi dobbiamo andare. Insomma, vai e ti siedi con calma davanti al Santissimo Sacramento e gli dici: Signore, ma chi sono io veramente? Noi arriviamo e iniziamo sempre con la litania, vero? Per mio zio, per mio nonno, per mia cugina, per la comare, per il malato, per... Ma allora deve essere un momento in cui arrivi, ti metti alla sua presenza e gli dici: Signore, mostrami chi sono, cosa sono per te, lasciami sentire il tuo amore. Per me è stato qualcosa di molto difficile e il mio meraviglioso direttore spirituale mi ha aiutato tantissimo, mi diceva: Lulu, siediti davanti al Santissimo e lasciati amare.
1: Che bello!
0: Lasciati amare, cioè, e davvero te lo mostra? È incredibile quando tu gli dici: non vengo per altro se non per farmi mostrare il tuo amore. Inizia a sentirlo, inizia a viverlo perché siamo, almeno io sono molto portata a fare, fare e fare, fare. Io sono quella che, quando eravamo fidanzati, mio marito, gli lasciavo il bigliettino e gli scrivevo non so cosa e gli mettevo: oh, però mi costa molto. Perché? Perché pensavo di dovermi guadagnare il suo amore, capisci? E quando lui viene da dietro e mi dà un bacio così, ed è come se no, voglio dire, non dovevo fare niente. È venuto e me l'ha dato, mi ama. E quelli sono i momenti che mi danno il maiale e mi è enrozza dell'amore di Dio, tu.
1: riempi lo spirito, poi...
0: Per l'amor di Dio, devi smetterla di riempirti di dettagli. Lui ti vede e flirta, giusto?
1: Lui...
0: Ti ama. Quindi, fai un esercizio. Mettiti nel Santissimo Sacramento e digli, Signore, fammi ricevere la tua eredità. Mostrami cosa mi tiene lontano da te. Cosa mi impedisce di sentirmi una figlia amata del Padre? Ho una perla molto, molto preziosa nel mio cuore, che risale a quando mi imposero le mani durante un battesimo nello Spirito. Tutta la mia vita. Anzi, un altro giorno invitami, così ti racconto di un miracolo di guarigione che Dio ha compiuto nella mia vita, davvero meraviglioso. E allora, io come che sempre dicevo, devo ringraziarlo, e credo che sia proprio questo bisogno, devo ringraziarlo per tutto quello che mi dà. E in quel momento lui rispose, attraverso un padre, con il dono della profezia, e mi disse, «Sì, tu sei la mia figlia amata». E non sai, da quel momento, cioè, piango solo a ricordarlo, a sentire le sue parole, quella certezza che avevo bisogno di ascoltare, che sì, sono figlia amata del padre. Se hai bisogno di sentirlo, vai, siediti, vai dal Santissimo Sacramento e digli, Signore, dimmi, di al mio cuore che sono il tuo amato figlio, che non importa cosa ho fatto, non importa tutto ciò che ti ho offeso, ciò che non sono riuscito a darti, tu vieni e mi trovi qui in questo momento, a me. Questo è tutto.
1: Vorrei solo dire che
0: siamo rimasti tutti con
1: Lulu. È stata davvero una grande gioia averti qui. Spero che questa sia la prima di tante occasioni felici da condividere insieme. Amici, siamo giunti alla fine del vostro episodio numero 3 sotto lo stesso cielo. Ci auguriamo sinceramente che tutto ciò che abbiamo condiviso oggi vi abbia toccato il cuore e vi sia stato in qualche modo d'aiuto. Ci vediamo la prossima settimana e che Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Iniziamo il Santo Rosario. Le intenzioni di questo Rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: Buonasera, buonasera, bentornati a Missionari Oggi, di nuovo con me. Scusate il ritardo, abbiamo avuto un piccolissimo problema tecnico. Io sono qui stasera invece con Padre Gianni. Buonasera Padre Gianni.
1: Buonasera Belinda e buonasera a tutti i telespettatori.
0: Sono tanti.
1: E se permetti io vorrei salutare delle persone particolari.
0: Proviamo.
1: Gli ammalati e gli anziani.
0: Tutti quanti, in
1: tutti
0: generale.
1: Tutti gli ammalati, gli anziani che sono in sintonia con noi, voglio ricordarli.
0: Lei lo sa che entriamo soprattutto in quei posti.
1: E poi io lavoro con gli anziani, con gli ammalati, quindi figurati.
0: Esatto, quindi li salutiamo tutti quanti,
1: li saluto anch'io.
0: Tutto il resto del mondo che ci sta guardando in questo momento. Allora, abbiamo detto ci diamo del tu.
1: Certo,
0: ci proviamo.
1: Come no.
0: Allora,
1: con molto piacere.
0: Esatto, io lo conosco oggi, è una persona che esprime gioia di vivere, quindi già abbiamo detto tutto. Padre Gianni, chi sei? Come inizi questa avventura nel mondo delle missioni?
1: Delle missioni. Allora, io sono Padre Gianni, come hai detto tu, scalabriniano, sono missionario, e i missionari scalabriniani lavorano in tutto il mondo con gli emigranti. Il nostro carisma è lavorare con gli emigranti, quindi un carisma molto speciale e soprattutto molto attuale.
0: Esatto, sì. Esatto.
1: Ho 67 anni.
0: Wow, complimenti.
1: Sì, e 37 di prete, perché io sono entrato in seminario tardi. Una volta si entrava, sai, a 10 anni, no?
0: Sì.
1: Ma mio padre non voleva che io diventassi prete.
0: Ecco.
1: E quindi mi ha tenuto a casa per ben 6 anni. E poi finalmente mi ha lasciato e sono partito.
0: Però lei imperterrito,
1: infatti,
0: quando la vocazione c'è.
1: Quando c'è la vocazione, guarda, infatti quando mio papà dopo 6 anni ha detto ma cosa vuoi fare nella vita tu? E io gli ho detto papà come mi fai questa domanda? Ma io sto aspettando di avere 18 anni e poi me ne vado.
0: Lo sai da quando sono nato.
1: Appunto.
0: Ho capito, bellissimo. Sì. Quindi già questa spinta da subito, ma quando ha capito che voleva... andare in missioni, nelle missioni.
1: Allora, ti sembrerà strano e forse anche banale quello che ti sto dicendo. Allora, io ho sentito la vocazione a diventare missionario quando avevo 7 anni.
0: Accidenti, cos'è stato però?
1: La prima comunione.
0: Caspita.
1: Per me la prima comunione è stato un momento significativo e importantissimo.
0: Fulgorante.
1: Perché ho sentito come qualcosa che mi diceva guarda che io ho bisogno di te, voglio che tu sia mio amico. Queste parole le aveva dette la suora che ci faceva il catechismo, no? Un giorno ci ha portato in chiesa, qualche giorno prima, ci ha fatto vedere il tabernacolo e ha detto guardate quella porticina dorata, lì c'è un amico che vi ama in un modo stupendo. Queste parole mi sono così penetrate così profondamente in me che a un certo momento ho detto ma allora io questo amico... Se lui è mio amico, io voglio essere amico suo. E da lì è nato il desiderio di diventare missionario, sacerdote. Avevo 7 anni.
0: Subito?
1: Sì.
0: Subito da lì è così. Nato. E quindi non ha mai cambiato idea, non ci ha ripensato mai.
1: No.
0: Solo che il papà diceva, arriva a un'età ragionevole, perché poi magari è anche difficile tornare indietro ed è anche...
1: Allora, Belinda, se mi permetti ti dico un po' di particolare di questa vocazione così strana.
0: Ma come no?
1: Allora, a 10 anni... è venuto nella mia scuola un missionario con la barba bianca, sai, missionari della Consolata, non so se conosci questa congregazione.
0: No,
1: è nata in Piemonte e lavorano in Africa. Insomma, questo padre della Consolata mi ha parlato così bene dell'Africa che io mi sono innamorato e ho detto io devo essere missionario dell'Africa.
0: È andato in Africa?
1: No, mai andato.
0: Immaginavo.
1: Non sono mai andato in Africa perché il Signore ha le sue vie, no?
0: Esatto.
1: Allora ti dico brevemente, mio padre non voleva. Poi finalmente dopo 6 anni mi ha lasciato libero, allora io ho preso l'indirizzo di questo padre e ho scritto una lettera. Guarda che mio padre finalmente mi lascia libero. E vado a imbucarla, le cose di Dio. Per strada trovo un mio amico, Cristino. Dico, Cristino, ma tu dove sei che non ti ho più visto? Io, dice, sono degli scalabrini. Scalabrini? E chi sono questi scalabrini? E Cristino mi dice, sono missionari per gli emigranti. Beh, credimi, Belinda, si è accesa una luce. Perché io avevo due fratelli in emigrazione, un fratello in Australia e la sorella in Svizzera. E ho detto, no, io sarò Scalabriniano.
0: Quindi è stata la sua vocazione, diciamo, è stata, si è, vero? Si è creata piano piano, si è aggiustata e ogni avvenimento nella sua vita l'ha portata, no? Sì. E può dire esattamente quando ogni cosa è avvenuta e ogni scelta
1: certamente
0: è stata fatta.
1: Però io penso, Belinda, che lì c'era veramente la volontà di Dio.
0: Ma per forza, per forza.
1: Che mi portava dove voleva lui, insomma.
0: Per forza. Quindi, la prima sua tappa, mi diceva, è stata l'Argentina, però è stata un po'
1: breve. Un anno. E sono, Belinda, se mi permetti, sono partito in missione che avevo già 40 anni. Perché i primi anni io ho sempre chiesto di andare in missione, sempre di andare missionario, e i superiori, no, rimani qui perché tu sei adatto ai seminari. Allora ho fatto l'animatore vocazionale, il vice rettore e il rettore.
0: E dopo non c'era più niente da fare.
1: No, no. Poi finalmente, cioè, continuavo a insistere col generale, mandami, e finalmente mi ha mandato in Argentina a 40 anni.
0: Cioè, nel senso, era arrivato al top della carriera e dice adesso vado lì. Dove voglio andare.
1: Sì, sì. E quindi ho fatto un anno in Argentina, più o meno sono stato lì a Buenos Aires, una nostra parrocchia piena di italiani, il 70% sono italiani, è stata la mia prima esperienza, diciamo. Okay. Ma da lì i superiori mi hanno mandato in Cile, Santiago del Cile. Ero come lavoro principale, ero rettore del seminario, ma poi ho fatto un sacco di altre cose, perché immagino. Non potevo rimanere fermo, no? Devi sapere che io sono arrivato in Cile quando c'era Pinochet. Quindi un periodo un po' particolare, un po' difficile, diciamo.
0: Doloroso, ecco. Difficile.
1: Sì. Poi quando ero lì, poi è arrivata la democrazia e quindi è cambiato tutto, insomma.
0: E quindi lei ha potuto vivere, insomma, due fasi in questo paese.
1: Sì.
0: Un po' agli estremi, no?
1: Certo,
0: no.
1: Guarda.
0: E come è cambiata la missione in quel periodo? Cioè la vita, no?
1: Ma guarda, credo che noi come missionari non siamo stati tanto toccati, diciamo,
0: dagli eventi politici,
1: da questi,
0: insomma,
1: eventi politici, anche perché noi lavoriamo per le anime e per la gente, quindi sì, c'era un po' di pressione, di oppressione, si vedeva, e il cileno è un tipo molto espansivo, eccetera, no? Tanto che noi chiamiamo i cileni i napoletani dell'America Latina.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, perché sono allegri, sono cose, no? Però nel periodo che c'era Pinochet, se tu li vedevi, sembravano bastonati.
0: Un po' mesti, bastonati,
1: proprio. Quindi è stato un periodo così, però insomma, dai.
0: Poi è passato. E cosa ha fatto concretamente? Cosa ricorda degli eventi proprio fisici, che ne so, costruzione di qualcosa, acqua,
1: sì,
0: pozzi,
1: ma più,
0: non so.
1: più che costruzioni, io non ho costruito niente.
0: Vabbè,
1: di materiali,
0: lei no, immagino.
1: No, ti dico su alcune cose che io ho vissuto, vera, ecco, in pienezza lì in Cile. Sono stato 8-9 anni, adesso non mi ricordo bene. Ma oltre ad essere, come ti dicevo, rettore del seminario, che aveva la sua importanza.
0: Certo.
1: Però ecco, io poi sono stato anche cappellano di un ospedale per bambini, il Calvo Machena, ed è stata un'esperienza, Belinda, guarda, meravigliosa, meravigliosa. Innanzitutto, sai, in America Latina sono paesi poveri, non è come in Italia che la salute è governata dallo Stato, lì se hai i soldi vivi, se non hai i soldi muori, non c'è niente da fare.
0: C'è poco da fare.
1: E quindi io ero il cappellano lì e ho visto morire nelle mie braccia più di 30 bambini con malattie rare o molti di leucemia. Ho questo ricordo. E se permetti io vorrei, ecco, leggerti una poesia che ho scritto appunto su questi
0: Ma
1: bambini
0: molto volentieri.
1: Morti nelle mie braccia.
0: Come avrà fatto non lo so, credo che...
1: Allora te la leggo e così, anche per ricordare loro, perché
0: Prego.
1: Secondo me questi bambini morti nelle mie braccia sono i miei angioletti.
0: Come si intitola la poesia?
1: La poesia si intitola Nel giardino di Dio.
0: Nel giardino di Dio, di Padre Gianni.
1: Sì, allora leggiamola.
0: Come no?
1: Dio, quando si fa sera, ama passeggiare tra i fiori del giardino. Pare estasiato dai mille colori e ne assapora il profumo delicato. Accarezza con la mano quel bel garofano bianco e lo chiama dolcemente per nome. Tanto era bello Diego, che ora ancor piccolo è tra i fiori più belli del suo giardino. Quella rosa d'oro e delicata è Isabel, la piccola che prima di morire parlava con Gesù e lo chiamava amico. Si ferma Dio a contemplare la bellezza candida di quel giglio. Sembra catturato dal sorriso luminoso di Sergio, che riempiva di luce le stanze dell'ospedale e consolava la madre con occhi pieni di cielo, arrivato a profumare il suo giardino poco dopo aver ricevuto il soffio dello spirito. Eccolo Dio soffermarsi a quella aiola dai mille colori. C'è il vispo Francesco, dagli occhi furbi e il cuor contento. E quel mughetto profumato è Ariel, batuffolo bianco di neve, e Camira, la viola mammola dai mille riflessi, che profuma delicata il paradiso e diletta di allegrezza il cuore di Dio. Ecco Daniel, Javier, Ramiro e Gonsalito, formano un girotondo di petali festosi e fanno da cornice al fiordaliso azzurro, Juanito, tutto spirito e grandi occhi neri, che tanto amava ridere spandendo gioia tra i compagni nei bianchi lettini d'ospedale. Ora sorride al passaggio del Signore e strappa a Dio il più bel sorriso che si abbia visto mai. Ogni bimbo che muore in Africa, India, Europa o America Latina sono tante lucciole colorate, sono stelle d'oro che illuminano il sentiero dove Dio ama camminare tra i fiori più belli del suo giardino quando si fa sera. E ho messo una frase tra parentesi. Signore, vorrei tanto essere il giardiniere del tuo giardino. E credo che il Signore mi ascolterà e quando mi chiamerà sarò il giardiniere di questi bei fiori.
0: Io lo sapevo che stasera sarebbe stata una puntata non proprio così semplice, perché comunque credo che anche a casa chi senta parlare di queste cose, soprattutto quando poi ci sono i bambini di mezzo,

0: chi ne ha o non ne ha è comunque molto preso e molto catturato da questi tipi di tragedie. Quindi immagino che lei sia stato colpito tanto da scrivere una poesia e segnato e in qualche modo anche fatto maturare, no? Perché lei ha dovuto superarle tutte queste
1: Certo.
0: morti di questi animi
1: Sì,
0: innocenti.
1: questo mi
0: Quindi
1: ha aiutato moltissimo, ecco, a capire, soprattutto un bambino ammalato, perché sai, se uno è, insomma, la malattia c'è dappertutto, ecco, diciamo, ma un bambino ammalato è qualcosa di
0: terribile, soprattutto no, non riuscire a
1: terribile.
0: fare nulla,
1: E soprattutto
0: giusto?
1: l'impotenza di non poter fare nulla, no? Questo qui. Però ti posso dire che questi 30 bambini sono morti tutti sorridendo,
0: Dio mio.
1: tutti sorridendo. Una cosa che a me mi ha colpito profondamente. Poi ti dicevo di questa bambina che a 4 anni mi parlava di Gesù, mi parlava che Gesù la stava aspettando, ma una cosa, guarda, è una cosa favolosa, è fantastico.
0: Bellissimo, la ringrazio tanto di aver portato questa esperienza perché è bello anche saperle queste cose. È la terza puntata che facciamo e un'esperienza così viva, così forte, così toccante ancora non ci era toccata
1: Sì.
0: e la ringrazio per questo.
1: Niente, bene. Ti posso dire anche un'altra cosa del Cile,
0: Io
1: perché
0: credo che fra pochissimo andiamo in pausa,
1: andiamo in pausa.
0: quindi lasciamo i nostri amici con
1: Perfetto.
0: il dubbio di quello che andremo a sentire, parleremo ancora di Cile,
1: Sì,
0: poi
1: brevemente, poi passiamo agli altri.
0: passeremo al Guatemala e poi
1: Al
0: infine al
1: Messico.
0: Messico, che diciamo abbiamo anche tante tante
1: Tante belle
0: foto, tante
1: foto.
0: belle foto interessanti che poi andremo ad analizzare insieme. C'è anche
1: Certo.
0: una persona lì che conosciamo tutti e che lei, credo, Maria Teresa abbia,
1: Madre Teresa di
0: Madre
1: Calcutta?
0: Teresa, lei abbia potuto
1: Sì.
0: vederla di persona.
1: Possiamo anticipare che l'ho conosciuta in Messico.
0: In Messico e fra poco ci
1: Poi
0: racconterà
1: ti racconterò di questa esperienza
0: bene
1: con Madre Teresa.
0: Madre Teresa. A fra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: rieccoci studio con un po' di trambusto, ma non ci interessa. Noi siamo qui felici e contenti, ci siamo commossi, ci siamo ripresi e siamo di nuovo qui con padre Gianni che ci racconta del suo Cile, di quello che ha vissuto. Mi parlava dei bimbi, poi?
1: Poi un'altra esperienza che è stata per me molto significativa, e sono arrivato anche lì per vie traverse, perché Dio ti porta dove vuole Lui, sono capitato in una delle tante carceri minorili di Santiago del Cile. E poi sono diventato il cappellano di queste carceri.
0: Ok.
1: Guarda, è stata un'esperienza stupenda, perché questi bambini che sono... pensa che queste carceri minorili hanno i bambini da 3 anni in su. Anche da 3 anni. Sì. Perché è tutta una cosa un po' speciale, ecco, bisogna un po' sapere, conoscere un po'.
0: Ma bambini reclusi di 3 anni o che stavano con le mamme, forse?
1: Insomma,
0: no?
1: Succede questo in America Latina, che tanti bambini hanno difficoltà in famiglia e vanno fuori.

0: diventano i bambini della strada, lo niño della rua, della calle. E allora lo Stato raccoglie questi bambini e li mette in queste strutture. E quindi io ho avuto un'esperienza, figurati, che poi sono bambini che sono stupendi, hanno dei valori meravigliosi, intelligenti, eccetera. Se tu li sai capire, ma sono favolosi. Quindi ho avuto un'esperienza molto bella, molto lunga. Ho imparato tante cose, perché la maggior parte di questi bambini vivono per strada e vivevano sotto i ponti di un fiume che passa per Santiago de Chile, si chiama il Mapocho. E allora loro un giorno mi hanno portato a vedere dove vivono, come fanno, eccetera, una cosa che mi ha proprio...
1: Cioè, ma loro non vivevano in carcere?
0: Sì, poi escono, poi insomma, quindi, c'è tutto un mondo tutto
1: per conto loro, insomma. Però vivevano soli questi bimbi?
0: Sì, sono soli, sono abbandonati, sono... Ma di una ricchezza, guarda, meravigliosa, perché... Quello che voglio sottolineare è questo: questi bambini, se tu li sai prendere, li sai amare, ma sono favolosi.
1: Ci credo. E ascolti, e quindi mi racconti qualcosa di questa esperienza, se ha dei ricordi particolari del carcere, non so, a livello di iniziative o...
0: Beh, io andavo lì, celebravo la messa con loro, facevo catechismo. Insomma, facevo tante cose con loro, stavo lì, giocavo con loro.
1: Bello.
0: Poi, siccome avevo molti amici che venivano a trovarmi anche dall'Italia, allora li portavo lì, facevo...
1: Era una gita,
0: Li portavo lì
1: perché
0: conoscessero
1: questa vita.
0: Proprio in questi giorni è venuta la famiglia a trovarmi da Roma, che sono stati in Cile, e ricordava, dice: padre Gianni, è stata un'esperienza bellissima che ci hai fatto fare con questi ragazzi, questi bambini.
1: Esatto. E poi dal Cile?
0: Dal Cile sono andato, ho fatto un bel volo, perché sono andato in America Centrale.
1: Bene.
0: In Guatemala.
1: Sì.
0: In Guatemala noi scalabriniani abbiamo due posti dove lavoriamo: la capitale, che si chiama Città di Guatemala, e poi siamo ai confini con il Messico, perché, come ti dicevo, noi lavoriamo con gli immigranti, no? E quindi io sono arrivato lì nella periferia della Città di Guatemala e ho vissuto con i poveri, in mezzo ai poveri, con una casa povera come la loro.
1: Quindi lei non era in una parrocchia, in una chiesa un
0: no,
1: po'...
0: No, noi non avevamo la parrocchia, ma lavoravamo per una parrocchia, perché ogni sera andavamo a dire una messa in un, si chiama barrio,
1: quartiere?
0: In un quartiere, che erano tutte case fatte di latta, di cose.
1: Di barro?
0: Sì, anche di barro, eccetera, no?
1: Fango?
0: Sì, e quindi la cosa interessante è che quando andavamo a trovare queste varie famiglie, no? È pieno di bambini e di cani. Pensa che nessun cane mi ha mai morsicato. Arrivo in Italia in vacanze e il cane del vicino, paf, mi azzanna. Ma come? Vivevo in mezzo ai cani e non mi hanno mai morsicato.
1: Non mi hanno mai toccato.
0: Comunque, lì in Guatemala, no, quando arrivavo in questi qua, i bambini ti vengono addosso, ti abbracciano.
1: Immagino.
0: Siccome non c'è acqua, non c'è niente, erano tutti sporchi. Io andavo a casa che sembravo uno spazzacamino.
1: Ecco, però non le importava, però è felice, immagino. La sa cos'è? È che da quando lei è entrato, che non ha fatto altro che parlare di bimbi.
0: Bimbi, sì.
1: È lei una cosa speciale, perché è sua. Non ne ho incontrati tanti di missionari fino ad oggi,
0: sì, sì.
1: Però non mi ha nominato personaggi adulti.
0: Beh,
1: che sicuramente avrà incontrato,
0: certo.
1: Però la ricchezza che porta dentro
0: questa
1: la si vede.
0: Sì, sì. Io ho due categorie di persone che amo particolarmente: i bambini e gli anziani.
1: che non è neanche tanto
0: facile,
1: perché? No?
0: Perché sono i più disprezzati, i più abbandonati,
1: esatto,
0: e i più maltrattati.
1: Esatto.
0: E allora
1: sì.
0: Avanti,
1: diamogli forza e stiamogli vicino, sì, perché a una certa età...
0: Del Guatemala ti volevo raccontare un episodio che mi è capitato, no? Io ero lì nella periferia di Città del Guatemala, vivevo in mezzo ai poveri, eccetera, eccetera, no? E... una notte di Natale, siamo andati a dire la messa in uno di questi posti, usciti dalla messa, è arrivata una macchina con i vetri smerigliati, tirato fuori un mitra e ha cominciato a sparare all'impazzata. io e l'altro padre, eravamo in due, ci siamo salvati perché ci siamo buttati sotto una macchina e siamo rimasti lì finché la cosa è finita.
1: Cioè, era un attacco?
0: Era un attacco contro qualcuno, perché lì è così, no? Un altro episodio.

0: notte, ero da solo perché l'altro padre è andato in Brasile, è andato in vacanze, sento bussare alla porta all'una di notte, mamma mia. Mi alzo, vado giù e sai cosa ho trovato? Un uomo tagliato a pezzi col macete.
1: Mamma
0: Me l'hanno
1: mia!
0: lasciato, me l'hanno buttato lì e me l'hanno lasciato lì. Un altro episodio
1: Incredibile.
0: che ti farà.
1: Sì, bello che lei lo racconta col sorriso,
0: Sì,
1: perché
0: beh,
1: immagino
0: logico.
1: che se ti
0: È stato
1: lasci.
0: drammatico, è stato drammatico. No, ma un altro episodio che ti farà assolutamente ridere, mi è capitato anche che sempre di notte è arrivato un papà, padre, mia moglie sta per partorire.
1: Ecco, ci mancava.
0: Sì, non c'è nessuno. Lei ci può portare all'ospedale?
1: Ah, beh,
0: Certo,
1: insomma.
0: via, siamo
1: Ah,
0: partiti. Sì, ma la donna stava per partorire in macchina, capito?
1: ecco! No, pensavo che le toccasse fare da
0: No, ma
1: levatrice,
0: siamo
1: ecco, più che
0: arrivati in
1: altro.
0: tempo, appena arrivati, ma stava per partorire in macchina. Io
1: Povera,
0: dicevo, aspetta,
1: povera.
0: aspetta.
1: Aspetta, sa com'è,
0: È stata un'esperienza molto bella.
1: Insomma, è
0: Sì.
1: passata dalla morte alla
0: Sì.
1: nascita in
0: No,
1: maniera
0: ma sono anche
1: continua.
0: cose molto belle. L'ho raccontato anche l'altro giorno che ho parlato un po' sull'Eucaristia, no? Come l'Eucaristia per me è stata molto importante in Guatemala, perché situazioni tremende di morte, eccetera. Se non ci fosse stato lui, non lo so come sarei finito, se non avessi avuto l'Eucaristia,
1: Ok, quindi è
0: che
1: stato
0: sì, è una forza, è
1: una
0: una
1: forza
0: cosa
1: trainante, è per
0: molto,
1: forza in questi.
0: molto importante. Raccontavo l'altro giorno che noi facevamo la messa in diverse parti, ma in casa non avevamo il Santissimo e io mi sentivo morire. Allora sai cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa che va anche un po' contro la legge nella mia stanza da
1: Se l'hai
0: letto. Eh
1: costruito?
0: sì, ho costruito
1: Immaginavo.
0: un piccolo altarino e ho messo Gesù. Se
1: Beh.
0: non ci fosse stata questa esperienza, io non lo so come sarei finito in Guatemala, perché veramente situazioni drammatiche, eccetera, no? Quindi
1: Comunque aveva bisogno
0: avevo
1: di
0: bisogno di una forza,
1: raffigurarlo.
0: sì,
1: Sì,
0: una
1: sì, sì, sì.
0: forza.
1: Beh,
0: E
1: bello.
0: l'Eucaristia è stata per me la forza più
1: È
0: importante, più
1: bello,
0: importante.
1: bello. In Guatemala, quindi i bambini, è stata, diciamo, l'esperienza più cruenta, più dura
0: Penso
1: da
0: di sì, penso di sì. La
1: dove hai
0: più.
1: vissuto gli episodi più
0: Sì.
1: drammatici. Ci sono
0: Beh,
1: foto qui
0: sì, ci sono alcune foto del
1: del Guatemala?
0: Guatemala. Allora, vediamo
1: Eccola,
0: se.
1: questa
0: Eccole qua,
1: forse.
0: vedi la mia esperienza in Guatemala.
1: Eccola.
0: Lì vedi i bambini quando ti dicevo che arrivavo,
1: A
0: anche qui,
1: frotte che
0: a
1: quando
0: frotte che ti
1: arrivava.
0: abbracciavano.
1: Bello,
0: Guarda quella sopra lì
1: bellissimo.
0: quanto è bella, sono tutte bambine vestite con i vestiti da
1: Straordinario.
0: indios.
1: Da indio,
0: Sì, vedi, sembrano tanti, tanti uccelletti che
1: sì. Sì,
0: sul ramo
1: appoggiati sul
0: appoggiati.
1: trespolo.
0: Sì. E qui
1: Bellissimo.
0: con una famiglia che portava, il papà portava sulle spalle questa legna, eccetera, e il bambino che gli andava dietro. Sì, è stupenda.
1: Credo.
0: Anche qua sono in Guatemala. Qui,
1: Qui?
0: no, questa, anche quella,
1: Quella.
0: sì, questa è in Guatemala con una signora che vendeva questi oggetti, no?
1: Sì,
0: Era
1: è artigianato.
0: artigianale, mi ha detto, padre, vuole indossare questo grembiule per farmi un po' di propaganda? Ma certo, dico che lo
1: Ma come
0: faccio. E sono
1: no?
0: lì con lei che è tutta felice.
1: Che
0: Sì, sì, sì.
1: belle. Questi invece sono sempre Guatemala? No,
0: No, siamo in
1: Messico.
0: Messico.
1: Ok, ne parliamo
0: Dopo ne
1: dopo,
0: parliamo
1: ne parliamo
0: dopo. Lì
1: dopo.
0: in Cile, quello è
1: Straordinario.
0: Gonzalito, uno dei primi che è morto, lo vedi là
1: Il
0: sopra?
1: bimbo
0: Che
1: che è seduto
0: è
1: lì
0: con me, sì,
1: sul
0: Gonzalito, è
1: letto,
0: stato uno.
1: povero.
0: Invece questa fotografia qui è
1: Sì.
0: importante, io ero il cappellano dell'ospedale e c'erano due bambini siamesi. Sono nati siamesi, attaccati.
1: Attaccati.
0: Sì, e lì sono stati operati nell'ospedale. Io ho fatto la messa con tutti i medici e abbiamo affidato alla Madonna questo intervento che è uscito benissimo. Infatti, mi vedi lì con i bambini in braccio, già li vedi?
1: Straordinario, straordinario. Beh, insomma, è un'esperienza toccante, ma quando, io immagino cosa non ha fatto, che esperienza non ha avuto, perché mi pare che, insomma, di
0: Sì.
1: cose ne abbia conosciute.
0: Ringrazio il Signore che mi ha dato tante tante
1: E mi
0: possibilità.
1: piace questa cosa, che magari qualcuno potrebbe essere rattristato,
0: No,
1: intristito da
0: no,
1: una vita
0: no,
1: così, e si vede che lei comunque l'ha gestita con gioia, con forza e sempre nel nome di Cristo
0: Sì.
1: e nel nome di Dio.
0: Ti ho detto prima che secondo me la forza che un missionario ha è Gesù. Se manca quello, manca tutto, cioè neanche parte, neanche va.
1: No, no,
0: No,
1: no, no, è
0: quindi
1: vero, è vero.
0: Gesù è la nostra forza.
1: La vostra forza, e vi devo dire una cosa, che lei è il terzo missionario, ripeto,

0: che ho incontrato, e questo sorriso, questa gioia, questa forza è difficile da trovare in altre persone che secondo me non hanno conosciuto
1: Questa è realtà.
0: questa realtà. Perché
1: Sì.
0: tu dici, sei sempre nella tua parrocchia, no? Vivi le tristezze
1: Certo. Sì.
0: giornaliere, conosci gli ammalati, li visiti, gli anziani, i bambini, le famiglie in difficoltà, ma quando vedi queste realtà, tu dici, beh, quelli che ho a casa vivono da re, fra virgolette, giusto?
1: Come
0: Perché comunque hanno acqua,
1: no,
0: hanno un
1: come no.
0: tetto, hanno un cuscino sotto la testa,
1: Sì.
0: hanno un focolare dove scaldarsi,
1: Certo,
0: quindi.
1: ti dico Belinda una cosa, quando sono ritornato dall'America Latina, la cosa che mi ha colpito di più sono stati i bambini quando non volevano mangiare, perché lì in Guatemala i bambini mangiavano 2 o 3 volte alla settimana, molte volte li vedevo nei bidoni delle immondizie. Arrivo qui in Italia, no, questo non mi piace, questo non lo voglio, ti assicuro che è una sofferenza tremenda.
0: E lei dice, ma potessi portare, no, tutto
1: No, ma
0: questo?
1: non dico portare, ma almeno valorizzare quello che hai. Mangia quello che hai, quello che la provvidenza ti ha dato, invece
0: È
1: tutti delicati, questo là,
0: vero,
1: mi dava
0: sì.
1: un fastidio enorme.
0: Tolleranze, non
1: Sì,
0: tolleranze, allergie, non
1: ma sì.
0: lo so, lo so, lo so, lo
1: Purtroppo così,
0: so.
1: è stata una.
0: Però ecco, dopo quando uno torna a casa, come dice lei, vede il contrasto
1: Oh!
0: e poi è difficile anche quando torni a casa trasferirlo, no? Questo, cioè come fai
1: Sì,
0: a farglielo
1: è
0: vivere come
1: vero, è
0: l'hai
1: vero,
0: vissuto
1: è
0: tu?
1: vero.
0: Non ce la fai, puoi scrivere le poesie, tutte le poesie
1: Bisogna
0: del
1: andare lì,
0: mondo,
1: bisogna
0: bisogna
1: andargli
0: andare.
1: e sporcarsi le mani con loro,
0: Bravo, fargli conoscere, sentire i
1: se
0: vagiti dei bimbi
1: no,
0: che muoiono di
1: esatto,
0: fame, dei bimbi sporchi che magari vorrebbero
1: certo,
0: lavarsi, invece i nostri. Facciamo fatica a metterli dentro la vasca perché l'acqua
1: esatto,
0: sembra che gli dia
1: sì,
0: noia.
1: lì
0: Ecco.
1: acqua non ce n'era, in questi barrios arrivava una cisterna ogni settimana, con questa cisterna loro dovevano gestirsi, lavare la biancheria, dovevano bere, dovevano con pochissima acqua. Quindi figurati.
0: Dovevano gestire, quindi anche quel poco andava gestito.
1: Altro che come la dosavano l'acqua. Qui noi sprechiamo, no?
0: A
1: Avanti.
0: gogo, sì, annaffiamo, laviamo le macchine,
1: Sì.
0: insomma. E vabbè, adesso non condanniamo nessuno
1: No,
0: perché
1: non si
0: grazie a
1: condanna
0: Dio
1: nessuno, no?
0: abbiamo avuto soltanto la fortuna di nascere in
1: Eh sì,
0: questa parte del
1: esattamente.
0: mondo, è
1: Sì, ma
0: solo
1: quello che io
0: questione
1: voglio dire, Belinda, è che ai bambini, se c'è qualcuno, non so se ci sarà qualcuno o qualche mamma, che devono apprezzare quello che hanno e non diventare schifitosi. No, questo non mi va, questo non mi piace. Come non mi piace? Ma cosa significa?
0: cosa significa, esatto. E su questo cosa significa, riflettiamo tutti un pochino, ci vediamo fra pochissimo con l'ultima parte in cui parleremo di
1: Messico.
0: Messico. A fra pochissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in studio con padre Gianni. Abbiamo parlato di tante cose interessanti, io vorrei trasferirvi, non ce la faccio, però se lo guardate ve ne rendete conto, la gioia, la felicità, anche se ha passato dei momenti molto molto molto cruenti, molto drammatici.
1: Sì.
0: Stavamo passando all'ultima parte, Dulcis in fundo, che riguarda appunto l'esperienza in Messico, dal Guatemala
1: al Messico.
0: Ci spostiamo in Messico.
1: Messico lindo e querido.
0: Lindo e querido.
1: Che vuol dire bello e amato.
0: È amato, è amato. Città di frontiera, ci fermiamo a
1: Tijuana.
0: Tijuana.
1: Allora, Tijuana è una città che ha 3 milioni di abitanti.
0: Caspita.
1: Devi pensare che 30 anni fa aveva 30.000 abitanti. 30 anni fa.
0: È cresciuta in maniera...
1: È cresciuta perché è una città di passaggio da America Centrale agli Stati Uniti.
0: È tutto dire.
1: È che è tutto dire. Allora, che cosa hanno fatto i nostri cari amici americani?
0: Il famoso hueco? C'è il buco da dove si mettono...
1: Certo, dopo ti racconterò anche di quello.
0: Ecco.
1: Cosa hanno fatto i nostri amici americani? Hanno costruito un muro alto 2 metri, 3 metri, con il filo spinato sopra, lungo 180 chilometri,
0: wow,
1: nella frontiera, perché gli indocumentados non passino.
0: Non passassero, coloro che sono senza documenti.
1: Che sono senza documenti, che vogliono andare a lavorare. Allora niente, hanno questo muro... E vengono presi dalla migra, la migra è la polizia dell'emigrazione,
0: la migra,
1: li prendono e li portano in una specie di campo di concentramento, dove stanno per 5-6 giorni e dopo li rimandano indietro.
0: Certo.
1: Allora, noi scalabriniani abbiamo costruito una grandissima casa di 4 piani che si chiama la casa del migrante. Cosa facciamo? Questi migranti che vengono cacciati a pedate, noi li prendiamo e vengono da noi.
0: Da voi. E quindi ecco, quelli che insomma erano fuoriusciti da questo tipo di campo di concentramento trovano un rifugio. Quindi voi a un muro di 180 chilometri avete risposto
1: con una casa
0: di 4
1: ma non solo
0: piani.
1: Lì, ma anche ce n'abbiamo un'altra al Passo e Ciudad Juárez, poi ce n'abbiamo un'altra a Matamoros.
0: Insomma, in
1: tutta la frontiera noi abbiamo case nostre.
0: Assistete questi poveri.
1: Che assistiamo i nostri migranti, no? Ed è interessante perché io ho fatto il direttore per 4 anni.
0: Di questa casa.
1: Okay. Se permetti ti racconto un episodio quando sono arrivato a questa casa. Io venivo dal Guatemala e sono arrivato quando le nostre donne, io avevo più di 80 volontari che lavoravano con me.
0: Caspita.
1: Sì. E avevo 10 donne... E quando sono arrivato, 10 donne che stavano preparando il pranzo per gli emigranti che arrivavano. Arrivo io col mio sorriso, abbraccio tutti, eccetera. Una signora si avvicina e mi dice: padre, ma lei è il nuovo direttore qui? Sì, perché? Dico, con quella faccia lei non resiste neanche 3 giorni qui.
0: Ah.
1: E io la guardo e dico: signora, questo me lo dirà fra un mese.
0: Esatto, ce lo sapremo dire.
1: Dopo un mese mi fa: padre, lei è molto buono, ma è anche molto dritto, è anche duro.
0: Duro, esatto.
1: Cioè, lì in quei casi lì, guarda, devi essere... I miei fratelli, sai cosa mi dicevano? Io sono l'ultimo di 7 fratelli. Mi dicevano che io ho avuto le caratteristiche del papà e della mamma.
0: Esattamente.
1: La mamma è una donna dolcissima, ma il papà era un dritto.
0: Un dritto.
1: E io ho queste due caratteristiche.
0: Quindi ha polso, tenacia, carattere,
1: sì.
0: Però nello stesso tempo te lo dice col sorriso.
1: Sì,
0: no,
1: sì, ma in quei casi lì ci vuole perché sennò guarda...
0: È vero, perché dare un ordine, una direttiva con il sorriso no, magari non fa male farlo con un viso diverso e soprattutto viene accolto in maniera diversa,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Io lo vedo con dei personaggi difficili a tutti i livelli, nell'ambito lavorativo,
1: certo,
0: ovunque nella vita, mostrarsi decisi ma col sorriso ha tutt'altro effetto che mostrarsi deciso invece con un viso accigliato.
1: Sono d'accordo con te perché insomma se sei troppo duro diventi pesante, se sei troppo buono ti schiacciano, allora bisogna equilibrare le due cose
0: e soprattutto far capire perché
1: certamente,
0: si è così duri.
1: Perché poi i migranti mi volevano un bene dell'anima perché sapevano che quando io ero esigente lo facevo per loro bene.
0: Per il loro bene.
1: Quindi figurati.
0: E quante persone riuscivate ad
1: allora,
0: accogliere?
1: Allora io avevo ogni sera 500 persone che dormivano e mangiavano da me. Allora ti dico un po' com'era la struttura. 500. Sì, sì, una casa enorme, quattro piani. È proprio perché Tijuana è una specie di valle, no? Noi eravamo in cima, dominavamo la città, eccetera. Sì. E allora ti dico un po' com'era strutturata la cosa. I migranti venivano, cioè venivano abbandonati dalla migra li cacciava, eccetera. E loro sapevano che c'era questa casa, perché noi avevamo messo cartelli un po' dappertutto, no? Arrivavano lì e allora io avevo due assistenti sociali che cominciavano le prime indagini, vedere, eccetera, eccetera, e potevano rimanere con me 15 giorni.
0: Ah!
1: Non di più,
0: non di
1: perché
0: più.
1: Se di più vuol dire che poi si sedevano, capito?
0: Da sì, 15 certo.
1: Giorni. In 15 giorni gli davamo la possibilità di trovarsi lavoro, perché lì a Tijuana c'era la possibilità di trovare lavoro, sì. Allora andavano, eccetera, e finché si sistemavano, ecco perché ti dicevo che da 30.000 abitanti sono arrivati
0: a 3 milioni.
1: Perché fanno questo...
0: Arrivavano lì, sbattevano il muso, diciamo, nel muro e poi venivano inseriti...
1: Introdotti e inseriti nel mondo del lavoro e poi rimanevano.
0: E poi rimanevano poi perché rimanevano si stava lì, anche bene, probabilmente.
1: Sì, sì, sì. Io poi andavo ogni mattina al centro di Tijuana per vedere questi emigranti, perché i migranti sono soggetti a 1000 prove. Si chiamano i coyotes, sono uomini che vanno lì per sfruttarli, droga, prostituzione,
0: certo.
1: E non so che altra cosa. Allora io andavo nel centro della città, mi mettevo lì, naturalmente non vestito da prete, andavo vestito in borghese,
0: da civile,
1: e guardavo la situazione. Quando vedevo qualche coyote che si avvicinava al migrante, mi precipitavo, dicevo no, questo è mio, perché già appartiene alla casa del migrante, che non era vero. Quindi poi io me lo portavo, perché altrimenti questi qui li prendevano, li inserivano nel mondo della droga, della prostituzione, eccetera, eccetera. Allora io andavo ogni giorno, rischiando, perché figurati,
0: certo,
1: ho rischiato la vita un sacco di volte.
0: Immagino, perché non
1: pensa che poi un'altra cosa che poi io difendevo gli emigranti, la casa del migrante è molto conosciuta in Messico, e quindi io ho avuto la visita di tutte le televisioni del mondo. Venivano a vedere come trattavo, eccetera, eccetera, no? Per cui io davo la voce a chi non aveva voce, attraverso i mezzi di comunicazione, la stampa, eccetera, eccetera. Questo ha suscitato nei nostri fratelli americani una grande sfida per me, perché hanno cominciato a minacciarmi di morte per 4 volte.
0: E perché?
1: Perché io difendevo gli emigranti. Io ho coniato una frase che ha fatto il giro del mondo. Ho detto a un giornalista, che poi lui l'ha detto dappertutto.
0: L'ha divulgato?
1: Che il modo con cui gli americani trattano gli emigranti è un modo a fisarmonica. L'ho coniato io questo termine. Cosa vuol dire a fisarmonica?
0: Ce lo spieghi.
1: Adesso te lo spiego. Allora, aprono la frontiera, come una fisarmonica, quando hanno bisogno della raccolta, degli ortaggi, eccetera, eccetera, perché gli americani non la fanno.
0: Non lo vogliono fare.
1: Allora aprono la frontiera. Una volta finita, la chiudono.
0: Ah.
1: E mandano i cacci.
0: Vabbè, allora immagino che non sia stata accolta tanto,
1: no,
0: con tanto calore.
1: Non è stata accolta bene, anche perché io poi li difendevo e quindi mi hanno minacciato molte volte di morte.
0: Quanto è che manca dal Messico?
1: Dal Messico sono ritornato nel 98.
0: Nel 98.
1: E dopo ti dico dove mi hanno chiamato. E allora un giorno la mia segretaria riceve una telefonata. Mm-hmm. Dica al padre di stare attento, perché stiamo già pensando come farlo fuori. Sì. Quindi io non c'ero. Quando sono tornato, la segretaria, padre, all'armata, no? Io tranquillo. Dice, padre, guardi che lei ha bisogno di guardie del corpo.
0: Non ci
1: guardi
0: credo.
1: Che siamo in... Sì, sì, siamo in Messico. Io la guardo e dico, ma non ti sei mai accorta che io ce l'ho già le guardie del corpo? Come, dice padre, non le ho mai viste. Eh beh, da oggi in poi cerca di vederle, si chiamano Gesù e Maria.
0: Che bello, che bello. Senta, no. Prima che ci lasciamo, perché io il tempo sta correndo in maniera stratosferica, io sono curiosa di che lei mi parli di questa foto, se la telecamera potesse mostrarla
1: riesce,
0: da vicino.
1: Riesce a prenderla la telecamera?
0: Questa signora io,
1: sì.
0: L'ho già vista.
1: Riescono a vederla, si vede?
0: Chissà, speriamo di sì, adesso chiuderanno magari su quella foto.
1: Allora, ti racconto come ho conosciuto Madre Teresa in Messico, lì sono in Messico, a Tijuana. Madre Teresa, oltre ad aver fondato le Suore della Carità, ha fondato anche i Missionari della Carità, sacerdoti, e li ha fondati a Tijuana.
0: Hai visto?
1: Allora un giorno il vescovo mi chiama e dice: Padre Gianni, domani viene Madre, domani viene Madre Teresa, vuoi venire? Certo, dico, e abbiamo fatto la messa con lei, è stata una messa straordinaria,
0: straordinaria.
1: E poi ha voluto incontrarci a uno, come vedi nella fotografia.
0: A uno?
1: Sì. E poi insieme ci ha adottato, eravamo 12 sacerdoti, ci ha adottati come figli. Noi siamo figli spirituali adottivi di Madre Teresa e ha scritto il nostro nome in un quadernetto che senz'altro sarà in Calcutta nel museo.
0: Ovviamente sì, ovviamente.
1: E quindi lì l'ho conosciuta.
0: Straordinario. Guardi, esperienze toccanti, veramente. Io sono felicissima di averla conosciuta.
1: Grazie.
0: Padre Gianni. Chissà, magari nell'evolversi di questa trasmissione magari potrà tornare per approfondire, perché non abbiamo parlato,
1: non abbiamo
0: di
1: parlato
0: tutto,
1: di... C'è un'altra foto del Messico che tu vedi, questa. Questi qui sono i discendenti degli Azteca.
0: Oh, wow!
1: Ma proprio autentici, eh?
0: Sì.
1: Tu sai che gli Azteca e i Maya erano lì in Messico e Guatemala.
0: Certo.
1: Ecco, questi qui sono venuti apposta a trovare noi per stare insieme con gli emigranti che venivano da Messico, da Guatemala, da Honduras, eccetera, e hanno fatto questo spettacolo.
0: E mostrargli gli abiti tipici tradizionali. Bellissima serata, io, ecco, la foto sta andando, straordinaria, bellissima, colori tipici e soprattutto i tratti somatici degli indios.
1: Ah, quella dell'indio, sì, che bella.
0: Sì, è bellissima. Padre Gianni, che dire? Io la ringrazio del suo tempo.
1: Grazie a voi.
0: Che so prezioso, lei ha deciso di passarlo con noi, di passarlo con Maria Vision per tramandare quello che lei ha vissuto.
1: Certo.
0: E per far, spero, venir voglia a qualcuno di dire: ma perché no?
1: Sì, ecco, volevo appunto dire anch'io questo, no? Se qualcuno sente questo, perché poi è qualcosa che tu senti dentro, c'è niente da fare. Se qualcuno sente questo desiderio di fare qualcosa di bello per Gesù,
0: per Gesù,
1: non abbia paura.
0: E per i fratelli.
1: E per i fratelli, chiaro che dopo tu lavori
0: ovvio
1: per i fratelli. Non abbia paura, dica sì e poi il Signore fa lui.
0: Fa il resto.
1: Sì,
0: fa
1: tutto.
0: Guardatelo.
1: Perché
0: ti
1: porta dove vuole lui.
0: Dove vuole lui, e l'abbiamo visto, e poi è scampato a tanti pericoli.
1: Sì, io ho avuto diversi problemi anche fisici, ho avuto 3 operazioni alla schiena, poi ho avuto 3 bypass, insomma ho tante cose.
0: Sì, insomma,
1: però avanti
0: non sembra
1: sempre.
0: Avanti sempre. E con la parola di Dio. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata a tutti quanti qui insieme a Maria Vision.
1: Ciao.
0: Buona serata.
1: A tutti, ciao.
0: Arrivederci, grazie Padre Gianni.
1: Prego.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta. Ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice la Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo
0: e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera anche.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

prendete e mangiate. Questo è

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi, impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796, proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città. Alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Dio, tu sei la vera pace e non ti può accogliere chi semina discordia e medita violenza. Concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione allontanandosi dal male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio del malvagio, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto al suo tempo. Le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperdi. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via del malvagio va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed essi mi seguono.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla rutta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Amen.

Guai a voi farisei. Quanto è importante che questa non sia una parola di 2000 anni fa con i farisei che non ci sono. Però questo fariseo è un atteggiamento vivo oggi. Il fariseo Robert sarebbe io che entro in mezzo a voi con l'abito tutto stirato e barba ben fatta, i capelli ordinati, con le mani giunte ed con la facciata della bontà e dell'impeccabilità e della religiosità e della devozione e della perfezione. E tutto questo può essere una maschera, perché trovo la mia sicurezza nelle devozioni, perché devo sfuggire assolutamente l'abisso della mia povertà umana. Questo sarebbe un fariseo oggi, e Gesù può dire serenamente: ma tu sei un sepolcro imbiancato. E guai a te, ma non è un guai cattivo tu, guai a te, ti stai preparando veramente una miseria per te stessa, perché non incontri la potenza dell'amore del tuo Signore, non torni a casa, non torni, ritorni da dove sei uscito, l'amore del Padre. E dentro questo facciata di religiosità di cui siamo capaci inizia allora lo sguardo dall'alto in basso a me, non sono come voi. E questo crea non solo la distanza, ma una relazione falsa con gli altri. E non ho il potere di levare nulla di voi in questo modo. Perciò questo è un vero guai. Capire quello che Gesù sta cercando di dirci è così importante, perché è veramente un guaio. Vivere una religiosità di facciata, perché bisogna fare i bravi, bisogna fare le cose giuste, bisogna essere impeccabili. Domande: ma cos'è l'alternativa? Cosa significa allora seguire Gesù e di essere posseduto da Lui e di amare Lui veramente? Significa anzitutto permettere a Lui di amare me, ma me in tutta la mia verità. Invece di essere un fariseo, guai a me, potrei essere piuttosto il prostituto e il pubblicano che passa avanti nel regno dei cieli, perché lì permetto a Dio di incontrare la mia più autentica povertà. Ed è questo che permette Dio di essere il padre della mia vita, il medico della mia anima. Permette Lui di una relazione autentica con me e permette me a mia volta di essere autentico con voi. E avrò il potere di sollevare i vostri pesi, perché appartengo alla stessa povertà. E togliere un peso, che significa? Togli il peso della disperazione di essere dentro una malattia dell'anima che non posso fare nulla. Togliere quel peso, perché non puoi fare nulla tu, però Lui sì. Non devi tu riuscire a salvarti. Ti tocca sottometterti a colui che può davvero guarire. Così ti tolgo un peso, se devi riuscirci tu, se posso togliere quel peso, tu puoi serenamente crollare davanti a colui che ti ama molto più che tu puoi immaginare. Ecco, quella è l'alternativa dei guai. Beato i poveri in spirito. Beati coloro che piangono,
Beati coloro che soffrono per la giustizia. Beati voi, beati, perché di voi è il regno dei cieli.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, riparà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti ringraziamo, Signore, per il dono della fede, per il dono del battesimo, nel quale ci hai giustificati e innestati nella tua vita. Ti preghiamo, Signore, aumenta in noi la fede.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per la pace nel mondo, ti preghiamo, che venga il tuo spirito di mitezza, di misericordia, a regnare nel cuore degli uomini, soprattutto nei potenti, affinché trovino le vie della riconciliazione. Prego.
0: Padre buono, ascoltaci.

0: Per questo ti prego.
1: Padre,
2: qualcun altro?
1: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Grazie a tutti.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continui ad offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia, di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieno di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua grazia.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda con i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce, prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiunge a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisioni e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo, e con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome,
0: la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi rimettiamo i nostri
0: debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
2: ma
0: liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo, dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: Con
0: e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. A domani non c'è messa qui. Domani la messa è finita. Andate in pace.
1: Grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra
0: morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
affinché siamo resi degni del

Le promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi.
Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria al Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Giustamente, ecco, dopo aver letto questo brano si capisce subito, guardate che nella nostra vita non basta acquisire, ottenere un titolo. Gesù rivolge ai farisei, ai capi dei sacerdoti, ai dottori della legge, e invece dice che a che serve, ecco, avere quel titolo se poi alla fine tu non riesci a vivere la parola del Signore. Perché guardate, il Signore poi in fondo sempre guarda i nostri cuori, no? Ecco, e questa è la cosa più importante. Allora noi, più che cercare di ottenere qualche titolo, dobbiamo vedere, chiedere se stessi, ma noi con il nostro cuore dove siamo? Se veramente, ecco, cerchiamo di seguire il Signore. E poi la cosa bella, come anche abbiamo recitato in questo Salmo, no? Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. E si capisce subito, vedete, se anche noi vogliamo camminare nella luce, che cosa dobbiamo fare? Seguire il Signore. Vuol dire la parola, ecco, cerco di porre questa domanda davanti a tutti noi. Noi come vogliamo vivere la vita? Tu come vuoi vivere la tua vita? Nel buio oppure nella luce? E se la tua scelta è vivere nella luce, la parola dice, devi imparare a seguire il Signore. Che vuol dire seguire il Signore? Vuol dire conoscere, leggere, seguire la sua parola. Questo vuol dire seguire il Signore e vivere nella luce. Perché giustamente, se noi riconosciamo che il nostro Signore è il Maestro della vita, da Lui possiamo imparare anche a vivere la nostra vita. E come possiamo imparare a vivere la vita da Lui? Tramite la Sua parola. Perché la Sua parola, ecco, ci spiega come anche noi possiamo vivere la vita in tal modo che possiamo raggiungere la nostra pienezza, avere la soddisfazione della vita. Avere quella pace interiore. Dal Signore possiamo imparare a vivere la vita. Mi piace molto, e spesse volte proprio uscito questo grande santo francese, San Irineo, che lui diceva: la gloria è di Dio l'uomo vivente. In altre parole, la gloria di Dio è l'uomo che sa vivere la sua vita, che sa seguire il Signore per vivere nella luce. Questa è la gloria di Dio. Vedete che ognuno di noi è chiamato di diventare questa gloria di Dio. La gloria di Dio non è una chiesa, non è una croce d'oro, ma proprio tu stesso, il tuo cuore. E quando tu sai vivere la vita, quando tu hai imparato di essere misericordioso, compassionevole verso il tuo fratello, verso il tuo marito, la tua moglie, i tuoi genitori, i tuoi figli, vuol dire tu hai imparato a vivere la tua vita e tu sei diventato la gloria di Dio. È così. Allora vedete, anche oggi la parola, ecco, ci chiama di rinnovare questo desiderio dentro di noi, giustamente, se noi scegliamo camminare nella luce. Allora se vogliamo vivere nella luce, poi giustamente vivere nella luce è sempre meglio, perché la luce mi permette di guardare e vedere. Ieri sera, ecco, ci sono i fratelli della mia parrocchia, della nostra comunità di Scandici, da Firenze. Allora ieri sera abbiamo fatto questa bella condivisione. E vedete, anche parlando di varie cose, eventi della nostra vita, noi cerchiamo di interpretare la nostra vita. Però guardate, per vedere, per percepire che il Signore veramente è presente nella mia, nella tua vita, ci vuole questa luce del Signore, ci vuole questa fede, perché guardate, con la fede e con la luce io guardo la mia vita e riesco a intravedere che il Signore è presente, e il Signore è presente e fa le cose belle e fa le cose buone, e addirittura in grado di compiere i miracoli nella nostra vita, e quei piccoli e quelle grandi, no? Vuol dire quella luce sempre ci vuole. Perché senza la luce, senza la fede, io guardo e non vedo. Perché, per esempio, quelli che non credono non riescono a percepire la presenza del Signore, l'amore del Signore. Ma perché non credono? E invece guardate, il Vangelo dice, per vedere la gloria del Signore, prima dobbiamo imparare a fidarsi del Signore, dobbiamo acquisire la fede. Perché quando credo, io vedo. E invece, delle volte, i nostri fratelli vogliono, per credere, prima devono vedere. Non funziona così. Non si può, ecco, prima, Signore, voglio vedere e do i miracoli e poi credo. No, la parola dice che è proprio tutto diverso. In primo, io devo credere. E quando credo, quando mi fido del Signore, allora, con il mio cuore, con gli occhi del cuore, io guardo, vedo e riesco a capire che il Signore è presente. Lui agisce. Veramente, Lui è stato misericordioso con me. Ecco. Ora, giustamente, dobbiamo finire, perché ho fatto la promessa che più di 5 minuti non parlerò. Forse parlo già un po' di più. Però, vedete, ecco, per vedere la gloria del Signore dobbiamo credere. Credere. Fidarsi del Signore. E se tu ti fidi con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto così come tu sei, ecco, questo ti darà la capacità, ti darà la luce, guardare e vedere la presenza del Signore. E quando vediamo che il Signore presenta, giustamente è più facile vivere la vita, anche se abbiamo le prove, difficoltà, delle volte dobbiamo soffrire, delle volte dobbiamo piangere. La vita è quella, la vita è una cosa molto complessa, però malgrado tutte quelle prove, difficoltà, sfide che dobbiamo affrontare, vediamo che il Signore è con noi, la sua luce risplende, io guardo e vedo che Lui è grande, Lui è potente nella mia, nella tua vita. Allora ecco, cerchiamo di seguire il Signore per camminare nella luce, per così, come dice San Ireneo, imparare a vivere la vita, saper vivere la vita in tal modo che anche noi, così come siamo, ma possiamo diventare la gloria del Signore su questa terra, la gloria del nostro Signore, perché i figli sono la gloria del suo Padre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.